0: Flyspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Sono le 2:03.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi alcuni consigli su come conservare più a lungo alcuni cibi. Per esempio, partendo dagli asparagi, come mantenerli più freschi e croccanti a lungo? Vanno tenuti come i fiori, quindi bisogna tagliare di un centimetro i gambi e poi riporli all'interno di un mazzo in un vaso pieno d'acqua fresca. Così come poi sono, li possiamo mettere in frigorifero, magari coperti da una busta di plastica. Bisogna cambiare l'acqua quando quella del vaso ci sembra un po' torbida e così dureranno per circa una settimana, anche se naturalmente è sempre meglio mangiarli freschi. Lo stesso metodo di conservazione si può sfruttare anche per mantenere fresche le piante aromatiche in foglia come basilico, prezzemolo, coriandolo ed erba cipollina appena acquistati, a meno che non decidiate di coltivarle direttamente in vaso sul balcone. Parliamo adesso di aglio, che in genere se ne usa poco per volta e va conservato per settimane in frigo rischiando che germogli. Per farlo durare più a lungo senza incorrere in questo problema, gli esperti consigliano di tenerlo al riparo dalla luce in un luogo fresco e asciutto che abbia una temperatura intorno ai 10 gradi centigradi, per esempio in una cantina, oppure dopo averlo acquistato lo si può pelare e congelare in spicchi separati in un sacchetto da freezer. Le aromatiche dalla foglia più carnosa come il timo possono essere appese ed essiccate al sole in estate per poi essere sgranate e conservate in barattoli di vetro durante il resto dell'anno. Un consiglio è di disporre questi barattoli sempre in bella vista nella parte centrale del frigorifero, sarà così più facile ricordarsi che prima di aprire qualcosa di nuovo occorre finire quelli. Si stima che per ogni consumatore di Europa e Nord America infatti finiscano in pattumiera ogni anno dei 95-115 kg di cibo. Imparare a consumare gli avanzi quindi può essere un modo per ridurre questa imbarazzante forma di spreco. Così come la carne, poi il pesce deve essere riposto nella parte più fredda del frigo, cioè in genere il comparto più basso. Dopo averlo eviscerato e lavato, sistematelo quindi negli appositi sacchetti a frigorifero e consumatelo entro 24 ore, altrimenti meglio congelarlo. E tenete da parte i barattoli delle conserve sott'olio delle marmellate, saranno un ottimo contenitore per gli avanzi, molto più adatti delle vaschette di plastica. Il vetro, a differenza della plastica, infatti è un materiale non poroso e tende a non assorbire odori e colori dei cibi. Interi e freschi, poi parliamo di porri che marciscono in fretta, ma se li tagliate e li mettete in una bottiglia di plastica da mezzo litro potrete facilmente congelarli e utilizzarne nelle giuste quantità ogni volta che vi servono. I broccoli invece andrebbero consumati entro pochi giorni dall'acquisto perché sono un ortaggio che respira, cioè consuma ossigeno e zuccheri per produrre nutrienti utili alle proprie cellule molto velocemente. Per prolungare la vita dei broccoli quindi può essere utile avvolgerli in un foglio di alluminio o in una pellicola che li isoli dall'atmosfera, limitando il contatto con l'ossigeno e rallentando di fatto la respirazione. Una valida alternativa è quella di surgelarli dopo averli lavati bene e con acqua, sale e aceto e dopo un'accurata bollitura. Una volta raffreddati, cotti e insacchettati, dureranno anche 9 mesi. E allora con questi consigli io vi lascio alla prossima. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera. Manamana. Manamana.

day. Show your love, oh, don't wait. Show your love.

Il tuo viso esiste fresco, mentre una sera scende dolce sul porto. Tu mi manchi molto, ogni ora di più. La tua assenza è un assedio, ma ti chiedo una tregua prima dell'attacco finale, perché un cuore giace inerte, rossastro sulla strada, e un gatto se lo mangia tra gente indifferente. Ma non sono io, sono gli altri. E così vuoi stare vicina? No.

culo. Vaffanculo, non ho altro da dirti. Sai che bel vaffanculo che ti porti nella tomba. Perché io sono bello, sono bellissimo. E dove vai?

0: Ciao Beppe.
1: Buongiorno Vanna.
0: Buongiorno.
1: Come stai? Benvenuta alla settimana loca.
0: Crazy week. Benvenuto a te.
1: La semaine de folie. Mi avevi promesso che lo dicevi anche in tedesco però.
0: No, ancora no.
1: Come hai passato queste cose natalizie, queste festività, questi periodi? Hai mangiato?
0: Sì,
1: hai
0: fatto tutto? Ecco, mangiato sì, tanto, troppo. Ecco.
1: Va bene, allora, cosa ci racconti questa mattina?
0: Allora, questa mattina voglio subito riferirmi a gli uomini, insomma, a quelle persone
1: ecco
0: che stanno che intendono fare la proposta di matrimonio, ok? Ecco, e vi do, diciamo, qualche ispirazione.
1: Ah, ecco.
0: Vi racconto la storia di un uomo di Hangzhou che ha praticamente ricreato, no, un tempio di Hello Kitty. Ok, un tempio, presente quei templi grechi, insomma quelli proprio grandi. Lui l'ha ricreato a tema Hello Kitty, ok?
1: E Hello Kitty, ma chi era Hello Kitty?
0: Hello Kitty è quella gattina, dai, quella gattina
1: Peppa
0: famosissima.
1: Pig, no?
0: No, è quel pupazzino, quella gattina famosissima.
1: Hello Kitty. Dolce Candy, Dolce Remy.
0: Sì, sì, sì, tipo, insomma, siamo in quel contesto lì. E praticamente come location per chiedere la mano della sua ragazza,
1: oh,
0: ok?
1: Senti che
0: proprio dovresti vedere le immagini. Praticamente questa scena è incorniciata da una scogliera rocciosa. La struttura è costruita su misura ed è alta circa 15 metri, ok? Quindi con enormi colonne, sculture.
1: Hello Kitty, no?
0: Sì, sì, sì. Sculture proprio del tempio in stile cartoon e un mare di rosa, di fiori che scendeva lungo i gradini. Cioè, praticamente tutti, insomma, queste rose con i petoli che fluttuavano nell'aria. Cioè, tu pensa questo quanto sei impegnato, ok? Cioè, proprio l'intero allestimento sembrava il Monte Olimpo.
1: Ma dai!
0: Sì, e tutto per il costo di, ti dico,
1: un euro, no?
0: No. 650.000 renminbi, non so come si dice la
1: quelli,
0: moneta cinese,
1: e
0: sarebbero circa 80.000 euro. Tutto questo per fare la proposta di matrimonio.
1: Mamma mia, ragazzi!
0: Io spero che questa abbia detto sì, perché
1: no, se no veramente c'è una. Scusate, perché già, mai violenza sulle donne, però insomma,
0: sì.
1: Vabbè, però attenzione perché la Vanna ci parla di matrimonio. Chissà perché ci parla di matrimonio. Attenzione con le nuove tecnologie, perché che cosa è successo? È successo nei Paesi Bassi, ma vabbè, succede anche da noi. Tu sai che per celebrare il matrimonio civile si può basta che ci sia un pubblico ufficiale, insomma, normalmente è che quelli addetti del comune, insomma, pubblici ufficiali, però nei Paesi Bassi un qualunque pubblico ufficiale, se tu vuoi che te lo celebri io il tuo matrimonio, non sono un pubblico ufficiale, però insomma, te lo posso fare. Che è successo? In questo paesino dell'Olanda, Zwolle, se dicevo sì, due persone decidono di sposarsi e facendo ufficiale le nozze, il matrimonio civile, a un conoscente. Che cosa ha fatto questo conoscente? Il testo l'ha fatto redigere da ChatGPT.
0: Perfetto. Siamo arrivati anche
1: dirai,
0: a questo.
1: Dirai tutto perfetto, no? Dice un bel testo. No. Perché qualche mese dopo si sono accorti che nel testo che è stato fatto, redatto da ChatGPT, mancano dei riferimenti al codice civile. Quindi quel matrimonio non sapeva da fare. Il problema è che c'è stato registrato all'anagrafe come matrimonio.
0: Sì.
1: E quindi è stato fatto un errore e hanno detto no, voi non siete stati, non siete marito e moglie. Perché anche le stesse frasi che potevano esserci dentro, per esempio, promettete di starvi al fianco oggi, domani e per sempre, non è una frase standard. Non c'è riferimento civile. Non c'è niente, quindi cari signori, non sono sposati grazie a ChatGPT. Quindi se volete ufficiare un matrimonio, non usate ChatGPT, che non se ne intende dei matrimoni per ora.
0: Allora, in questo, diciamo, spaccato adesso parliamo di amicizia, ok?
1: Oh,
0: perché
1: qua
0: l'amicizia, beh, lo sappiamo, è importantissima, no? Però in questo caso parliamo di amicizia tra pappagalli, ok?
1: Sì? Tra pappagalli.
0: Amicizia tra pappagalli. Praticamente ci sono questi 5 pappagalli in uno zoo del Regno Unito.
1: E che fanno?
0: Che però purtroppo sono stati separati. Ma perché hanno iniziato ad imprecare contro i visitatori e a ridere insieme.
1: È vero?
0: Sì, sì, sì.
1: bello? No.
0: Praticamente questo gruppo, che si chiamano Billy, Eric, Tyson, Jade ed Elsie, cominciavano a incoraggiarsi a vicenda ogni volta che uno di loro diceva una parolaccia. E quindi all'inizio diciamo che gli ospiti li trovavano divertenti, però poi lo zoo si è preoccupato per le famiglie in visita con i bambini, ovviamente. E quindi, per evitare appunto che il linguaggio volgare si diffondesse ad altri uccelli, sono stati trasferiti in recinti diversi. Poveri, li hanno separati.
1: Poverini, ma te lo immagino. Vabbè, questo è un po' come la... Beh, un giorno te la racconterò, il gallo di Santo Domingo, te la racconterò. Allora, andiamo invece, dopo avere parlato di queste cose di matrimonio. Il matrimonio cosa fa? Quando due si sposano, che succede? Si scambiano
0: gli anelli. Certo.
1: Ecco, è successo però una cosa negli Stati Uniti, dall'Iowa, questo ridente stato, vabbè, insomma, lasciamo perdere. Una famiglia ha perso gli anelli, cioè perde un signore, perde gli anelli di famiglia tra i rifiuti.
0: Ok.
1: Allora, come si fa a ritrovare gli anelli di famiglia tra i rifiuti? Non mi chiedere come ha fatto, qui c'è scritto su Today, ce l'ha fatto, insomma. E in questo è successo che sono scesi in campo il personale sanitario.
0: Ok, che c'entra?
1: Che c'entra? Perché? Perché un medico usa la macchina raggi X per ritrovare gli anelli nei rifiuti. Ma te rendi conto? E nella foto che si vede, in effetti, si vedono sti anelli, li ritrova. Però, insomma, ti rendi conto? Due anelli gettati per errore nella spazzatura, e tu dove vai a chiedere aiuto?
0: Ai medici.
1: Con la GX hanno ritrovato gli anelli. No, cioè, è allucinante, perché insomma, voglio dire, ora io gli voglio tanto bene a questo qui, ma questa qui è che si era recata al Grundy County Memorial Hospital, no? Per sottoporsi a controlli di routine. Insomma, spieghiamolo, si era tolta gli anelli, no?
0: Certo.
1: Poi li aveva lasciati lì e poi erano andati nei cestini, spieghiamolo. Quindi l'ospedale era costernato, dice: come facciamo? La GX.
0: Ecco, va bene.
1: Ecco, quindi quando perdi la roba, pronto? 118.
0: Sì, esatto, aiutatemi. Allora, ti porto adesso una notizia molto, molto curiosa.
1: Che è successo?
0: Vabbè, sappiamo che alcuni paesi sono davvero, diciamo, precisi a livello di pulizia, no? Ci tengono parecchio, la pulizia delle strade, pulizia, insomma, dei parchi. Ti racconto questa cosa. Praticamente in Inghilterra un 86enne riceve una multa di 285 euro per aver fatto cosa? Per aver sputato una foglia.
1: Come sarebbe a dire?
0: Praticamente questa foglia gli era finita in bocca per il vento. E giustamente l'uomo ha sputato la foglia che gli era finita in bocca. Però proprio in quel momento sono passati due agenti, l'hanno visto. È stato subito fermato e multato da questi due agenti.
1: E lui che gli ha detto?
0: Non ne ho idea, quindi non c'è scritto, però... Assurdo, dai, cioè, ma come si fa?
1: Vabbè, però se c'era la legge antisputo.
0: No, non è che c'era la legge antisputo, è che è stato multato per abbandono di rifiuti.
1: No, non si può, dai, abbandono di rifiuti. Una foglia che ti va in bocca.
0: Abbandono di rifiuti.
1: No, cioè è pazzesco, dai. E poi mi dici
0: praticamente
1: che
0: lui ce l'aveva in bocca a causa del vento, poi che cosa ha fatto? Se l'è tolta e l'ha buttata, ma era una foglia per terra, e loro l'hanno multato.
1: Chi erano questi?
0: Due agenti.
1: Allora, sicuramente gli agenti adesso andranno su tutti gli alberi quando cadono le foglie a fargli la multa per abbandono dei rifiuti, insomma.
0: Sì,
1: no?
0: Esatto. Vabbè,
1: dai, paradosso questo, vabbè, lasciamo perdere. Senti, ti porto invece da un'altra parte, perché noi ne abbiamo parlato tempo fa.
0: Ok.
1: Quindi, quando dice sei un tonno, no? Cioè, uno che è un'offesa, un tonno, cioè,
0: Non so, i tonni come sono?
1: Sono tonni, fidati. Però i tonni, se ci pensi bene, io quasi quasi, a seguito di questa notizia, quasi quasi mi farei un allevamento di tonni.
0: Sì.
1: Si può fare un allevamento di tonni. Perché non sono animali così. Tu pensa che il primo tonno dell'anno in Giappone, in Tokyo, perché dove vuoi che succeda una cosa del genere, è stato venduto a 2,8 milioni di euro.
0: Tantissimo.
1: Un tonno, ma ti rendi conto? Insomma, era 243 kg, c'è da dire, quindi qui tutte le foto sono, guardate bello sto tonno, insomma, 2,8 milioni di euro un tonno. Cioè, poi
0: ecco,
1: facciamo un allevamento, dai. Che ci vorrà allevare i tonni? Fai una vasca, li metti dentro con i piccini,
0: sì,
1: gli dai da mangiare.
0: Cioè, vabbè, assurdo.
1: No, come no? Vabbè, comunque.
0: Allora, adesso ti parlo di un altro tonno.
1: Eccolo là.
0: Che in questo caso però è il sindaco di una città del Messico.
1: Perché
0: dice... dobbiamo dirgli che è un tonno? Perché questo sindaco ha inaugurato un treno, ok? Però non è riuscito a salirci in tempo.
1: Perché?
0: Quindi, perché il treno, praticamente si vede questo sindaco che corre per la stazione mentre il treno se ne va, e quindi lui non l'ha preso.
1: E l'ha inaugurato.
0: Niente,
1: però.
0: Non l'ha inaugurato, quindi va bene.
1: Questa, sai, sono quelle cose che sono bizzarre, un po' come quando qualche tempo fa è successo, sai, in un'amministrazione comunale qua in Toscana si inaugurò il primo dispositivo per la lettura delle targhe, che vedeva anche se la revisione della macchina era scaduta, lo sai?
0: Ecco,
1: l'assessore che era lì, non vice sindaco che era lì, aveva la macchina vicino, fece una prova con la sua, aveva la revisione scaduta, ovviamente andò su tutti i giornali, perché insomma è proprio un tonno,
0: esatto.
1: Fece la figura del
0: tonno,
1: ancora magari andiamo noi e vediamo che la nostra revisione è scaduta. Senti, invece, una cosa curiosa che ho visto viene dalla campagna, da Napoli.
0: Sì.
1: Te per esempio, no, in questo periodo avrai sentito, cioè, nelle festività le campane che hanno suonato delle chiese, insomma il Natale è una festività cristiana, però c'è chi gli piacciono le campane, perché lo vedi, jingle bell, ci sono le campane, insomma, i tintillio, tutte...
0: certo,
1: è un suono che piace, no, normalmente, ma c'è chi non lo sopporta. È un uomo di 67 anni che abita vicino alla parrocchia del Sacro Cuore di Gesù di Agugliano di Campagna, in Campagna. Che cosa fa? Stufo di queste campane che suonavano, a un certo punto una domenica mattina è entrato durante la messa e ha iniziato a suonare il tamburo.
0: No.
1: Sì, durante, nella chiesa ha iniziato a suonare con il tamburo, ha iniziato a suonarlo. La gente ha detto: ma questo che vuoi dire? Per protesta, poi se n'è andato, ma nel frattempo la gente aveva iniziato a chiamare i carabinieri. Io non credo che l'hanno arrestato per tamburazione di chiesa, ma insomma, cioè lui ha detto non ne poteva più perché con queste campane sono troppo rumorose.
0: Ecco, va bene, eliminiamo pure le campane.
1: Perché dici te i tamburi? vabbè.
0: Allora ti racconto questa storia. Hai presente quando si dice proprio è una fortuna, cioè sfacciata quasi, no?
1: Sì.
0: Praticamente ti parlo di questa coppia inglese di 49 e 43 anni. Cosa è successo? Che loro hanno festeggiato la seconda vittoria, ok? Alla lotteria, hanno vinto per due volte €1 milioni.
1: Cioè, come prendere come c'è cioè, la stessa fortuna di uno che prende un fulmine due volte, insomma, no?
0: Sì. Loro hanno festeggiato la seconda vittoria, prima volta hanno detto che hanno fatto un sacco di regali a tutti gli amici. Questa volta invece hanno detto che vogliono godersi di più i soldi della vincita.
1: Anche perché dopo una prima vincita chissà quanti amici gli sono lamentati, insomma, no?
0: Sì,
1: parenti che non conoscevano da anni.
0: Esatto, ma ti rendi conto, Beppe, come si fa? Cioè, già è veramente, ci sono delle probabilità.
1: Ma per me hanno usato ChatGPT, che non era capace a sposare la gente, ma su queste cose, che ne dici te? Possibile secondo te?
0: Devo provarci.
1: Però, insomma, se ora tu ci provi e vinci €1 milione, €2 milioni, che io te le auguro sicuramente, ricordati che io sono lo zio d'America che ti ha conosciuto, quindi casualmente ho
0: un lontano
1: parente tuo, ricordatele queste cose. Va bene. Senti, una cosa molto curiosa che è venuta in un bar, che io però non so come prenderla questa cosa, perché come dire, è un po' curiosa, basta. Bar espone il gelato al gusto pistacchio gay. Le polemiche: il gusto sarebbe giustificato dall'unione di due colori, verde e rosa. Dice: non c'è nulla di spiritoso, denuncia l'ARCI. Un impiegato del locale ha spiegato perché loro praticamente hanno deciso di chiamare questo pistacchio gay, che io non ho capito poi perché hanno messo il pistacchio che è verde, e ci hanno messo accanto un gelato che è praticamente rosa, quindi verde e rosa, l'hanno chiamato pistacchio gay, e cioccolato rosa addirittura hanno messo. Dice: abbiamo unito il pistacchio al cioccolato rosa e quindi lo abbiamo chiamato gay. Così oggi uno, perché il rosa è
0: il colore del gay.
1: Non lo so, insomma, no. E dice la Sicilia, e questo fa, secondo lui, è una cosa che invece porta nella realtà, nel senso, sdogana tutti i pregiudizi su qualunque cosa, no? Insomma, tu chiami pistacchio gay, insomma, vabbè. Invece l'attivista direttore del festival, che ha 12 anni, si chiama questo qui Luigi Tabita, che è un attore, attivista, direttore del Giacinto Festival, ha detto, dice, beh, insomma, anche no, dice, questa vicenda ha il rischio di alimentare bullismo e stereotipi, soprattutto, dice, in una cultura macista come la nostra, però dice, insomma, chi associa il rosa al femminile lo considera debole. Ora io qui non so dirti se è giusta la motivazione, però,
0: ma
1: insomma,
0: no,
1: ma che
0: ragazzi,
1: cavolo
0: dai,
1: avete scritto?
0: Non avevano proprio un nome. Allora
1: sì, avete
0: proprio...
1: voluto andare sui giornali, però dai, esatto. Pistacchio gay, che c'entra il pistacchio gay?
0: Vabbè.
1: Allora, banana, cioè voglio dire, banana split che è?
0: Vabbè, no, comunque questo pistacchio gay
1: la trovo un po' per farsi pubblicità.
0: Sì,
1: insomma,
0: sicuramente. Dire... Ecco, questo pistacchio gay mi sembra un po' come una statua invisibile.
1: Cioè?
0: Praticamente un artista che si chiama Salvatore Garau, che è nato a Santa Giusta nell'Oristano. Praticamente qualche anno fa ha venduto all'asta di Milano una statua opera invisibile intitolata Io Sono. Ok, si vede proprio questo pezzo di questo piedistallo su cui non è appoggiato nulla, ok? Perché l'opera non ha alcuna forma fisica visibile, ok? È un vuoto, quindi praticamente aria, e all'acquirente non viene consegnato alcun oggetto materiale, ma soltanto un certificato di autenticità e un foglio di istruzioni su come esporre l'opera. Okay.
1: No, dai, cioè, dai, dopo la banana di Catalan, cioè,
0: sì, di Catalan.
1: Catalan, come si chiama?
0: Sì, sì, sì, ok, questa è stata poi cioè, per $18,000.
1: Ma che?
0: Questa statua è invisibile.
1: No, dai, cioè, ma veramente?
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Allora, praticamente questa cosa ha suscitato un po' scalpore, giustamente, no? E indignazione.
1: Ma come fa a sapere?
0: Praticamente Garau si difende affermando che le sue opere sono contenuti di pensiero e poesia pura.
1: Ma certo,
0: okay?
1: Come no?
0: E invita a riflettere su
1: la
0: cosa consideriamo arte.
1: La metafisica.
0: Sì, sì, sì.
1: L'astrattismo esiste, l'illuminismo astratto.
0: No, no, è niente, quindi
1: sì,
0: questo...
1: ma il problema è uno, come fai a assicurare una statua invisibile? Te la metti in una teca e poi devi fare l'assicurazione, perché se te la rubano è un problema sapere che te l'hanno rubata.
0: Esatto.
1: E te immagini un ladro, ho rubato una statua invisibile.
0: Esattamente no, così. Beh.
1: L'arte non ha confini, forse noi abbiamo, io sono invisibile dal punto di vista artistico, ma insomma questa proprio non la volevo sapere. È una segnalata secondo me, guarda.
0: Sì, sì, sì. Per $18,000 direi proprio
1: pensate,
0: di sì.
1: Non ho capito io, pensate. Va bene, dai, Vanna, ci salutiamo. Appuntamento alla prossima. Con questa statua invisibile, ora
0: sì, mi hai... Vabbè. Te la farò, ti farò vedere.
1: Me la regali
0: foto.
1: Una statua invisibile, per favore.
0: Certo, guarda, te la faccio subito.
1: Però voglio il certificato, è visibile quello.
0: Assolutamente.
1: Va bene, via, vi salutiamo. La settimana loca è passata anche questa.
0: Crazy
1: volta.
0: Week.
1: E appuntamento alla prossima volta. Ciao, ciao.
0: Ciao.
2: Radio Fly, le ali della tua musica.
3: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly, by Cispi, un volo notturno.

0: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
1: Tra poco su Radio Fly, l'almanacco con Daniela De Bolini.

0: dalla nostra redazione l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è mercoledì 30 settembre 2026. Il sole sorge alle 6.56 e tramonta alle 18.44, ora legale. La luna tramonta alle 11.24 e sorge alle 20.32, luna calante. La chiesa ricorda San Girolamo, San Francesco Borgia e Beata Felicia Meda.
0: Accadde oggi.
1: Il 30 settembre del 1882 entrava in funzione la prima centrale idroelettrica al mondo, concepita per produrre energia elettrica sfruttando l'acqua in movimento. Era stata costruita sul fiume Fox ad Appletown in Wisconsin.
0: Benessere naturale.
1: Bagno emoliente alla vena. Se dovete eliminare i residui di una bronzatura che è diventata macchia, mescolate farina di avena, poca acqua e miele cristallizzato. Quindi in piedi nella vasca passate questo scrub su tutto il corpo con un guanto di luffa. Poi immergetevi nell'acqua calda per 20 minuti per godere anche delle proprietà emollienti dell'avena. Quando uscite sfregate un po' la pelle con l'asciugamano.
0: Consigli pratici.
1: Frutta sotto spirito. Si prepara lavando bene e asciugando la frutta che si preferisce, da versare poi in vasi sterilizzati. Quindi si aggiungono metà del suo peso di zucchero e spezie e si riempiono con 2/3 del liquore scelto e 1/3 di acqua. I vasi con il coperchio allentato si mettono in forno a 130 gradi per 3 ore, poi si chiudono bene i coperchi e si ripongono per almeno un mese.
0: Hanno detto:
1: non desiderare e sarai l'uomo più ricco del mondo. Miguel de Cervantes. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi come al solito ci risentiamo domani.

0: FlySpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Tra poco su Radio Fly l'oroscopo

0: incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon centro settimana, nonché ultimo giorno del mese a tutti voi. Ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Girolamo all'ascolto e non. Sono invece nati in data 30 settembre, niente po' di meno che Euripide nell'anno 485 avanti Cristo. Lo scrittore Truman Capote, Deborah Kerr, Angie Dickinson, Renato Zero, Monica Bellucci e il grande poeta persiano, trapiantato poi in Turchia, Rumi. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto l'ottavo grado della bilancia, sei sensuale e preferisci in amore il lato passionale e materiale. Ti piacciono i colori e tutto ciò che alletta la vista. Avrai dei dispiaceri nella vita determinati da parenti e probabilmente difficoltà a causa di eredità. Puoi essere artista, pittore, musicista, scrittore e il tuo stile sarà un po' malinconico e molto delicato, con tendenza al perfezionismo e al dettaglio. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, più pianeti retrogradi invitano a consolidare piuttosto che a espandere ancora. Le tensioni dell'inizio sono ormai alle spalle. Chi ci ha affiancato in questo periodo merita il nostro riconoscimento. Toro, si chiude settembre con un invito a rivedere il modo in cui comunichiamo. Le parole hanno un peso e vanno scelte con cura nelle relazioni. Lasciamo andare ciò che non ci occorre più. Arriveranno nuove opportunità. Facciamo spazio dentro di noi. Gemelli, è il momento di fare il punto. Cosa ci portiamo dietro? Cosa invece lasciamo qui? Ottobre bussa alla porta con una faccia nuova. I rapporti vanno coltivati ogni giorno, non diamo niente per scontato. Cancro, stasera la luna passa in Gemelli. È tempo di guardare indietro solo per capire cosa tenere con noi davvero. Alcuni pesi vanno abbandonati, non servono. Alleggeriti, entriamo in ottobre con più spazio per il nuovo. Leone, mettiamo radici solide ai nostri sogni per vederli fiorire nella prossima stagione. Sistemiamo gli attrezzi da lavoro con cura. L'ordine esterno riflette sempre la nostra calma interiore. Vergine, abbiamo agito con metodo e la nostra struttura è pronta per affrontare i cambiamenti in vista. Salutiamo il mese con orgoglio, sapendo che ogni dettaglio curato oggi è una sicurezza in più per domani. Bilancia, ci assale una sensazione di cose dette e di cose ancora da dire. Siamo cambiati in modo sottile ma reale, guardiamoci indietro. Scegliamo una questione aperta da chiudere in ottobre, mentre abbiamo ancora la lucidità per farlo. Scorpione, fine mese che invita alla riflessione. Venere ha lavorato per noi parecchi giorni, analizziamo cosa si è mosso in amore, è più di quanto pensiamo. Sagittario, il registro comunicativo si fa più inciso e selettivo, il ciclo si chiude chiedendo consolidamento, non espansione. Settembre ha spostato il terreno sotto i piedi, ottobre porterà più di quel che immaginiamo in questo momento. Capricorno, la luna approda in Gemelli e apre le porte al nuovo. Ci è stata richiesta solidità, bilancio positivo per chi ha mantenuto la rotta. Diversi pianeti invertono il moto e il mese si congeda con raccoglimento. Teniamo solo l'essenziale. Acquario, Mercurio entra in Scorpione mettendoci in guardia. Qualcuno potrebbe non giocare a carte scoperte. Serve un pizzico di diffidenza come garanzia. Verifichiamo ogni dettaglio prima di dare via a un progetto. Pesci, le parole oggi diventano strumenti. Usiamole con la precisione di artigiani all'opera. Alcuni pianeti vanno in moto retrogrado. Raccogliamo quello che abbiamo imparato senza fretta di ripartire. E prima di chiudere, come abitudine, una citazione. Quell'odierna dice così: noi non diventiamo più vecchi con gli anni, ma più nuovi ogni giorno. Emily Dickinson.
2: Radio Fly. Radio Fly. Rewind.
0: Benvenuti all'ascolto del Deltaplano, musica per trasvolatori oceanici e pindarici, un format di informazione, commento e proposta musicale condotto, parlato e mixato da Mauro Giovacchini Cispi, il martedì alle ore 17.03 su Radio Fly, in FM, su DAB Plus in streaming.

Benissimo, dicevo, Ale, ci sono, poi mi sono reso conto che non c'era il microfono. Vabbè, una mia svista, una mia sbatataggine. Certo che iniziare il programma escludendo il microfono, vabbè, la dice lunga, soprattutto sul mio stato vocale, che anche oggi sarà molto molto scarso. Ormai non è una novità, però insomma inizio a essere, come si dice, un po'... Vabbè, non pensiamo a queste cose, pensiamo che comunque, indipendentemente dal mio tono vocale, c'è la musica che riempie il tutto. Due ore di musica ci condurranno sino alle 19, poi con la replica sarà tarda notte. Inizio con Us Jair, Against the Current.

0: con bel ritmo, una bella armonia, Against the Current, Ask Jay, dal nuovo lavoro che si chiama Julia, quinto album in studio. Lui è islandese, Asgeir intraprende un nuovo viaggio all'insegna di quella che si può chiamare una semplice e pura ma melodiosa introspezione. Prodotto dalla One Little Independent Records, Julia segna il passaggio da anni trascorsi a collaborare con traduttori come John Grant e a lavorare con le poesie del padre Einar Georg Einarsson, alla ferma volontà di iniziare a scrivere testi da solo per la prima volta. Il risultato è un'opera profondamente contemplativa, intrisa di nostalgia, che vede Asgeir meditare sui suoi rimpianti passati e sulle sue speranze per il futuro. Guidato dallo spettro del personaggio principale dell'album, una ragazza di nome Julia, Asgeir è noto al pubblico internazionale per il riconoscibile falsetto vocale che si mescola a intricate melodie folk pop. Anche stavolta malinconia e analisi interiori sono al centro del nuovo Julia, e lui dice in un'intervista: è la prima volta che ho scritto testi completamente da solo, è stato quasi spaventoso, sto ritrovando me stesso, ho cercato di aprirmi, ho imparato molto ed è stato decisamente terapeutico.
1: In volo con Radio Fly ed il deltaplano Music First by Cispi.
0: Cielo è terzo, ma ci sono i fulminacci. Mitomani con

Fulminacci, mitomani, tutti i fenomeni, calcinacci è il nome dell'album dove è contenuto questo brano, che è l'ultimo, ma è anche il nome del tour che ormai sta portando avanti da mesi. Nel 2019 è iniziata la sua carriera musicale, ma diciamo che nel 2019 ha vinto una targa Tenco con La vita veramente come miglior opera prima, poi ha partecipato una volta al Festival di Sanremo con il brano Santa Marinella e poi un'altra volta ancora con un'altra canzone. Siccome possiamo, un tempo si diceva, visto che è di Roma, che anche Fulminacci sarebbe messo tra i cantautori giovani, anzi giovanissimi, di scuola romana. Oggi qualcuno dice, nella un ragazzo della periferia romana, tra motorini sulla Aurelia e ironie generazionali, una tradizione cantatorale sospesa tra Luca Barbarossa e Daniele Silvestri, direi che è un buon complimento. Insomma, è andato in giro, si è rivelato un animale da palcoscenico in questa tournée tra balletti, sketch, una band ottima con sei elementi, e poi ogni tanto qualcuno saliva con il palco, e Calcinacci è stato anche un lavoro collettivo del suo gruppo, di altri artisti, soprattutto il suo, un disco nato dalle macerie sentimentali di una relazione finita e trasformato poi in un'opera quasi collettiva, popolato da amici, compagni di viaggi e poi addirittura passando per una spiazzante cover in italiano di Hey Punk dei Vampire Weekend. Lui dice: mi sono rifugiato negli amici, il bello di questo disco è proprio questo, dentro ci sono passati tanti compagni di avventura. Andiamo avanti, ancora musica. E ancora nuove, per non dire nuovissimissimissimissimissimissime produzioni. Un album nuovo, un altro singolo per Dylan Gossett, è intitolato

0: nuovo singolo Clothesline, ma anche nome dell'album che uscirà tra poco, Dylan Gossett, e in attesa anche del suo secondo lavoro che si intitolerà Ramblin', prevista per settembre, diciamo 25 settembre, tramite la Mercury Records, una nota label, e Big Loud Texas, la variazione. E questo brano anticipa l'album, è costruito attorno alla vivida narrazione di Dylan Gossett stesso, cattura l'attenzione di una relazione che sa già lo lascerà in sospeso. Il caldo accompagnamento acustico con cui Gossett si confronta con i ripensamenti, ma anche con la tentazione di tornare a qualcosa di familiare, anche quando sa già come andrà a finire. Nel ritornello Dylan canta: so che mi lascerai solo ad asciugare, così vicino a essere lasciato su quello standy biancheria, o i ripensamenti sono sempre rimasti in questo mio vecchio cuore.
1: Any one, du bist der Hörer, wir sind das Radio.
0: Radio Fly, in FM, sul DAB Plus, in streaming, sui social. Diversi anni or sono fece la canzone facendo una vacanza in Sardegna, Tropic Moon, Bruce Cockburn.

lontano 1983, Tropic Moon, The Trouble with Normal, album del grande Bruce Cockburn, canadese. Purtroppo ormai tanti anni sono passati, pensate un po', l'83, sono già 17 più 26, 43 anni, e lui inizia a avere più di 80 anni, e l'ultima volta che ho visto dal punto di vista fisico, insomma, non era messo bene, l'artrite l'aveva tutto rattrappito, aveva dovuto cambiare anche le posizioni per gli accordi suonare la chitarra, altrimenti non sarebbe stato più in grado, oppure gli avrebbero provocato una grande sofferenza. Comunque era sempre, dal punto di vista emotivo e sonoro, molto emozionante, e per me era la terza volta che lo vedevo. È uscito, è un disco nuovo, dice che sono anche, o meglio, YouTube, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

0: fresco di uscita e anticipa anche. Allora, intanto è yeah, 5 volte U2 o U2 che dir si vogliono, una cover della canzone dei Pogues, e U2 hanno realizzato questa cover per il prossimo album intitolato Paddy, The Songs of Shane McGowan, 21esimo secolo, Paddy McGowan, The Song of Shane McGowan, purtroppo scomparso qualche tempo fa, non troppo, e il grande leader, frontman dei Pogues. E questo album, questo tributo, sarà pubblicato da Robbie Walks il 13 novembre nei vari formati, e questo invece è il singolo pubblicato come singolo a sé stante sulla maggior parte dei servizi musicali. 3 minuti e 24 secondi, ve l'ho fatto ascoltare, è abbastanza lieto, in stile U2, ma comunque molto attinente anche a come era la versione originale dei Pogues. Un bel tributo, un bel omaggio. Adesso c'è un altro omaggio, un altro artista scomparso prima di Shane McGowan, d'altronde. Purtroppo succede anche agli artisti come Warren Zevon, californiano, anche se lui non era nato in California. Il tributo si chiama Keep Me in Your Heart, The Songs of Warren Zevon. Il tributo è un brano, Pur Beautiful Me. L'interprete si chiama Freddie Johnston.
1: Warner Bros. Presenta
2: Your Music, Your Station.
3: Radio Fly.
2: Best New Rock, New Music.

uscito a primavera. Questo tributo di, vabbè, questo era Freddie Johnston, Poor Poor Beautiful Me, canzone di Warren Zevon. Il tributo, lo ricordo, Give Me Your Heart, The Songs of Warren Zevon, uscito a primavera inoltrata. Un nuovissimo album tributo al compianto cantautore etichettato come californiano, nonché il secondo multi-artist dopo il noto Enjoy Every Sandwich. E questo non vanta la stessa parata di star, ma va decisamente ad affondare quindi nel profondo per quanto riguarda il repertorio, il songbook di Warren, proponendo su due CD ben 33 brani. I classici ci sono tutti, non mancano i cosiddetti deep cuts e non mancano neppure le rarità e pezzi scritti da Zevon per conto terzi, vale a dire per altri. L'etichetta è indipendente di Long Island, si chiama Paradiddle, non è nuova a questo tipo di celebrazioni, ma questa volta ha fatto le cose in grande coinvolgendo una serie di musicisti mediamente non famosissimi che hanno omaggiato Warren nel migliore dei modi, sia rispettando la struttura originale dei brani, sia portando qualcosa di personale e creativo. E questo brano, Poor Poor Beautiful Me di Freddie Johnston, brilla, direi, in una parafrasi countreggiante, oh vai, insomma, vabbè, questo è un tributo da non perdere, non solo per la bellezza delle canzoni, ci mancherebbe, ma anche per la bravura degli interpreti, che non sono noti, ma probabilmente si meriterebbero di essere noti. E se lo volete conoscere, per la terza volta ripeto, Keep Me In Your Heart, The Songs of Warren Zevon, uscito appena primavera inoltrata nel mese di aprile più o meno. Party Plugged, quando la musica personale viene rifatta in un pochino più elettroacustica. Atlanta Reading Session, I'm Not a Gone, Let It Brother Me Tonight.

0: poi se non suonano bene non ce li vogliamo. Sto scherzando, ma non è il caso di scherzare e basta. Oddio, la musica va presa anche con una certa leggerezza, perché poi ognuno ha le sue passioni e le sue cose preferite. Io sono qua per proporre, diciamo, qualcosa che piace a me, ma che magari molti di voi conoscono e comunque potrebbero anche conoscere. Sono Atlanta Rhythm Section Earths, detti così Earths. I'm not gonna let it bother me tonight, da Partly Plugged. Questo è un gruppo che si è formato nel 73 nella Georgia, uno degli stati degli States. Quanti ce n'hanno? 56. Ora non vado neanche a vederli quanto sono le stelle nella bandiera americana, stelle e strisce. E diciamo, famosi per il loro rock sudista, provengono quindi da un stato del sud, e un tempo dicevano sudisti, poi c'erano i nordisti, purtroppo fecero una guerra, no? Chiamata anche di secessione, e erano famosi perché il suono, il rock sudista è anche abbastanza tosto, corposo, ruvido, mentre loro, avete sentito, a parte questa, una versione unplugged o quasi, insomma, elettroacustica, e loro sapevano dare un tocco morbido, tant'è vero che gli avevano dato il soprannome di un grande gruppo, gli Steely Dan, dicendo che loro erano gli Steely Dan del rock sudista. Cosa nota, l'ho detto più di una volta, mi ripeto, cambio decisamente genere. Ce l'ascoltiamo, poi ne parliamo un attimo.
1: Il Deltaplano, tutti martedì alle ore 17, in compagnia di Mauro Giovacchini, HCISP.

Abbiamo decisamente cambiato timbrica da me a Rocena con Vivir por El. E un programma musicale, e quindi soprattutto la musica, riesce a coniugare un popolo, ho messo prima dei brani americani, con un brano di un'artista cubana. È tutto fila liscio, eh? Possono piacere gli uni, possono piacere più gli altri, il problema non esiste, ma poi non c'è una disputa o una guerra che va avanti da anni e adesso vediamo che qualcuno è preso per la gola. Insomma, Alchemy richiama la parola Yoruba per alchimia. È il quinto album della cantante cubana Daimea Rocena, pubblicato nel febbraio di 2 anni fa per l'etichetta Brownswood Recordings. Il brano è Come Vivir por El, l'avete sentito. Il titolo invece dell'album significa trasformazione. Unisce elementi diversi per creare qualcosa di prezioso come l'oro. Il genere è, l'abbiamo sentito bene, no? Nei 4 minuti rotti del brano, jazz, neo soul, ritmi afro-caraibici, pop, latino, moderno, il tutto con una bellissima voce. E la produzione poi è stato prodotto da Eduardo Capra e il ritorno arriva a 5 anni di distanza dal precedente disco. Un buon disco. Ci scappa anche un classico a questo punto che suona bene. E anche questo coniuga le musiche intere, perché il deltaplano abbraccia dall'alto del suo volo tanti generi. Speriamo anche qualche ascoltatore.

0: il coro che si incanta di fondo a lungo con la solita nota. Vabbè, un pezzo che diciamo si sciorina, tipo, si distende mantenendo il solito ritmo molto piacevole. Era il 1977, Bill Withers, purtroppo scomparso, Lovely Day, fu pubblicato il 16 dicembre e era contenuto nell'album Menagerie e fu scritto dallo stesso Bill Withers insieme a Skip Scarborough. Canzone è famosa appunto per la sua armonia solare rilassante. Verso la fine del brano, l'ho detto prima, no? Withers tiene una nota vocale sostenuta per ben 18 secondi, stabilendo all'epoca uno dei record più lunghi nella storia della musica pop americana. Il brano, diventato un classico, un evergreen, un classico senza tempo, ripreso e anche campionato da moltissimi artisti negli anni successivi. Un saluto a Fabio Mugelli, ricordo il suo programma Quota Periscopio, in onda dopo le 19, due volte alla settimana. Non mi vorrei sbagliare, non so se il lunedì e il venerdì o il mercoledì e il venerdì, mi devo accertare me, scusa Fabio, comunque un grande saluto. E poi anche Andrea Cherubini, fammi una foto del vulcano perché l'ho sempre visto da lontano, ci sta anche la rima.
1: Il deltaplano, musica per trasvolatori oceanici e pindarici. So Radio Fly.
0: A proposito di combo o ensemble di New Jazz and Soul e quel che c'è, direi che gli Ezra Collective mi piacciono, anche quando fanno semplicemente un brano strumentale, che è il nuovo singolo Jubilee Feeling.

se non altro è servito un po' a muoversi, no? Jubilee Feeling, nuovo singolo di Ezra Collective, con il loro mix miscela di New Soul e New Jazz e tanto altro ancora. Concludo con un altro dei grandi della musica, ma non solo, ma anche della letteratura e anche della simpatia, perché sapeva essere anche molto arguto, Francesco Guccini, scomparso, come sapete, da non molto. E allora ce lo ricordiamo insieme, e questo brano ci accompagnerà al giro di boa, vale a dire al termine della prima ora del Deltaplano, per riprendere poi sino alle 19, oppure un'altra ora quando ci sarà la replica. Il brano che ho scelto per ascoltarcelo oggi, perché l'ascolto anch'io, di Francesco Guccini, è intitolato Piccola città.

0: Rewind. Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi alcuni consigli su come conservare più a lungo alcuni cibi. Per esempio, partendo dagli asparagi, come mantenerli più freschi e croccanti a lungo? Vanno tenuti come i fiori, quindi bisogna tagliare di 1 centimetro i gambi e poi riporli all'interno di un mazzo in un vaso pieno d'acqua fresca. Così come poi sono, li possiamo mettere in frigorifero, magari coperti da una busta di plastica. Bisogna cambiare l'acqua quando quella del vaso ci sembra un po' torbida e così dureranno per circa una settimana, anche se naturalmente è sempre meglio mangiarli freschi. Lo stesso metodo di conservazione si può sfruttare anche per mantenere fresche le piante aromatiche in foglia come basilico, prezzemolo, coriandolo ed erba cipollina appena acquistati, a meno che non decidiate di coltivarle direttamente in vaso sul balcone. Parliamo adesso di aglio, che in genere se ne usa poco per volta e va conservato per settimane in frigo rischiando che germogli. Per farlo durare più a lungo senza incorrere in questo problema, gli esperti consigliano di tenerlo al riparo dalla luce in un luogo fresco e asciutto che abbia una temperatura intorno ai 10 gradi centigradi, per esempio in una cantina, oppure dopo averlo acquistato lo si può pelare e congelare in spicchi separati in un sacchetto da freezer. Le aromatiche dalla foglia più carnosa come il timo possono essere appese ed essiccate al sole in estate per poi essere sgranate e conservate in barattoli di vetro durante il resto dell'anno. Un consiglio è di disporre questi barattoli sempre in bella vista nella parte centrale del frigorifero. Sarà così più facile ricordarsi che prima di aprire qualcosa di nuovo occorre finire quelli. Si stima che per ogni consumatore di Europa e Nord America infatti finiscano in pattumiera ogni anno dei 95-115 kg di cibo. Imparare a consumare gli avanzi quindi può essere un modo per ridurre questa imbarazzante forma di spreco. Così come la carne, poi il pesce deve essere riposto nella parte più fredda del frigo, cioè in genere il comparto più basso. Dopo averlo eviscerato e lavato, sistematelo quindi negli appositi sacchetti a frigorifero e consumatelo entro 24 ore, altrimenti meglio congelarlo. E tenete da parte i barattoli delle conserve sott'olio delle marmellate, saranno un ottimo contenitore per gli avanzi, molto più adatti delle vaschette di plastica. Il vetro, a differenza della plastica, infatti è un materiale non poroso e tende a non assorbire odori e colori dei cibi. Interi e freschi, poi parliamo di porri che marciscono in fretta, ma se li tagliate e li mettete in una bottiglia di plastica da mezzo litro potrete facilmente congelarli e utilizzarne nelle giuste quantità ogni volta che vi servono. I broccoli invece andrebbero consumati entro pochi giorni dall'acquisto perché sono un ortaggio che respira, cioè consuma ossigeno e zuccheri per produrre nutrienti utili alle proprie cellule molto velocemente. Per prolungare la vita dei broccoli quindi può essere utile avvolgerli in un foglio di alluminio o in una pellicola che li isoli dall'atmosfera, limitando il contatto con l'ossigeno e rallentando di fatto la respirazione. Una valida alternativa è quella di surgelarli dopo averli lavati bene e con acqua, sale e aceto e dopo un'accurata bollitura. Una volta raffreddati, cotti e insacchettati, dureranno anche 9 mesi. E allora con questi consigli io vi lascio, alla prossima, ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Manomana. Tra poco su Radio Fly, l'almanacco con Daniela De Bolini.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è mercoledì 30 settembre 2026. Il sole sorge alle 6.56 e tramonta alle 18.44, ora legale. La luna tramonta alle 11.24 e sorge alle 20.32, luna calante. La chiesa ricorda San Girolamo, San Francesco Borgia e Beata Felicia Meda.
0: Accadde oggi.
1: Il 30 settembre del 1882 entrava in funzione la prima centrale idroelettrica al mondo, concepita per produrre energia elettrica sfruttando l'acqua in movimento. Era stata costruita sul fiume Fox ad Appletown in Wisconsin.
0: Benessere naturale.
1: Bagno emoliente alla vena. Se dovete eliminare i residui di una bronzatura che è diventata a macchie, mescolate farina di avena, poca acqua e miele cristallizzato. Quindi in piedi nella vasca passate questo scrub su tutto il corpo con un guanto di luffa. Poi immergetevi nell'acqua calda per 20 minuti per godere anche delle proprietà emolienti dell'avena. Quando uscite sfregate un po' la pelle con l'asciugamano.
0: Consigli pratici.
1: Frutta sotto spirito. Si prepara lavando bene e asciugando la frutta che si preferisce, da versare poi in vasi sterilizzati. Quindi si aggiungono metà del suo peso di zucchero e spezie e si riempiono con 2/3 del liquore scelto e 1/3 di acqua. I vasi con il coperchio allentato si mettono in forno a 130 gradi per 3 ore, poi si chiudono bene i coperchi e si ripongono per almeno un mese.
0: Hanno detto:
1: non desiderare e sarai l'uomo più ricco del mondo. Miguel de Cervantes. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi come al solito ci risentiamo domani.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oros.

sommato è sempre meglio esserci, con la testa o solo con l'ipotesi. C'è poco spazio tra la vita e il sogno, accendi un cero che l'amore muore. Perché ci sono troppi detti inutili, in questi bar che fanno la politica, ci sono esempi

0: FlySpot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: trovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Girolamo all'ascolto e non. Sono invece nati in data 30 settembre, niente po' di meno che Euripide nell'anno 485 avanti Cristo, lo scrittore Truman Capote, Deborah Kerr, Angie Dickinson, Renato Zero, Monica Bellucci e il grande poeta persiano, trapiantato poi in Turchia, Rumi. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto l'ottavo grado della bilancia, sei sensuale e preferisci in amore il lato passionale e materiale. Ti piacciono i colori e tutto ciò che alletta la vista. Avrai dei dispiaceri nella vita determinati da parenti e probabilmente difficoltà a causa di eredità. Puoi essere artista, pittore, musicista, scrittore e il tuo stile sarà un po' malinconico e molto delicato, con tendenza al perfezionismo e al dettaglio. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, più pianeti retrogradi invitano a consolidare piuttosto che a espandere ancora. Le tensioni dell'inizio sono ormai alle spalle. Chi ci ha affiancato in questo periodo merita il nostro riconoscimento. Toro, si chiude settembre con un invito a rivedere il modo in cui comunichiamo. Le parole hanno un peso e vanno scelte con cura nelle relazioni. Lasciamo andare ciò che non ci occorre più. Arriveranno nuove opportunità. Facciamo spazio dentro di noi. Gemelli, è il momento di fare il punto. Cosa ci portiamo dietro? Cosa invece lasciamo qui? Ottobre bussa alla porta con una faccia nuova. I rapporti vanno coltivati ogni giorno. Non diamo niente per scontato. Cancro, stasera la luna passa in Gemelli. È tempo di guardare indietro solo per capire cosa tenere con noi davvero. Alcuni pesi vanno abbandonati, non servono. Alleggeriti, entriamo in ottobre con più spazio per il nuovo. Leone, mettiamo radici solide ai nostri sogni per vederli fiorire nella prossima stagione. Sistemiamo gli attrezzi da lavoro con cura. L'ordine esterno riflette sempre la nostra calma interiore. Vergine, abbiamo agito con metodo e la nostra struttura è pronta per affrontare i cambiamenti in vista. Salutiamo il mese con orgoglio, sapendo che ogni dettaglio curato oggi è una sicurezza in più per domani. Bilancia, ci assale una sensazione di cose dette e di cose ancora da dire. Siamo cambiati in modo sottile ma reale, guardiamoci indietro. Scegliamo una questione aperta da chiudere in ottobre, mentre abbiamo ancora la lucidità per farlo. Scorpione, fine mese che invita alla riflessione. Venere ha lavorato per noi parecchi giorni, analizziamo cosa si è mosso in amore, è più di quanto pensiamo. Sagittario, il registro comunicativo si fa più inciso e selettivo, il ciclo si chiude chiedendo consolidamento, non espansione. Settembre ha spostato il terreno sotto i piedi, ottobre porterà più di quel che immaginiamo in questo momento. Capricorno, la luna approda in Gemelli e apre le porte al nuovo. Ci è stata richiesta solidità, bilancio positivo per chi ha mantenuto la rotta. Diversi pianeti invertono il moto e il mese si congeda con raccoglimento. Teniamo solo l'essenziale. Acquario, Mercurio entra in Scorpione mettendoci in guardia. Qualcuno potrebbe non giocare a carte scoperte. Serve un pizzico di diffidenza come garanzia. Verifichiamo ogni dettaglio prima di dare via a un progetto. Pesci, le parole oggi diventano strumenti. Usiamole con la precisione di artigiani all'opera. Alcuni pianeti vanno in moto retrogrado. Raccogliamo quello che abbiamo imparato senza fretta di ripartire. E prima di chiudere, come abitudine, una citazione. Quella odierna dice così: noi non diventiamo più vecchi con gli anni, ma più nuovi ogni giorno. Emily Dickinson.
1: Sono le 6:29.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi alcuni consigli su come conservare più a lungo alcuni cibi. Per esempio, partendo dagli asparagi, come mantenerli più freschi e croccanti a lungo? Vanno tenuti come i fiori, quindi bisogna tagliare di un centimetro i gambi e poi riporli all'interno di un mazzo in un vaso pieno d'acqua fresca. Così come poi sono, li possiamo mettere in frigorifero, magari coperti da una busta di plastica. Bisogna cambiare l'acqua quando quella del vaso ci sembra un po' torbida e così dureranno per circa una settimana, anche se naturalmente è sempre meglio mangiarli freschi. Lo stesso metodo di conservazione si può sfruttare anche per mantenere fresche le piante aromatiche in foglia come basilico, prezzemolo, coriandolo ed erba cipollina appena acquistati, a meno che non decidiate di coltivarle direttamente in vaso sul balcone. Parliamo adesso di aglio, che in genere se ne usa poco per volta e va conservato per settimane in frigo rischiando che germogli. Per farlo durare più a lungo senza incorrere in questo problema, gli esperti consigliano di tenerlo al riparo dalla luce in un luogo fresco e asciutto che abbia una temperatura intorno ai 10 gradi centigradi, per esempio in una cantina, oppure dopo averlo acquistato lo si può pelare e congelare in spicchi separati in un sacchetto da freezer. Le aromatiche dalla foglia più carnosa come il timo possono essere appese ed essiccate al sole in estate per poi essere sgranate e conservate in barattoli di vetro durante il resto dell'anno. Un consiglio è di disporre questi barattoli sempre in bella vista nella parte centrale del frigorifero. Sarà così più facile ricordarsi che prima di aprire qualcosa di nuovo occorre finire quelli. Si stima che per ogni consumatore di Europa e Nord America infatti finiscano in pattumiera ogni anno dei 95-115 kg di cibo. Imparare a consumare gli avanzi quindi può essere un modo per ridurre questa imbarazzante forma di spreco. Così come la carne, poi il pesce deve essere riposto nella parte più fredda del frigo, cioè in genere il comparto più basso. Dopo averlo eviscerato e lavato, sistematelo quindi negli appositi sacchetti a frigorifero e consumatelo entro 24 ore, altrimenti meglio congelarlo. E tenete da parte i barattoli delle conserve sott'olio delle marmellate, saranno un ottimo contenitore per gli avanzi, molto più adatti delle vaschette di plastica. Il vetro, a differenza della plastica, infatti è un materiale non poroso e tende a non assorbire odori e colori dei cibi. In teri freschi poi parliamo di porri che marciscono in fretta, ma se li tagliate e li mettete in una bottiglia di plastica da mezzo litro potrete facilmente congelarli e utilizzarne nelle giuste quantità ogni volta che vi servono. I broccoli invece andrebbero consumati entro pochi giorni dall'acquisto perché sono un ortaggio che respira, cioè consuma ossigeno e zuccheri per produrre nutrienti utili alle proprie cellule molto velocemente. Per prolungare la vita dei broccoli quindi può essere utile avvolgerli in un foglio di alluminio o in una pellicola che li isoli dall'atmosfera, limitando il contatto con l'ossigeno e rallentando di fatto la respirazione. Una valida alternativa è quella di surgelarli dopo averli lavati bene e con acqua, sale e aceto e dopo un'accurata bollitura. Una volta raffreddati, cotti e insacchettati, dureranno anche 9 mesi. E allora con questi consigli io vi lascio alla prossima. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera. Manamana.
2: Radio Fly, la voce della tua città.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è mercoledì 30 settembre 2026. Il sole sorge alle 6.56 e tramonta alle 18.44, ora legale. La luna tramonta alle 11.24 e sorge alle 20.32, luna calante. La chiesa ricorda San Girolamo, San Francesco Borgia e Beata Felicia Meda.
0: Accadde oggi.
1: Il 30 settembre del 1882 entrava in funzione la prima centrale idroelettrica al mondo, concepita per produrre energia elettrica sfruttando l'acqua in movimento. Era stata costruita sul fiume Fox ad Appletown in Wisconsin.
0: Benessere naturale.
1: Bagno emoliente all'avena. Se dovete eliminare i residui di un'abbronzatura che è diventata macchia, mescolate farina di avena, poca acqua e miele cristallizzato. Quindi in piedi nella vasca passate questo scrub su tutto il corpo con un guanto di luffa. Poi immergetevi nell'acqua calda per 20 minuti per godere anche delle proprietà emolienti dell'avena. Quando uscite sfregate un po' la pelle con l'asciugamano.
0: Consigli pratici.
1: Frutta sotto spirito. Si prepara lavando bene e asciugando la frutta che si preferisce, da versare poi in vasi sterilizzati. Quindi si aggiungono metà del suo peso di zucchero e spezie e si riempiono con 2/3 del liquore scelto e 1/3 di acqua. I vasi con il coperchio allentato si mettono in forno a 130 gradi per 3 ore, poi si chiudono bene i coperchi e si ripongono per almeno un mese.
0: Hanno detto:
1: non desiderare e sarai l'uomo più ricco del mondo. Miguel de Cervantes. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi come al solito ci risentiamo domani.
2: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
3: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: Flyspot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: Flyspot.

Luce Gas, hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, la ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaestra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero.

0: ti. Più gente conosco, più spero che un giorno arrivino gli alieni.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Daniela De Bolini.
1: Amore, che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è mercoledì 30 settembre 2026. Il sole sorge alle 6.56 e tramonta alle 18.44, ora legale. La luna tramonta alle 11.24 e sorge alle 20.32, luna calante. La chiesa ricorda San Girolamo, San Francesco Borgia e Beata Felicia Meda.
0: Accadde oggi.
1: Il 30 settembre del 1882 entrava in funzione la prima centrale idroelettrica al mondo, concepita per produrre energia elettrica sfruttando l'acqua in movimento. Era stata costruita sul fiume Fox ad Appletown in Wisconsin.
0: Benessere naturale.
1: Bagno emoliente all'avena. Se dovete eliminare i residui di un'abbronzatura che è diventata macchia, mescolate farina di avena, poca acqua e miele cristallizzato. Quindi in piedi nella vasca passate questo scrub su tutto il corpo con un guanto di luffa. Poi immergetevi nell'acqua calda per 20 minuti per godere anche delle proprietà emolienti dell'avena. Quando uscite sfregate un po' la pelle con l'asciugamano.
0: Consigli pratici.
1: Frutta sotto spirito. Si prepara lavando bene e asciugando la frutta che si preferisce, da versare poi in vasi sterilizzati. Quindi si aggiungono metà del suo peso di zucchero e spezie e si riempiono con 2/3 del liquore scelto e 1/3 di acqua. I vasi con il coperchio allentato si mettono in forno a 130 gradi per 3 ore, poi si chiudono bene i coperchi e si ripongono per almeno un mese.
0: Hanno detto:
1: non desiderare e sarai l'uomo più ricco del mondo. Miguel de Cervantes. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi come al solito ci risentiamo domani.
2: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon centro settimana, nonché ultimo giorno del mese a tutti voi. Ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Girolamo all'ascolto e nun. Sono invece nate in data 30 settembre, niente po' di meno che Euripide nell'anno 485 avanti Cristo, lo scrittore Truman Capote, Deborah Kerr, Angie Dickinson, Renato Zero, Monica Bellucci e il grande poeta persiano, trapiantato poi in Turchia, Rumi. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto l'ottavo grado della bilancia, sei sensuale e preferisci in amore il lato passionale e materiale. Ti piacciono i colori e tutto ciò che alletta la vista. Avrai dei dispiaceri nella vita determinati da parenti e probabilmente difficoltà a causa di eredità. Puoi essere artista, pittore, musicista, scrittore e il tuo stile sarà un po' malinconico e molto delicato, con tendenza al perfezionismo e al dettaglio. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, più pianeti retrogradi invitano a consolidare piuttosto che a espandere ancora. Le tensioni dell'inizio sono ormai alle spalle. Chi ci ha affiancato in questo periodo merita il nostro riconoscimento. Toro, si chiude settembre con un invito a rivedere il modo in cui comunichiamo. Le parole hanno un peso e vanno scelte con cura nelle relazioni. Lasciamo andare ciò che non ci occorre più. Arriveranno nuove opportunità. Facciamo spazio dentro di noi. Gemelli, è il momento di fare il punto. Cosa ci portiamo dietro? Cosa invece lasciamo qui? Ottobre bussa alla porta con una faccia nuova. I rapporti vanno coltivati ogni giorno. Non diamo niente per scontato. Cancro, stasera la luna passa in Gemelli. È tempo di guardare indietro solo per capire cosa tenere con noi davvero. Alcuni pesi vanno abbandonati, non servono. Alleggeriti, entriamo in ottobre con più spazio per il nuovo. Leone, mettiamo radici solide ai nostri sogni per vederli fiorire nella prossima stagione. Sistemiamo gli attrezzi da lavoro con cura. L'ordine esterno riflette sempre la nostra calma interiore. Vergine, abbiamo agito con metodo e la nostra struttura è pronta per affrontare i cambiamenti in vista. Salutiamo il mese con orgoglio, sapendo che ogni dettaglio curato oggi è una sicurezza in più per domani. Bilancia, ci assale una sensazione di cose dette e di cose ancora da dire. Siamo cambiati in modo sottile ma reale, guardiamoci indietro. Scegliamo una questione aperta da chiudere in ottobre, mentre abbiamo ancora la lucidità per farlo. Scorpione, fine mese che invita alla riflessione. Venere ha lavorato per noi parecchi giorni, analizziamo cosa si è mosso in amore, è più di quanto pensiamo. Sagittario, il registro comunicativo si fa più inciso e selettivo, il ciclo si chiude chiedendo consolidamento, non espansione. Settembre ha spostato il terreno sotto i piedi, ottobre porterà più di quel che immaginiamo in questo momento. Capricorno, la luna approda in Gemelli e apre le porte al nuovo. C'è stata richiesta solidità, bilancio positivo per chi ha mantenuto la rotta. Diversi pianeti invertono il moto e il mese si congeda con raccoglimento, teniamo solo l'essenziale. Acquario, Mercurio entra in Scorpione mettendoci in guardia, qualcuno potrebbe non giocare a carte scoperte, serve un pizzico di diffidenza come garanzia. Verifichiamo ogni dettaglio prima di dare via a un progetto. Pesci, le parole oggi diventano strumenti, usiamole con la precisione di artigiani all'opera. Alcuni pianeti vanno in moto retrogrado, raccogliamo quello che abbiamo imparato senza fretta di ripartire. E prima di chiudere, come abitudine, una citazione. Quella odierna dice così: noi non diventiamo più vecchi con gli anni, ma più nuovi ogni giorno. Emily Dickinson.
0: Radio Fly, la voce della tua città.

attraverso i suoni di Radio Fly.

0: Sono le 8:05.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Caro energia, dai carburanti alle bollette di energia elettrica e gas si allargano le iniziative per calmierare i prezzi. Intanto ARERA annuncia un aumento del 37,3% dei prezzi della luce per i vulnerabili. In allarme i consumatori. Il servizio di Alessio Galea.
2: Dopo il price cap sui carburanti, Eni rilancia con gli sconti sulle bollette di luce e gas. La società, tramite Plenitud, ha annunciato uno sconto del 30% e prezzo bloccato per 2 anni. Iniziativa che apre subito una sfida tra le big del mercato. Altre società come Enel e A2A rivendicano le loro offerte sul mercato già da tempo a prezzo dimezzato rispetto al mercato all'ingrosso. Intanto ARERA annuncia che la bolletta elettrica per i circa 3 milioni di clienti vulnerabili serviti in maggior tutela aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente. In allarme le associazioni dei consumatori, considerando anche le forniture di gas, la bolletta energetica totale per un utente vulnerabile salirà complessivamente a quasi 2.500 euro annui, calcola il Codacons. Sul fronte carburanti, dopo Eni e IP, anche Kuwait ha reso noto che applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Il plauso della Premier Meloni, spero che anche altri operatori diano una mano rispondendo ad un appello a fare del loro meglio in un momento di difficoltà.
1: E ancora polemica politica dopo la sentenza Regeni che ha condannato 3007 egiziani a 10 anni di carcere. La famiglia chiede all'Italia di rompere i rapporti con l'Egitto. La Premier Meloni da Praga frena mentre le opposizioni attaccano. Sentiamo la Presidente del Consiglio e la Capogruppo Dem alla Camera, Braga.
3: Lo Stato italiano è parte civile nel processo e quindi anche noi siamo assolutamente determinati a cercare la verità. Quello che posso dirle però è che in questa ricerca di verità e di giustizia noi abbiamo sempre utilizzato tutti i canali che avevamo, abbiamo utilizzato anche i canali politici e diplomatici che avevamo con il Cairo e quindi diciamo ho un po' il dubbio, ecco, che chiudendo quei canali noi ci avviciniamo ai nostri obiettivi piuttosto che allontanarci da quegli obiettivi.
4: Mi spiace che il ministro degli esteri abbia utilizzato parole che sembrano addirittura frenare rispetto all'importanza di questo passaggio e che invece meriterebbero tutt'altra attenzione da parte del governo anche nei rapporti con l'Egitto, visto che stiamo parlando di quanto è accaduto a un cittadino come Giulio Regeni, di cui tutta l'Italia dovrebbe essere orgogliosa.
1: La Russia ha avvertito la NATO che l'aumento delle attività dell'alleanza intorno alla regione russa di Kaliningrad accresce fortemente il rischio di uno scontro armato diretto. Mosca è pronta a utilizzare tutto l'arsenale di armamenti a sua disposizione per proteggere il proprio territorio in caso di tentativi dei paesi NATO di isolare la regione. La NATO è un'alleanza difensiva e nessuna delle nostre esercitazioni rappresenta un rischio per alcuna parte della Russia, la replica del portavoce dell'Alleanza Atlantica. Intanto nella notte la capitale ucraina Kiev è stata nuovamente bombardata dai russi, colpita un'abitazione civile, tra le macerie strato estratto il corpo senza vita di un bambino, diversi gli incendi provocati in diverse zone della città dai missili e dai droni esplosi. I vertici del settore tecnologico americano legato all'intelligenza artificiale hanno incontrato ieri Trump alla Casa Bianca. Sottoscritto, ha annunciato il presidente americano, un impegno moralmente vincolante a predisporre adeguate misure di salvaguardia per questa tecnologia in rapida evoluzione. Stiamo pensando, ha aggiunto Trump, alla costituzione di un comitato di 10 persone per vigilare sull'intelligenza artificiale. Il giallo di Pietra Catella. Gianni Di Vita, padre e marito delle 2 donne morte avvelenate con la ricina lo scorso dicembre, è stato interrogato per la 3ª volta in questura a Campobasso. Ieri perquisiti gli studi e la casa dell'uomo, che non è indagato. Ha consegnato 2 computer e una chiavetta USB. Il fascicolo per duplice omicidio aggravato dall'uso di veleno resta contro ignoti. A Cuba mi sono iniziato a sentir male per un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore che mi è stato riscontrato, lo ha rivelato l'ex deputato 5 Stelle Alessandro Di Battista. Mi hanno asportato quasi tutto il tumore, ha aggiunto, adesso farò le cure sperando che funzionino. Rinfrancata nello spirito dalla netta vittoria in Turchia, la nazionale mette nel mirino la Francia, avversaria venerdì a Parigi nella 3ª gara di Nations League. Non ci sarà Raspadori, che torna a casa per infortunio. Intanto una doppietta di Yamal illumina la Spagna. Jenny De Gaetano.
5: La nazionale di Roberto Mancini fa rotta sulla Francia. Venerdì la sfida contro l'11 di Zidane. Terzo incrocio di Nations League. I 90 minuti praticamente perfetti di Bursa, insieme alla vittoria panacea di ogni male, ha riscoperto l'Italia che piace a tutti. Gioco e gol con tanti giovani, garanzia di futuro lucente. Ma guai a farsi prendere da eccessivi entusiasmi. Niente paura, ci pensa a questo anche la dea bendata che a causa di una botta alla coscia rispedisce a casa Jack Raspadori, uno dei più bravi contro la Turchia. Il CT azzurro ha deciso che non sarà convocato nessuno al suo posto. Domani la rifinitura, sempre a Coverciano e non a Parigi. Intanto, domata l'Inghilterra, la Spagna, campione del mondo, concede il bis stavolta a Siviglia, pur con una panchina piena di stelle: Pedri, Merino, Rodri. Poker calato sulla malcapitata Croazia, tanto per cambiare nel nome di Lamine Yamal, doppietta e assist. E nel girone cancellano il KO con le Furie Rosse e i Leoni d'Oltre Manica, 2-0 alla Repubblica Ceca. In rete Gordon e capitan Kane, marcatura numero 87 con la maglia inglese, roba da fuori classe.
1: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
6: Vola con Radio Fly.
7: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Splenderà ancora il sole su gran parte della nostra penisola nel corso della giornata di mercoledì e con temperature massime praticamente estive, picchi anche di 27-28 gradi, in particolar modo sulla pianura padana e sul versante tirrenico. Da segnalare solo delle nubi nella seconda parte del giorno, specie sui rilievi di nord-ovest. I venti inoltre saranno in attenuazione con mari poco mossi. Dettagli maggiori in merito sull'app di Trebimet.
8: Fly Spot.
9: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
10: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
9: Ma è tutto il giorno che lo fai!
10: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
9: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
10: Cosa c'entra?
9: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
10: Ma io vado velocissimo con i selfie.
9: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
11: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
8: Flyspot.
12: Accendi la giornata con Radio Fly.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

Radio Fly, la voce della tua città.

0: Sono le 9:04.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Caro energia, dai carburanti alle bollette si allargano le iniziative degli operatori del mercato per calmierare i prezzi. Dopo il price cap su benzina e diesel, Eni Plenitude annuncia sconti sulle bollette di luce e gas con un'offerta a prezzo fisso bloccato per 2 anni, scontato del 30%. Contestualmente altre società come Enel e A2A rivendicano le loro offerte già in campo da tempo a prezzo dimezzato rispetto al mercato all'ingrosso. Intanto ARERA ha annunciato un aumento del 37,3% della bolletta elettrica per i vulnerabili rispetto al trimestre precedente, così le famiglie rischiano una caporetto, l'allarme dei consumatori. Dal pomeriggio alla Camera l'esame della riforma della legge elettorale, si tratta di una terza lettura dopo l'ok con modifiche del Senato, fa ripuntati su Montecitorio, dove in estate la maggioranza con voto segreto venne battuta sulle preferenze. Domani stesso saranno esaminate le pregiudiziali di costituzionalità per le quali è probabile il ricorso al voto segreto, la votazione finale dovrebbe esserci il prossimo 8 ottobre. Monito della Russia alla NATO, l'aumento delle attività dell'alleanza intorno alla regione russa di Kaliningrad cresce fortemente il rischio di uno scontro armato diretto. Mosca è pronta a utilizzare tutto l'arsenale di armamenti a sua disposizione per proteggere il proprio territorio in caso di tentativo dei paesi NATO di isolare la regione di Kaliningrad. La NATO è un'alleanza difensiva e nessuna delle nostre esercitazioni rappresenta un rischio per alcuna parte della Russia, la replica del portavoce dell'Alleanza Atlantica. Intanto nella notte la capitale ucraina Kiev è stata nuovamente bombardata, un bambino è morto per il crollo della sua casa colpita dai droni russi. Le forze di difesa aerea ucraine, fa sapere Kiev, hanno neutralizzato nella notte 5 missili balistici e 155 droni. È tutto, a più tardi.
2: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
3: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Splenderà ancora il sole su gran parte della nostra penisola nel corso della giornata di mercoledì e con temperature massime praticamente estive, picchi anche di 27-28 gradi, in particolar modo sulla pianura padana e sul versante tirrenico. Da segnalare solo delle nubi nella seconda parte del giorno e specie sui rilievi di nord-ovest. I venti inoltre saranno in attenuazione con mari poco mossi. Dettagli maggiori in merito sull'app di Trebi Meteo.
2: Flyspot.
4: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
2: Flyspot.
5: Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.

0: Accendi la giornata con Radio Fly. Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
1: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è mercoledì 30 settembre 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiane nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Regeni, scontro sull'Egitto, lite per le parole degli italiani, l'opposizione attacca, la premia e noi con la famiglia per la verità. I legali degli 007 del Cairo pronti a ricorso, il rischio della prescrizione. Garlasco, Sempio intercettato, Garofalo ha paura, bollette su del 37%, le offerte delle aziende, tetto ai carburanti, Meloni incassa il sì di Q8. La Repubblica, Regeni scontro sull'Egitto, Tajani sentenza limitata, cercare gli assassini, opposizione all'attacco, il governo protegge Al-Sisi, la linea di Meloni, meglio non chiudere i canali con il Cairo, l'incrocio con il caso Nessi Guerra, Gianluca, poliziotto, faccio acrobazie, vivo grazie ai prestiti straordinari, Mosca minaccia la NATO su Kaliningrad, la difenderemo anche con l'atomica, bollette luce 37%, sfida sulle offerte tra fornitori, il ritorno di Dibba, ho un tumore, Cuba mi ha salvato. La Stampa, luce, gas, bollette giù, Eni meno 30%, l'Eni risponde, noi sull'elettricità facciamo già sconti del 50% sul prezzo di mercato all'ingrosso. Hollywood a Torino, il ciak di un weekend Mabuccioni 3 con Adam Sandler e Salma Hayek, spari contro i ladri in fuga, il colpo mortale da 15 metri, il riscontro tecnici dei PM va chiarito se ci fosse pericolo. Il Fatto Quotidiano, nuova priorità a destra, la castrazione chimica, rincorsa Vannacci, il governo apre un tavolo da Nordio, condanne per Regeni, Meloni copre Tajani che copre Al-Sisi. Il resto del Carlino, energia, la gara degli sconti, ma volano spread e prezzi, Regeni, la cotella di Meloni, sbagliato chiudere con l'Egitto, Mari Carmen ritorna a casa, la Spagna blocca gli sfratti. Il Messaggero, Garlasco, tutti in non ricordo dei risse, la nuova inchiesta Stasi, ora fare piena luce sulle prove nascoste, le contromosse di Sempio, cari carburanti, Europa in campo, allarme di Bruxelles, inverno difficile, sconto sul diesel verso la proroga. La Verità, gara di sconti sulle bollette, benefici sul mercato libero, ma i vulnerabili soffrono. Grillo flirta con i cinesi e Musk per preparare il grande ritorno, anche da D'Alema alla festa di Pechino. Compagni sotto shock, gli operai si è perso il senso della misura, Landini celebra la CGIL alla Scala. Vanna Marchi, la figlia premiata al Campidoglio per il loro apporto alla cultura. Il Giornale, effetto Meloni bollette dimezzate, l'Europa lancia l'allarme energia, le contromosse dell'Italia. Grande fu da Vannacci, la tentazione di Musk aiutare il ritorno di Grillo. Mamma Poggi, il mio strazio è senza fine. Il Tempo, la sinistra abolisce la Calabria, vince il centrodestra e il voto scompare da TV e giornali. Intervista Galeazzo Bignami, capogruppo Fratelli d'Italia della Camera, legge elettorale, voto sulle pregiudiziali come una fiducia. Libero Quotidiano, Ale, giù pure le bollette, dopo la benzina Eni raddoppia, meno 30% su luce e gas, sconti anche da Enel e A2A, e la sinistra vuole prendersi le nostre case. Stasi è diventato un caso letterario, impronte unghie, tutti i disastri del RIS. Il Manifesto, la giusta casa, il movimento che chiede alloggi sostenibili ottiene un primo risultato in Spagna, il governo Sanchez vara due decreti, ma la campada non si fida, si smobilita, anzi si allarga da Madrid ad altre città, una lotta che può fare da apripista in Europa. Caporale schiavi nei cantieri TAV, inchiesta sulla procura di Napoli, corruzione, vertice e sfruttamento nei subappalti. L'Avvenire, sottotetto più ampio, Eni e IP, anche Kuwait annuncia un prezzo bloccato per i carburanti della sua rete, ma l'Unione Europea avverte, l'inverno sarà molto duro per i costi di gas e elettricità. Il caso Regeni divide ancora, l'avvocata Egitto condannato. Il Secolo d'Italia tocca le bollette, dopo gli sconti su carburanti Eni annuncia tagli anche su luce e gas, il governo applaude. In primo piano il Financial Times scopre la sinistra frammentata contro Meloni e punge Conte. Figuraccia mondiale dell'albanese su antisettimismo e musulman, sbaglia tutto e poi si scusa, ho interpretato male. Sassonia d'Italia? Tutta una bolla, a Reggio vince la solidarietà, la destra di governo. Diamo adesso un'occhiata ai quotidiani della nostra regione toscana, partendo dal Tirreno nelle edizioni cittadine. Da Livorno, Orti salta tutto, retromarcia del comitato, no? Ai palazzi, dopo 24 ore all'apertura di attivisti di via Goito ci ripensano. Cecina, licenziati per sabotaggio, lavoratori risarciti, l'azienda aveva sollevato due operai senza preavviso, il giudice illegittimo. Andiamo a Viareggio, nautica, non solo armatori esteri, sono in crescita quelli italiani. Da Carrara, musica troppo alta e alcol, 70 sanzioni, multe a carico di locali e anche di avventori, altri verbali sono in corso di notifica. Grosseto, truffati da finto poliziotto, via con i gioielli, a subire il raggiro è stata una coppia di anziani che si è fidata dell'uomo. Sempre da Grosseto, sanità e misura di territorio, i sindaci uniti siglano il patto. Andiamo a Pisa, Banca d'Italia, nuovo tentativo di vendita per l'ex sede, Palazzo Franceschi sul mercato con base d'asta di oltre 4 milioni. Calcinaia, Biancoformo, dipendenti contro il sindacato, la critica alla CGIL, pensate più ad attaccare l'azienda che al nostro bene. Prato, insegnante aggredita da uno studente all'istituto Buzzi, il ragazzo ha spintonato la prof, arrivano le ambulanze e i carabinieri. Montecatini, spuntano nuovi estintori per le terme, non c'è solo l'offerta di Cardini, bene all'asta, suscitano interesse sul mercato. Firenze, la Repubblica, aeroporto, crepe nel campo largo e la piana attacca Maggi e Strozzi. Rossi, ipotesi e misteri, non volevano uccidere ma solo minacciarlo. Andiamo a Corriere Fiorentino, Campolargo atterraggio pericoloso, gli assessori regionali di Movimento 5 Stelle e AVS votano contro lo sviluppo di Peretola, un altro strappo. Andiamo al Corriere di Siena che questa mattina titola il caso MPS finisce in Europa, regione, provincia e comune scrivono a Bruxelles alla direzione generale della concorrenza invitando di vigilare sull'operazione. I consulenti smontano il suicidio, la moglie Davide fu ammazzato. Il questore annuncia nuovi rinforzi, Angeloni ufficializza l'arrivo di altri 27 agenti, 4 pattuglie a turno per il controllo del territorio. Un'occhiata adesso al Corriere di Arezzo che questa mattina titola indagata per la morte del marito, trovato in casa con una profonda ferita alla gamba, spira in ospedale, la donna è sospettata di omicidio. La routine non passa di moda, Daniele Novelli, la routine che ha 33 anni e da 10 fa questo mestiere. La denuncia della famiglia di Mirko, querela della madre del quarantenne morta al San Donato, abbandono di persona incapace. Un'occhiata alla Nazione di Arezzo, in prima pagina fanno arrestare ladri, premio a 9 ragazzi e poi la vetrina Il Gusto con 300 stand. Andiamo in cronaca, inseguono i ladri nell'edificio, 9 ragazzi sventano il colpo e fanno arrestare la banda. Dalla paura all'azione nei pressi dello stabilimento del Casentino, senso civico contro l'indifferenza, un esempio per tutti noi adulti, la comunità premia con l'encomio solenne i giovani eroi. La grande bambina in TV, il dramma di Serena raccontato in una fiction. 20 anni di sapori del mondo, torna al mercato internazionale, 300 stand invadono il centro. Il gusto della nostra terra, 90 banchi locali e l'agricoltura in piazza. Morto dopo la colonoscopia, per noi l'esame era ok, la struttura interviene e spiega di non aver avuto più notizie del paziente, intanto la procura di Arezzo ha aperto un'indagine contro gli ignoti. Emergenza casa, qui 3.200 alloggi, il 100% a disposizione delle famiglie, ma le richieste sono molte di più. San Francesco in classe, le litografie di Capitani raccontano i veri valori. Scuola di formazione, Tonelli in cattedra a Quest, candidatura al Nobel scienziati contro lo scritto come lo scrittore del bosone, fanno la lezione agli studenti aretini. L'iniziativa nata dall'esperienza di Arezzo Science Lab. Porta del foro a giudizio, le scuse e la difesa davanti alla magistratura. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi mercoledì 30 settembre 2026. Appuntamento alle prossime edizioni.
0: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa. Accendi la giornata con Radio Fly.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è mercoledì 30 settembre 2026. Il sole sorge alle 6.56 e tramonta alle 18.44, ora legale. La luna tramonta alle 11.24 e sorge alle 20.32, luna calante. La chiesa ricorda San Girolamo, San Francesco Borgia e Beata Felicia Meda.
0: Accadde oggi.
1: Il 30 settembre del 1882 entrava in funzione la prima centrale idroelettrica al mondo, concepita per produrre energia elettrica sfruttando l'acqua in movimento. Era stata costruita sul fiume Fox ad Appletown in Wisconsin.
0: Benessere naturale.
1: Bagno emoliente alla vena. Se dovete eliminare i residui di un'abbronzatura che è diventata macchia, mescolate farina di avena, poca acqua e miele cristallizzato. Quindi in piedi nella vasca passate questo scrub su tutto il corpo con un guanto di luffa. Poi immergetevi nell'acqua calda per 20 minuti per godere anche delle proprietà emollienti dell'avena. Quando uscite sfregate un po' la pelle con l'asciugamano.
0: Consigli pratici.
1: Frutta sotto spirito. Si prepara lavando bene e asciugando la frutta che si preferisce, da versare poi in vasi sterilizzati. Quindi si aggiungono metà del suo peso di zucchero e spezie e si riempiono con 2/3 del liquore scelto e 1/3 di acqua. I vasi con il coperchio allentato si mettono in forno a 130 gradi per 3 ore, poi si chiudono bene i coperchi e si ripongono per almeno un mese.
0: Hanno detto:
1: non desiderare e sarai l'uomo più ricco del mondo. Miguel de Cervantes. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi come al solito ci risentiamo domani.

0: sono le 10:03.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. In primo piano la crisi energetica. Dai carburanti alle bollette si allargano le iniziative per calmierare i prezzi. Dopo il price cap su benzina e diesel, Eniplenitude annuncia sconti sulle bollette di luce e gas e prezzo bloccato per 2 anni. Contestualmente Enel e A2A hanno rivendicato le loro offerte in campo già da tempo a prezzo dimezzato rispetto al mercato all'ingrosso. In allarme i consumatori dopo l'annuncio di Arera. La bolletta elettrica degli utenti vulnerabili aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente. E dopo Eni e IP anche Kuwait applicherà un price cap su benzina e gasolio, ma gli autotrasportatori temono una beffa senza un intervento sull'extra rete da cui si rifornisce il trasporto professionale. La FAI, la Federazione Autotrasportatori Italiani, ribadisce lo stato di sofferenza del settore e sollecita il governo ad agire affinché le risorse stanziate arrivino presto. E gli autotrasportatori siciliani hanno proclamato 5 giorni di fermo dal 16 ottobre. Anche i tassisti chiedono un incontro urgente con il governo, minacciando uno sciopero. In Calabria nuovi blocchi stradali degli agricoltori contro il caro carburante. Apertura di seduta e rialzo per la borsa. In avvio Piazza Affari guadagna 0,5%, mentre lo spread si attesta a quota 99. Stabile il prezzo del petrolio, il Brent sfiora i $96 al barile. Monito della Russia alla NATO, l'aumento delle attività dell'alleanza intorno a Kaliningrad accresce il rischio di uno scontro armato diretto. Intanto nella notte missili russi hanno bersagliato la regione ucraina di Kiev, tra le vittime un bambino morto nel crollo della sua casa. La Spagna centra la sua seconda vittoria in 2 gare di Nations League battendo 4-1 la Croazia. Nello stesso girone delle Furie Rosse cancella lo 0 in classifica l'Inghilterra, che ha superato 2-0 la Repubblica Ceca. L'informazione torna più tardi.
2: Vola con Radio Fly.
3: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Splenderà ancora il sole su gran parte della nostra penisola nel corso della giornata di mercoledì e con temperature massime praticamente estive, picchi anche di 27-28 gradi, in particolar modo sulla pianura padana e sul versante tirrenico. Da segnalare solo delle nubi nella seconda parte del giorno e specie sui rilievi di nord-ovest. I venti inoltre saranno in attenuazione con mari poco mossi. Dettagli maggiori in merito sull'app di Trebimet
4: Flyspot.
5: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone 2 modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
4: Flyspot.
6: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
8: A settembre ritorna la magia.
9: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
13: No.
14: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
15: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
16: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
17: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
16: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
18: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
19: Amiche per la vita!
16: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
5: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
12: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
5: Ogni possibilità inizia con un passo.
12: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
5: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: 100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene.
2: Con Extra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, la ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaextra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero.
10: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

Buongiorno amici di Radio Fly, sono Vanna Onorato e questa è la nuova puntata di No Cap. Oggi parliamo di libri, ma attenzione, non faremo una di quelle puntate in cui qualcuno arriva e ti dice: ecco, questo è un libro bellissimo e devi assolutamente leggerlo. No, perché sappiamo tutti come funziona: tu ascolti il consiglio, poi vai in libreria, compri il libro e 3 mesi dopo lo ritrovi ancora sul comodino, perfettamente intonso, mentre lui ti guarda e sembra quasi dirti: tranquillo, non mi hai ancora aperto, ma io non ti giudico. Oggi invece cerchiamo il libro giusto per l'estate. Quello da leggere in spiaggia, quello da leggere in treno, quello da leggere mentre aspetti qualcuno che naturalmente è in ritardo, quello da leggere in vacanza e anche quello da leggere se in vacanza non ci siete andati proprio. Perché una cosa bella dei libri è anche questa: non hanno bisogno di un biglietto aereo per portarci da qualche parte. Partiamo proprio da qui. Estate significa viaggio, anche quando non viaggiamo, perché d'estate c'è qualcosa nell'aria che ci fa venire voglia di partire: una valigia, una stazione, un aeroporto, un'autostrada, oppure semplicemente una finestra aperta e la sensazione che da qualche parte ci sia una vita un po' diversa dalla nostra. E quindi il primo libro che metterei nella valigia dell'estate 2026 è Partenze, di Julian Barnes. Questa è una scelta interessante perché Barnes parte proprio da una parola che conosciamo benissimo, ovvero partire. Ma il viaggio nei libri non è quasi mai soltanto spostarsi da un luogo A ad un luogo B, è cambiare prospettiva, è guardare quello che conosciamo da un'altra angolazione. E forse è proprio per questo il motivo per cui leggere in vacanza ci piace così tanto, perché per qualche ora possiamo uscire dalla nostra vita senza doverla necessariamente abbandonare del tutto. Partenze è stato inserito anche tra le migliori letture del 2026 GQ Italia. Infatti i libri che adesso vi proporrò sono tutti, fanno tutti parte di una collezione, di una classifica che ho trovato sul web e che quindi mi sono sentita di consigliarvi. E qui adesso vi propongo una domanda: qual è il vostro luogo preferito per leggere? La spiaggia? Il lettino? Il treno? L'aereo? Letto? O confessiamolo, qualcuno può scegliere anche il bagno? Perché esiste anche quella categoria di lettori che sostiene: leggo solo in vacanza, che tradotto significa: durante l'anno compro i libri, in vacanza li guardo. E anche questo, diciamolo, è un rapporto assolutamente rispettabile con la letteratura.

Ed eccoci ritornati, amici, e adesso arriviamo ad una definizione che divide il mondo più di una discussione sulla pizza con o senza ananas: il libro da ombrellone. Ma cosa significa davvero? Per anni il libro da ombrellone è stato quasi un insulto, come dire, è leggero, è troppo leggero, come se leggero fosse necessariamente sinonimo di poco intelligente. Ma in realtà, se ci pensate bene, non è così. Un libro può essere leggero e allo stesso tempo raccontare qualcosa di molto importante, e soprattutto può avere una qualità fondamentale: farsi leggere. Perché d'estate, diciamocelo, non tutti abbiamo voglia di affrontare 700 pagine di filosofia tedesca o francese sotto 38 gradi. A volte vogliamo semplicemente una storia che ci prenda. E qui arriva una delle scelte più interessanti dell'estate 2026 che ho trovato all'interno di questa classifica, ovvero Domenica di George Simenon. Una domenica in Costa Azzurra, una locanda, un matrimonio senza amore, relazioni clandestine, risentimenti, passione e quella tranquillità solo apparente che nei romanzi di Simenon dura generalmente quanto un gelato al sole. La cosa interessante è che Simenon riesce a trasformare una situazione apparentemente normale in qualcosa di inquieto e magnetico. E questo ci porta ad una regola molto semplice: non scegliete un libro perché dovrebbe, detto tra virgolette, piacervi, sceglietelo perché vi viene voglia di girare pagina, perché la letteratura non è un esame universitario, non dobbiamo dimostrare niente a nessuno. Se dopo tre pagine un libro non ci prende, possiamo anche lasciarlo, non succede niente. Non arriva la polizia letteraria, non suona un allarme, non compare Umberto Eco davanti alla porta di casa. Quindi possiamo semplicemente dire: non era il momento giusto, e magari quel momento arriverà tra 10 anni, oppure mai, ed è perfettamente normale. Adesso vorrei fare con voi un piccolo gioco. Io vi do 3 situazioni e voi scegliete il libro ideale. Situazione numero 1: siete al mare, avete finalmente trovato parcheggio, avete finalmente trovato un posto in spiaggia, avete finalmente aperto l'ombrellone. E quindi finalmente vostra moglie, vostro marito, la vostra compagna, il vostro fidanzato e chi più ne ha più ne metta vi dice: adesso possiamo rilassarci. Voi prendete il libro e dopo 4 pagine vi addormentate. Domanda: libro lungo o libro breve? Io voto breve, perché il sonno da spiaggia è un'esperienza letteraria a sé. Situazione numero 2: siete in treno, avete 3 ore davanti, nessuno vi parla, nessuna riunione, nessuna mail, nessuna notifica, quindi che cosa fate? Finalmente leggete. E allora qui sì, romanzo lungo, quello che durante l'anno, ecco, non riuscivate mai ad iniziare. Situazione numero 3: siete in vacanza con la famiglia, avete 5 minuti di tranquillità, 5 non 10, non 15, 5. Qui non serve un libro, ecco, direi che forse serve un miracolo.

Allora amici, ritorniamo alla nostra puntata di No Cap dedicata ai libri. Parliamo adesso di una cosa che secondo me manca molto spesso nei consigli di lettura: i libri divertenti. Perché sembra che quando consigliamo un libro debbano necessariamente diventare serissimi. È un romanzo sulla memoria, è una riflessione sul tempo, indaga la condizione umana. Ok, benissimo, ogni tanto vogliamo anche sapere, ma fa ridere oppure no? E quindi qui vi propongo I convitati di pietra di Michele Mari. È uno dei titoli italiani più discussi di quest'estate e ha conquistato il premio Strega 2026, pensate. La storia ruota intorno a un gruppo di persone, di ex compagni di liceo, e a un patto che trasforma un'amicizia in una competizione sempre più inquietante. È una scelta interessante anche per chi pensa: io i libri italiani contemporanei non li leggo. Con cui sbagliate, perché qui troviamo ironia, grottesco, tensione e una storia che può essere raccontata anche in radio, pensate. E poi c'è un tema molto estivo, ovvero le amicizie, cioè, perché diciamocelo, l'estate è piena di amici, amici con cui parti, amici che ritrovi, amici che non vedevi da 10 anni e che dopo 20 minuti ti raccontano i dettagli della loro vita sentimentale che avresti preferito ovviamente non conoscere. E poi ci sono le vecchie amicizie, quelle che resistono, quelle che cambiano, quelle che scopri essere completamente diverse da come te le ricordavi. E forse è proprio questo che fanno i libri: ci ricordano che le persone non sono mai esattamente come le avevamo archiviate nella nostra memoria. Adesso però vorrei cambiare completamente atmosfera, quindi dalla competizione tra vecchi amici passiamo alla famiglia. E qui vi segnalo un libro molto molto bello che si dovrebbe chiamare, passatemi la pronuncia, Colcos di Manuel Carrer. Il punto di partenza è quasi curioso: la madre dell'autore chiamava Colcos il rito familiare di stare tutti insieme, stipati nella stessa stanza, durante i viaggi del padre. Quindi questa è un'immagine molto concreta e anche molto familiare, perché ogni famiglia ha il proprio Colcos. La vacanza in cui si sta tutti nella stessa stanza, il pranzo interminabile, la camera condivisa, il parente che russa, quello che si alza alle 6, quello che invece alle 8 e 5 dice: ma ora siamo in vacanza, ma perché dobbiamo andare così presto? Ecco, Colcos diventa così una storia familiare molto più ampia, legata anche alla madre dell'autore e alle origini della famiglia. E qui c'è una cosa che mi piace molto dei libri: le storie private diventano universali, perché ovviamente io non conosco la famiglia Carrier, probabilmente voi non la conoscete, eppure leggendo una storia di famiglia ci si ritrova, ci riconosciamo, perché cambiano nomi, cambiano le case, cambiano i paesi, ma certe dinamiche familiari sono universali. Adesso però facciamo una cosa che in estate dovremmo fare più spesso, ovvero rallentare. Non è obbligatorio leggere 80 pagine al giorno, non è obbligatorio finire 3

Ed eccoci ritornati amici, siamo quasi alla fine di questa puntata di No Cap dedicata ai libri e nella nostra valigia però manca ancora una cosa, no? Manca quel libro che non avevamo programmato di leggere, quello che compriamo perché qualcuno ce lo consiglia, quello che troviamo per caso, quello che vediamo su un tavolo in libreria. E qui voglio ricordarvi una cosa: non esiste una lista perfetta dei libri dell'estate, le liste servono per orientarci, sì, non per obbedire. Però se quest'estate avete voglia di leggere un grande classico, leggete un classico; se avete voglia di leggere un giallo, leggete un giallo; se volete rileggere quel libro che amavate a 20 anni, rileggetelo. Quindi se volete leggere un fumetto, leggete un fumetto; se volete ascoltare un audiolibro mentre camminate, va benissimo. E se per tutto agosto non aprite nemmeno un libro, non sentitevi in colpa, perché anche leggere dovrebbe essere un piacere. E allora chiudiamo il nostro gioco di questa puntata di No Cap dedicata ai libri con una situazione. Quindi partite domani, una settimana di vacanza, una sola valigia, e avete spazio per 3 libri. Io farei così. Allora, numero 1, Partenze di Julian Barnes, di cui abbiamo parlato all'inizio, perché ogni viaggio comincia prima di arrivare. Numero 2, Domenica di George Simenon, perché un po' di mistero in vacanza, diciamocelo, non guasta mai. Numero 3, Colchos di Manuel Carrer, perché se siete in vacanza con la famiglia potreste aver bisogno di, ecco, di sentirvi meno soli. Io ora adesso voglio sapere voi quale dei 3 libri mettereste nella vostra valigia. Scrivetecelo, raccontatecelo, mandateci un messaggio WhatsApp oppure sui nostri canali social. Il numero è 334 315 9000. E ecco perché.

0: magari il libro che stiamo cercando noi in realtà ce l'avete già consigliato voi, e forse questa è la cosa più bella della lettura. Un libro passa da una persona all'altra, da una mano all'altra, da una generazione all'altra, e ogni volta racconta una storia diversa, storia scritta dall'autore e quella che ci costruiamo noi mentre la leggiamo. E quindi buona estate, buone vacanze, buona città per chi resta, buon mare per chi parte, e soprattutto buone pagine. Io vi saluto e vi lascio ovviamente con la musica, perché un buon libro può portarci lontano, questo è vero, ma ogni tanto anche una bella canzone sa farlo. Ciao amici, io sono Vanna Onorato, grazie per essere stati in mia compagnia con questa puntata di No Cap, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa, e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo di alcuni metodi per la conservazione di alcuni cibi. Cercate di comprarli a piccole dosi mano a mano che vi servono, evitando scorte eccessive che ammuffiranno facilmente. Avvolgeteli nella carta oleata di confezionamento, separati per tipo, e riponeteli nella parte del frigo più adatta a prevenire essiccazione, eccesso di calore o di freddo. È così che andrebbero trattati i formaggi che, se stagionati, andrebbero tenuti a una temperatura di 10-12 gradi centigradi, quindi nello scomparto più alto, mentre se freschi a 2-4 gradi centigradi, quindi nella parte bassa del frigo. Una volta aperta la confezione, il parmigiano va conservato in frigo a una temperatura di 4-8 gradi centigradi, possibilmente al riparo da cibi particolarmente odorosi. La parte grassa del formaggio infatti tenderà ad assorbire gli odori. Lo si può lasciare avvolto in una pellicola per alimenti, controllando che il frigo non sia eccessivamente ventilato e mantenga il giusto grado di umidità, ma per una conservazione migliore sono più indicati la carta o la stoffa. Ma se state pensando di congelare le erbe aromatiche, potete optare per una soluzione molto pratica che farà storcere il naso a alcuni puristi della cucina. Inserite ciuffetti di basilico, prezzemolo o altre aromatiche in foglia in un dito 2 di olio e congelate. Ricaverete pratici cubetti da utilizzare per condire al momento qualsiasi piatto. Tenute in freezer, poi le radici di zenzero saranno più facili da grattugiare e pelare al momento opportuno, perché meno fibrose di quando lo zenzero è fresco. Unico inconveniente: una volta congelate saranno difficili da tagliare. Se dovete farlo, meglio dividerle in pezzi prima di riporle in congelatore. Il classico sacchetto di plastica farebbe inumidire eccessivamente i funghi che ammuffirebbero. Conservateli in una busta di carta, riposti in frigorifero o in un altro luogo fresco e asciutto. A proposito di pane fresco, andrà conservato in un sacchetto di carta o all'aria, al massimo coperto da un panno pulito, in ogni caso a una temperatura di circa 20 gradi centigradi e in un luogo asciutto. I sacchetti di plastica sono adatti al pane in cassetta, che contiene conservanti e difficilmente ammuffisce, mentre il pane cotto in forno, tenuto direttamente nella plastica o in frigorifero, tenderà a diventare gommoso da ammuffire più facilmente. Meglio, se lo si vuole conservare per 2-3 giorni, avvolgerlo prima in un sacchetto di carta che ne assorbirà l'umidità e poi nella plastica che lo terrà al riparo dall'aria. Oppure lo si può congelare dopo averlo tagliato a fetti e aver rimosso tutta l'aria dai sacchetti da freezer. E allora, con queste informazioni e curiosità, io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
3: Radio Fly, la voce della tua città.

0: Bentrovati da Gianni De Gaetano. La nazionale, rinfrancata dal blitz in terra turca, riprende oggi nel pomeriggio gli allenamenti in quel di Coverciano in vista della terza gara di Nations League. Venerdì a Parigi contro la Francia di Zidane, a punteggio pieno nel girone. Non ci sarà Raspadori a causa della botta ad una coscia, rimediata Bursa. Roberto Mancini, che ieri sui social si è complimentato con la squadra, ha deciso di non convocare nessuno al posto dell'atalantino. Domani la rifinitura degli azzurri pressa Saint-Denis verrà effettuata non sul terreno di gioco ma sempre nel centro tecnico toscano. Intanto ieri la Nations ha incorniciato un'altra notte perfetta della Spagna, campione del mondo, illuminata sempre dalla stella Lamine Yamal, doppiette assist nel 4-1 di Siviglia rifilato alla Croazia, in cui Modric ha giocato soltanto 10 minuti pur col tributo della standing ovation dei tifosi andalusi. Nell'altra gara del girone 3, primo successo dell'Inghilterra, 2-0 cechi in 10 per oltre un'ora, gol di Gordon e rete numero 87 con la nazionale dei leoni di capitan Harry Kane. La Juventus prepara un nuovo aumento di capitale da 250 milioni di euro per ripianare le perdite, investire per il futuro fuori dalla Champions senza scudetto dal 2020. Il club bianconero ha chiuso il bilancio in perdita per la nona volta consecutiva, 66 milioni al 30 giugno scorso. Exor, l'azionista di maggioranza che fa capagione al CAN, verserà 60 milioni a titolo di anticipo della manovra che si completerà a dicembre. Il Manchester City è stato riconosciuto colpevole di quasi tutte le accuse di irregolarità finanziarie nell'arco di tempo tra il 2009 e il 2018. Sponsorizzazioni gonfiate, contratti paralleli per allenatori e giocatori, bilanci ritoccati per consentire di rientrare nei parametri Premier e UEFA. Il club di Mansour presenterà appello, le sanzioni variano dalla multa all'esclusione dal campionato, mentre la Champions per il momento resta salva. Basket, Eurolega, entrambe sconfitte all'esordio, l'Olimpia Milano rompe il ghiaccio aggiudicandosi il primo derby stagionale contro la Virtus Bologna. Al Forum finisce 87-85 per le scarpette rosse, con canestro decisivo sulla sirena di Devon Hall. Difficile però, forse impossibile, dopo così poche gare, fare il punto della situazione. Coach Poeta:
1: non sono bravo a fare percentuali, anche perché poi i processi di crescita, come sapete tutti, non sono lineari. Sono contento dei passi in avanti che abbiamo fatto in alcune cose. Stiamo andando nella direzione giusta per quanto riguarda l'attacco, difensivamente possiamo crescere, però siamo appena 10 o 12 allenamenti insieme e 5 partite. Sicuramente avete vinte 4, ti dà una fiducia in quello che stai facendo, nei ragazzi, tra di loro, quindi sono tutte cose che onestamente ci fanno lavorare più sereni.
0: In Eurocup vincono Trento e Venezia, oggi esordio delle Romane, di Napoli e di Tortona. La Ferrari rinnova la fiducia a Fred Vasseur, smentendo le voci di un arrivo dell'ex numero uno della Red Bull, Chris Horner. La posizione della Ferrari non è cambiata, ribadiscono dal cavallino, ora è fondamentale restare uniti per chiudere bene il mondiale. Ma secondo indiscrezioni la Divigna avrebbe più volte manifestato il suo malcontento per la gestione del team principal francese. Non è un periodo fortunato per il tennis italiano, e box Jannik Sinner si ferma anche Lorenzo Musetti a causa di una frattura dell'anulare della mano destra che lo costringerà a saltare il torneo di Tokyo. Da domani a Pechino Flavio Cobolli, 5 della race, inizierà la sua corsa verso le finals. Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio Fly, la voce della tua città.
3: 100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Extra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, la ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaextra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero.
4: Flyspot.
5: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
6: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
5: Ma io ho il giga!
6: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
4: Flyspot.
7: Tra poco su Radio Fly, l'oros.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon centro settimana, nonché ultimo giorno del mese a tutti voi. Ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Girolamo all'ascolto e non. Sono invece nati in data 30 settembre, niente po' di meno che Euripide nell'anno 485 avanti Cristo. Lo scrittore Truman Capote, Deborah Kerr, Angie Dickinson, Renato Zero, Monica Bellucci e il grande poeta persiano, trapiantato poi in Turchia, Rumi. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto l'ottavo grado della bilancia, sei sensuale e preferisci in amore il lato passionale e materiale. Ti piacciono i colori e tutto ciò che alletta la vista. Avrai dei dispiaceri nella vita determinati da parenti e probabilmente difficoltà a causa di eredità. Puoi essere artista, pittore, musicista, scrittore e il tuo stile sarà un po' malinconico e molto delicato, con tendenza al perfezionismo e al dettaglio. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, più pianeti retrogradi invitano a consolidare piuttosto che a espandere ancora. Le tensioni dell'inizio sono ormai alle spalle. Chi ci ha affiancato in questo periodo merita il nostro riconoscimento. Toro, si chiude settembre con un invito a rivedere il modo in cui comunichiamo. Le parole hanno un peso e vanno scelte con cura nelle relazioni. Lasciamo andare ciò che non ci occorre più. Arriveranno nuove opportunità. Facciamo spazio dentro di noi. Gemelli, è il momento di fare il punto. Cosa ci portiamo dietro? Cosa invece lasciamo qui? Ottobre bussa alla porta con una faccia nuova. I rapporti vanno coltivati ogni giorno. Non diamo niente per scontato. Cancro, stasera la luna passa in Gemelli. È tempo di guardare indietro solo per capire cosa tenere con noi davvero. Alcuni pesi vanno abbandonati, non servono. Alleggeriti, entriamo in ottobre con più spazio per il nuovo. Leone, mettiamo radici solide ai nostri sogni per vederli fiorire nella prossima stagione. Sistemiamo gli attrezzi da lavoro con cura. L'ordine esterno riflette sempre la nostra calma interiore. Vergine, abbiamo agito con metodo e la nostra struttura è pronta per affrontare i cambiamenti in vista. Salutiamo il mese con orgoglio, sapendo che ogni dettaglio curato oggi è una sicurezza in più per domani. Bilancia, ci assale una sensazione di cose dette e di cose ancora da dire. Siamo cambiati in modo sottile ma reale, guardiamoci indietro. Scegliamo una questione aperta da chiudere in ottobre, mentre abbiamo ancora la lucidità per farlo. Scorpione, fine mese che invita alla riflessione. Venere ha lavorato per noi parecchi giorni, analizziamo cosa si è mosso in amore, è più di quanto pensiamo. Sagittario, il registro comunicativo si fa più inciso e selettivo, il ciclo si chiude chiedendo consolidamento, non espansione. Settembre ha spostato il terreno sotto i piedi, ottobre porterà più di quel che immaginiamo in questo momento. Capricorno, la luna approda in Gemelli e apre le porte al nuovo. Ci è stata richiesta solidità, bilancio positivo per chi ha mantenuto la rotta. Diversi pianeti invertono il moto e il mese si congeda con raccoglimento. Teniamo solo l'essenziale. Acquario, Mercurio entra in Scorpione mettendoci in guardia. Qualcuno potrebbe non giocare a carte scoperte. Serve un pizzico di diffidenza come garanzia. Verifichiamo ogni dettaglio prima di dare via a un progetto. Pesci, le parole oggi diventano strumenti. Usiamole con la precisione di artigiani all'opera. Alcuni pianeti vanno in moto retrogrado. Raccogliamo quello che abbiamo imparato senza fretta di ripartire. E prima di chiudere, come abitudine, una citazione. Quella odierna dice così: noi non diventiamo più vecchi con gli anni, ma più nuovi ogni giorno. Emily Dickinson.
2: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.
3: Va ora in onda Filo Diretto, a cura di Valentina Giusti.

0: E allora ben ritrovati a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Fly, e torna l'appuntamento con Filo Diretto, il filo invisibile che ci collega alle storie delle persone. E oggi ho il piacere di essere qui insieme a un amico che abbiamo conosciuto al Premio Pieve 2026 a cui abbiamo partecipato, e lui non è solo un partecipante, lui è il vincitore. Ciao Nidal.
1: Ciao, grazie dell'invito.
0: Sono molto felice di averti qui, sai che proprio ti ho personalmente voluto qui, e quindi sono molto felice, anche molto emozionata che tu sia qui oggi, quindi inizio dicendoti grazie per aver accettato l'invito.
1: Grazie a voi.
0: Allora Nidal, io vorrei iniziare a parlare con te dall'ultima volta che abbiamo parlato, ovvero tu ancora non eri il vincitore, eri solo un finalista, sì. che non è poco, però eri un finalista, e io quando ti ho intervistato non ti ho nascosto il mio stupore, cioè proprio lo stupore che avevo provato nell'avvertire una potenza già nel titolo della tua opera, che si chiama, lo ricordiamo, Clandestino, diario di una vita non prevista. E questa parola clandestino mi aveva proprio dato un brivido, e fu proprio la prima domanda che ti feci, e tu mi raccontasti in quell'occasione che clandestino era stato una caratteristica della tua vita, ma non in senso stretto del termine, quando si pensa a un clandestino a livello legale, insomma, in un paese, ma proprio una clandestinità in senso molto più ampio. Io oggi vorrei proprio ripercorrere la tua vita sotto questa chiave. Quindi partiamo dall'inizio. Nidal nasce ad Amman nel 1966 da una famiglia che era di origine berbera, una famiglia molto modesta, sì. Molto modesta, sì. E ti viene dato questo nome, Nidal, che sì. Comunque non è un nome proprio consueto, no? Anche oggi che viviamo in una società abbastanza multietnica, ecco, non si sente quasi mai, direi. È vero. Quindi raccontaci un po' che cosa c'è dietro questo nome.
1: Allora, c'è una bella storia dietro a questo nome. In realtà il nome fu suggerito a miei, diciamo che i miei fratelli sono nati in casa attraverso, insomma, mia madre non fu portata mai in ospedale quando sono nati prima i miei fratelli. Il primo ad essere portato è un ospedale che era il più vicino a casa nostra, ad Amman, che oltretutto era l'ospedale italiano, si chiamava così allora. Per qualche complicanza durante il parto mia madre fu portata lì, in questo ospedale italiano, e lì ci fu una signora, una suora, che aveva suggerito lei a miei di chiamarmi Nidal. Quindi una persona di cui non conosco né il volto né il nome, però fu lei a darmi questo nome.
0: E allora già secondo me con questo esordio nel mondo si capisce che ci sarebbe stata un po' una diatriba in questa vita, no? Tra la vita che magari si immaginava se ti fosse stata assegnata in quel momento della nascita e quella che invece poi hai percorso, che oggi cercheremo di scoprire insieme. Che cosa significa questo nome?
1: Allora, Nidal in arabo ha dei significati abbastanza potenti, significa resilienza, significa tenacia, caparbia. Per dargli, cioè, per usare proprio una frase, la frase che gli si addice di più è: Nidal è il combattente che non si arrende mai.
0: Bello, un grande significato.
1: In senso metaforico, ovviamente, perché la lotta e la resistenza e soprattutto, insomma, io credo che vada fatta attraverso la bellezza, attraverso la pace, insomma.
0: Beh, senza ombra di dubbio. Senti, ma queste caratteristiche che questo nome contengono in sé, quindi di questa forza, di questa caparbietà, certo dicono molto di te, ma dicono anche molto di un'altra figura, che di un'altra figura chiave nella tua vita, quella di tua madre. Tua madre era quasi analfabeta, una persona con un'istruzione molto modesta, molto povera, ma per te sceglie invece la strada dell'istruzione e ci tiene a farti percorrere questa strada e ti accompagna per mano fino alla borsa di studio che tu ottieni e che tu deciderai di spendere in Italia. A dispetto di quello che ti dicevano tutti, che ti consigliavano di andare negli Stati Uniti perché lì sì che avresti avuto delle grandi occasioni, tu decidi invece di andare in Italia. Che ragazzo era il Nidal che nel 1985 arrivò in Italia e che bagaglio si portava dietro?
1: Allora, andò esattamente così. Direi che la resilienza io l'ho vissuta proprio attraverso mia madre, e credo che comunque il significato del mio nome è qualcosa che comunque mi sono sempre portato addosso, e credo che poi alla fine ha fatto veramente la differenza, insomma, per superare tutti gli ostacoli che ho affrontato nella mia vita. Allora, sì, mi consigliavano di andare negli Stati Uniti perché negli Stati Uniti c'erano più opportunità, più occasioni, che lì sarei diventato ricco, ed effettivamente la maggior parte delle persone a quei tempi che emigravano dalla Giordania, sia per studio o altri motivi, andavano negli Stati Uniti. Io scelsi l'Italia perché ero molto affascinato da questa figura di Michelangelo, perché lessi in biblioteca un libro su di lui, vidi immagini di arte, di bellezza e di libertà, e scelse l'Italia grazie a questa borsa di studio che ho vinto, dove potevo scegliere insomma tra vari paesi occidentali, di cui anche l'Italia.
0: Quindi Nidal era un ragazzo pieno di sogni?
1: Sì, assolutamente sì. Fui molto indirizzato allo studio da parte di Halima, che è mia madre. Mia madre era analfabeta, in realtà non è che lei è nata in un villaggio beduini ai confini di Amman, dove non c'erano scuole, non c'era istruzione. I miei genitori, entrambi, mio padre poi anche lui era analfabeta, e per dei drammi familiari purtroppo è andato in carcere ed imparò da grande lì a leggere e a scrivere. Furono le prime parole, i primi giochi con le parole, furono con lui. La prima parola che ho scritto è stata Yaba, che è praticamente padre in arabo.
0: E Yama è mamma.
1: E Yama invece è madre, sì.
0: E senti, tu arrivi in Italia e arrivi più precisamente a Perugia.
1: Sì.
0: Ok, arrivi a Perugia, dove studierai all'Università per Stranieri di Perugia. E qui, cioè, tu in realtà non eri legalmente un clandestino perché avevi un permesso di studio, ma comunque vivevi un po' ti facevano sentire comunque questa diversità.
1: Certo, certo. Conoscevo già i pregiudizi perché comunque io ho vissuto ad Amman in Giordania e conoscevo già la solitudine e la diversità per vari motivi che ho tenuto sempre nascosti dentro di me e che non potevo raccontare mai a nessuno. Me li raccontavo a me attraverso la mia scrittura, mai fatto scritto in modo esplicito, ma implicitamente scrivevo racconti, poesie da piccolo, e attraverso cui parlavo di questa cosa solo con me stesso. Quando poi arrivai in Italia, per altri tipi di diversità, subito di pregiudizi, insomma, subito vari tipi di pregiudizi, e lì è che avevo già capito, perché grazie ai libri sapevo che comunque ovunque vai la diversità in qualche modo fa paura e ti fa subire purtroppo alle volte di pregiudizi, dell'imparazzismo, del razzismo, altre forme. In Giordania li si può per altro motivo, anche pur non sapendo. E in Italia invece i miei motivi per essere in qualche modo discriminato erano superiori rispetto a quelli quando stavo a casa mia.
0: Certo, erano più alla luce del sole.
1: Erano più alla luce del sole, esatto.
0: Senti, però negli anni trascorsi a Perugia succedono anche cose belle, tra certo. cui l'incontro con Giovanni.
1: Sì.
0: Ti ricordi tu il momento esatto in cui lo hai incontrato proprio per la prima volta, lo hai visto?
1: Sì, me lo ricordo molto bene, è un momento che non mi dimenticherò mai. Fu una sera, un sabato sera, dove io in realtà lo racconto nella mia autobiografia, insomma racconto la storia con i dettagli. Fu anche una serata dove io non volevo uscire, invece uscì per sostenere un'amica che aveva bisogno di uscire con me, e lo incontrai in un locale a Perugia, è una discoteca, all'epoca si frequentavano le discoteche, e ci siamo conosciuti così, casualmente. Io ovviamente non mi aspettavo nulla, non sapevo, io all'epoca pensavo solo al tempo, a terminare i miei studi e tornare a casa in Giordania, perché comunque capivo che, come dicevo prima, le mie diversità mi esponevano di più e la vita era diventata un po' più faticosa, ecco. E quello fu l'incontro che cambiò la tua vita.
0: Una sliding doors,
1: ecco perché quando parlo di vita non prevista, perché in realtà io sono nato in un paese patriarcale con una cultura molto rigida era tutto scritto: la religione, la cultura, la fede, insomma portavo addosso abiti che non erano miei. E ho dovuto lavorare molto, cancellare e riscrivere tutto.
0: Tanto.
1: Sì, per portarmi più a me stesso, a quello che in realtà ero.
0: E continua la storia con Giovanni, ma è una storia con un finale stabilito, un finale che poi si realizza nel 1990, perché tu segui, quella che era la vita che, come dicevi te, ti eri ritrovato cuscita addosso, e quindi nel 1990 torni in Giordania per portare a termine tutte quelle cose che ci si aspettava da te, quindi trovare un lavoro, farti una famiglia, un'abitazione, tutte queste cose. Torni, ma succede un altro imprevisto, un'altra cosa imprevista, ovvero che Giovanni, che non aveva mai preso un aereo, decide di venirti a trovare e viene a trovarti

0: riuscissi invece a leggere ciò che tu non avevi il coraggio di dire, non avevi ancora avuto il coraggio di dire. E quindi che cosa succede? Che cosa ti dice tua mamma?
1: Allora, quando poi finì di studiare, tornai in Giordania, sì, per stabilirmi, per seguire il copione che dalle mie parti seguono tutti, ma ero tormentato perché in realtà all'epoca mentivo anche un po' a me stesso, credevo che il tempo, che ci sarebbe voluto del tempo per poter superare questo, che mi sarei dimenticato, ma più il tempo passava più mi rendevo conto che non riuscivo a dimenticare Giovanni. E quindi mia madre probabilmente tutto ciò lo percepiva, mi trovavo sempre spesso con lei a parlare anche da soli, c'erano dei pomeriggi dove eravamo solo io e lei, dove spesso lei mi preparava il tè e fumavamo una sigaretta insieme. E attraverso vari racconti lei un pomeriggio proprio lì verso il tramonto mi sorpresi perché io cercavo di arrampicarmi su un specchio perché avevo capito che avevo bisogno di rivedere Giovanni, dicendogli che forse tornare in Italia facendo anche un'esperienza di tipo lavorativo poteva aiutarmi a migliorarmi, a crescere, quindi tornare in Giordania con più strumenti per una carriera migliore. Insomma, cercavo di trovare un compromesso tra quello che volevo fare e quello che... senza ferire nessuno, esatto. E lei non aveva bisogno neanche di... lei l'aveva capito, lei mi aveva semplicemente detto: Nidal, va bene, fai quello che in qualche modo ti rende felice. Furono poche parole ma potentissime, perché lei non mi ha parlato di programmi, di studio, di andata, di ritorno, non mi chiese niente. Mi aveva in qualche modo liberato con quella frase e me lo disse con un sorriso che non dimenticherò mai.
0: E questa libertà che ti dona sarà anche il suo ultimo grande dono che lei ti farà.
1: Esatto, purtroppo io poi tornai in Italia e non la vedi più. Mia madre era giovane, aveva 64 anni, ma qualche mese dopo ha avuto un infarto, poi insomma mi ha lasciato.
0: Con un bel fardello di libertà però in mano.
1: Esatto.
0: Di libertà che tu hai speso poi in Italia nel costruire la tua vita con Giovanni, perché da qui iniziano i tuoi anni insieme a Giovanni, quindi nella sua casa, e arrivi anche un po' qui da noi, perché Giovanni, appunto, lo sveliamo ora, era proprio aretino, e quindi è così, è grazie a Giovanni che Nidal arriva nella nostra città. E come li descriveresti quegli anni?
1: Allora, quando tornai, cioè, prima io e Giovanni ci frequentavamo, io studiavo a Perugia, quindi io già venivo ad Arezzo, ma non la conoscevo. Invece quando poi tornai per la seconda volta, dopo aver terminato i studi, arrivai ad Arezzo.
0: E lui ti disse una cosa molto bella, vero?
1: Sì, lui era lì ad aspettarmi all'aeroporto di Roma, guidiamo fino ad Arezzo, e quando arrivai ad Arezzo la prima cosa che mi disse: bentornato a casa. La parola mi aveva colpito tanto, insomma,
0: perché per un clandestino casa
1: aveva suonato sì, in un certo come questo, ancora non lo ero, cioè nel senso, io avevo ancora del tempo, avevo una settimana di tempo
0: di permesso studio, esatto. Sì, certo, però per clandestino in senso più lato casa già è esatto. un bene molto prezioso,
1: esatto. Mi disse bentornato a casa e insomma quella parola allora mi colpì, però è come dico sempre, c'è un capitolo nella mia autobiografia col titolo di La casa non è un luogo, perché casa per me, e questo l'ho imparato col tempo sulla mia pelle, casa per me è quel punto nel mondo dove c'è qualcuno che ci attende.
0: Sì.
1: E io credo che la casa ce la danno gli altri, le nostre relazioni.
0: È vero. È vero, ce la danno le persone, qualcuno che ti aspetta, è vero.
1: Che ti accoglie.

0: meglio, certo.
1: E quindi questi sono anni belli, tu li descrivi anche come molto discreti, ha un amore comunque vissuto discretamente, perché comunque non erano anni facili per un amore tra due uomini.
0: Esatto, sì, non erano anni facili. Noi ci siamo conosciuti nell'88 e fine anni 80, negli anni 90 era molto difficile, insomma, ma non voglio dire che noi in qualche modo ci siamo nascosti, però ecco, non era così semplice dichiararsi per quello che siamo, no? Due persone che si amano, due uomini che si amano. Era difficile anche perché comunque non c'era neanche una legge che poteva tutelare le coppie di fatto. La politica ha molta importanza in questo senso. In altri paesi europei vicino a noi, già noi quando facevamo i nostri viaggi ci rendevamo conto che era tutto diverso, ma perché c'erano le leggi che tutelavano le coppie di fatto, tutelavano l'amore, ecco, poi alla fine perché non è
1: come se ci dovesse essere bisogno, no, di una legge per tutelare,
0: esatto,
1: un amore.
0: Esatto, non ci deve essere una legge per tutelare l'amore, però le leggi devono tutelare le persone, i loro affetti, l'amore. E purtroppo non c'era all'epoca una legge che tutelava, e in Italia, ma anche in una città come Arezzo, all'epoca una città provinciale, insomma, era difficile. E noi abbiamo vissuto comunque sempre in discrezione, senza sbandierare, senza la volontà di urtare la sensibilità altrui. Cercavamo di fare la nostra vita senza disturbo, ecco.
1: Senti, poi arriva un momento molto brutto della vostra vita insieme, perché Giovanni si ammala, e si ammala di una malattia molto grave che lo porterà in breve tempo, in 2 anni circa, ad essere un malato terminale e poi a lasciarti. E come si racconta la paura di perdere la persona con cui hai costruito la tua vita?
0: Allora, furono momenti molto difficili. Io però durante la malattia non ho mai voluto e non ho mai perso la speranza. Io ho lottato, abbiamo lottato insieme, era l'unico modo di vivere, è quello di avere speranza, anche se poi in qualche modo sapevamo, ce lo dicevano i medici, le statistiche, tutti, che qui non c'era soluzione, purtroppo. Non ci credi, non ci vuoi credere, non ci credi finché poi non succede. La paura era tanta, ma alla fine poi continui a lottare fino all'ultimo minuto.
1: Senti, è come se questo fardello non fosse abbastanza per tornare al nostro tema, a questo senso di clandestinità. Tu torni ad essere un clandestino, ma non di fronte alla legge. Questa volta tu sei un clandestino agli occhi della legge nella vita di Giovanni, perché tu non hai nessun diritto. Esatto. Continuavano a chiedervi chi è lui, perché è qui, e quindi ti rendi conto che per questa persona con cui avevi ormai condiviso ben 27 anni di vita, agli occhi degli altri tu sei invisibile.
0: Esatto, invisibili, estranei, io non ero nessuno per lui. Quello fu un momento molto difficile, oltre al dolore c'è stata anche molta frustrazione, molta rabbia, perché noi, come l'ho detto spesso, noi non ci abbiamo pensato prima, perché comunque eravamo felici, facevamo la nostra vita e cercavamo, come ripetevo prima, di essere discreti, di viverla così. Poi però quando Giovanni è venuto a mancare, c'erano anche durante la malattia, no? Il fatto che comunque tu ti muovi con lui, vai in ospedale, ti sposti, la solita domanda, e sguardi, gesti. Era così frustrante doversi giustificare ogni volta, sono un amico, sono quello, era veramente molto molto difficile, era molto frustrante sopportare tutto ciò. Poi quando muore, io non ero nessuno, io mi trovavo a casa sua, a casa nostra, insieme a Flora,
1: la mamma di Giovanni,
0: la mamma di Giovanni, e io non ero nessuno praticamente, cioè, ho avuto per fortuna sempre tanti amici e ho avuto molto sostegno durante quella fase del dolore, però quando poi succedono queste cose, quando una persona muore, un riconoscimento di tipo sociale aiuta molto.
1: È vero.
0: In realtà non ci ho mai pensato prima, però a me questo mi è mancato prima, perché io dovevo comunque affrontare tutti i giorni il peso del abito, la società, con il dolore che mi portava addosso, e le persone che sono di fronte a te sanno che tu hai perso un amico, che non hai perso la persona della tua vita, e questo da gestire fu molto difficile.
1: Sì.
0: Molto difficile dal punto di vista emotivo.
1: Sarà proprio Flora a toglierti da questa invisibilità, scegliendoti, e tu l'hai scelta a sua volta, perché anche dopo la morte di Giovanni tu sceglierai di restarle accanto, di restare accanto a Flora, di accudirla, di essere un compagno di vita per lei, e anche lei ti sceglierà in qualche modo. Ti sceglierà così tanto da adottarti, giusto?
0: Giusto.
1: Che significato ha avuto per te essere scelto
0: allora,
1: da lei?
0: Andò così. La cosa che mi ha colpito, cioè, prima, cioè, io Flora per me è sempre stata, insomma, ho sempre provato tanto affetto, e per me è sempre stata come una madre, perché Giovanni da subito, tipo una settimana che ci siamo conosciuti, mi ha portato a casa sua, abbiamo cenato insieme a Flora, quindi Flora ha sempre saputo che io ci sono nella vita di Giovanni, che ci siamo. Non c'è mai stato bisogno di dare il nome per lei al nostro legame, però sapeva che noi eravamo molto amici. Quando poi Giovanni è venuto a mancare, io vedevo che Flora comunque fissava in me l'unico punto di riferimento. C'erano altri amici, se dovevano essere uguali, o anche qualche lontano parente, ma lei si affidava a me, si fidava solo di me, e sentivo che aveva bisogno della mia presenza. Quindi io abbiamo deciso di continuare a vivere insieme, solo che era un'altra situazione di clandestinità, nel senso, io per lei non ero nessuno secondo la legge, e c'è un legame di sangue, oltretutto io credo che le famiglie si possono anche scegliere, non ci devono essere solo i legami sangue che uniscono le famiglie. Quindi la nostra situazione, noi abbiamo deciso dentro di noi di continuare a convivere. Flora aveva bisogno, era anziana, malata, aveva tutta una serie di problematiche di salute, e non del tutto autosufficiente, per cui io mi sono trovato lì ad aiutarla, avevo bisogno di aiutarla, solo che il nostro rapporto non era legale. E c'era anche un po' di paura, perché comunque io non ero nessuno, per giunta sono un uomo che è nato dall'altra parte del mondo, e lei persona anziana che in qualche modo saprà con chi sta, cioè queste sono domande che non venivano poste apertamente, però in qualche modo si sentivano,
1: scorrevano sotto.
0: E quindi per fortuna abbiamo trovato questa soluzione attraverso, devo dire, grazie sempre agli amici e a un'avvocatessa di Arezzo che ci ha aiutato a fare questa pratica di adozione, e quindi Flora mi ha adottato, e non è che io sono diventato, io lo ero già suo figlio, però ecco, diciamo che davanti alla legge sono diventato.
1: Ha legalizzato questo rapporto, è una cosa veramente questa meravigliosa. E così tu sei potuto stare vicino a Flora fino all'ultimo dei suoi giorni su questa terra.
0: Esatto, sì. Ho avuto la fortuna, perché è vero che comunque in qualche modo io dovevo sostenerla, ma per me è stata una fortuna rara, insomma, una seconda madre. Io parlo nella mia autobiografia delle mie madri, per me sono due madri. Quando mi riferisco a Halima, dice che mi ha dato la libertà. è a Flora che me l'ha restituita in un certo senso, insomma.
1: Eh sì, infatti il tuo diario, la tua autobiografia finisce qui, finisce con la morte di Flora, e effettivamente è molto forte questo parallelismo, perché inizia con questa madre che non solo ti vuole dare un futuro facendoti studiare, ma quando capisce che è il tuo tormento, ti vuole dare il futuro che tu desideri, anche se lei soffre per questo, perché esatto, era una mamma e quindi lei ha sofferto per questa scelta, ma sapeva che era la cosa giusta e te l'ha voluta consegnare. E poi questa, finisce il diario con quest'altra madre che ti restituisce una famiglia, un senso di appartenenza che, di cui eri stato in qualche maniera privato, certo, nel periodo della malattia e poi della morte di Giovanni. Quando tu hai deciso di scrivere la tua storia, per chi stavi scrivendo?
0: Io la storia l'ho dedicata a tutti e tre, cioè in realtà l'ho dedicata a molte persone, anche se non nomino nelle pagine, ma questa storia appartiene a me, ma appartiene soprattutto a loro, a Halima, a Flora e a Giovanni.
1: Senti, quando hanno pronunciato il tuo nome al premio Pieve, il tuo nome come vincitore, qual è stata la prima persona a cui hai pensato?
0: Giovanni.
1: E oggi Nedal chi è? Cosa fa?
0: Allora, io sono un libero professionista, sono optometrista, sono dottore in psicologia ad indirizzo neuropsicologo, però lavoro come optometrista, faccio terapia visiva comportamentale, nel senso lavoro con persone non solo attraverso prescrizione di occhiali, ma attraverso esercizi visivi, visopercettivi, che aiutano bambini che hanno difficoltà di concentrazione, di attenzione, di apprendimento. In sintesi, io insegno, cioè in termini che mi piace molto, che è anche questo è un altro titolo della mia autobiografia, insegno a vedere.
1: Eh sì, fa molto Piccolo Principe questa cosa, non si vede bene che con il cuore.
0: Esatto.
1: Molto bello. Senti, una cosa che mi incuriosisce è: che legame hai oggi con la Giordania, con la tua terra natale?
0: Io la Giordania me la porto sempre addosso, ci torno spesso, un buonissimo legame, ho dei nipoti, quindi non ho bisogno di dimenticare la Giordania per sentirmi a agio anche in Italia, insomma.
1: Certo.
0: È un legame buono, diciamo, ci torno volentieri, torno solo per le vacanze perché lavoro e vivo qui.
1: Certo.
0: Però sì, il legame direi che è buono.
1: Senti, la tua storia è veramente molto emozionante, molto, molto toccante, molto profonda, però io trovo anche che sia un'iniezione di positività, un messaggio veramente alle persone, perché è vero, tu sei nato in un'epoca, in un luogo dove forse il vestito che ti veniva cucito addosso era particolarmente pesante, però io credo che ognuno di noi, il giorno in cui nasce, ha davvero già un'eredità addosso che non gli appartiene. Io, prendendo sempre un po' in giro questa passione tutta italiana, dico sempre che i bambini quando nascono hanno già un sacco di cose, abbiamo parlato di religione, cultura, io dico hanno pure una squadra di calcio.
0: Esatto.
1: Che insomma è un fardello che non è detto che quel bambino proprio voglia. Quindi io trovo che il messaggio che c'è dietro proprio alla tua storia sia quello di cercarla questa vita non prevista, perché ognuno di noi ce l'ha e non è detto che coincida con quel vestito, a volte questo vestito va tolto e ne va cucito uno nuovo che ci, certo, sta meglio, che ci piace di più, su cui ci sentiamo più a nostro agio.
0: È stato così. Io devo dire che all'epoca non lo sapevo, come dicevo prima, non lo so come sarebbe stata la mia vita, avrei seguito il campione, ma sicuramente non sarei stato felice.
1: Esatto.
0: Nonostante tutto, nonostante la clandestinità, che in realtà la mia clandestinità, che poi, come dicevamo prima, in parte è stata giuridica, ma per poco tempo, ma quella più significativa è stata soprattutto affettiva, esistenziale. Questo sentirmi di non appartenere né a pochi né a molti, ma è un sentimento che conservo tuttora. Devo dire che il tempo mi ha ferito, poi però ora credo che sia proprio quello che mi abbia anche salvato. Credo che mi abbia salvato perché mi ha costretto in qualche modo a dubitare, a ricercare, a cercare di essere in qualche modo vivo.
1: Ah sì, perché è questo proprio, essere vivi.
0: Assolutamente sì.
1: Nedale, io non posso che dirti grazie per questa chiacchierata che abbiamo fatto. Vorrei stare ore a parlare con te, ma il tempo è tiranno, lo abbiamo imparato, però è stato un piacere, e Radio Fly ti ospiterà tutte le volte che vorrai, quindi voglio che anche questo sia un piccolo tassello di casa per te. Tutte le volte che vorrai sarai assolutamente nostro ospite gradito.
0: Grazie, grazie davvero mille per l'accoglienza, grazie.
1: Grazie e alla prossima volta.
0: Alla prossima volta.
2: Su Radio Fly avete ascoltato Filo Diretto a cura di Valentina Giusti.
3: Rassegna stampa.
4: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è mercoledì 30 settembre 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Regeni, scontro sull'Egitto, lite per le parole degli italiani, l'opposizione attacca, la premier, noi con la famiglia per la verità, i legali degli 007 del Cairo pronti a ricorso, il rischio della prescrizione. Garlasco, Sempio intercettato, Garofalo ha paura, bollette su del 37%, le offerte delle aziende, tetto ai carburanti, Meloni incassa il sì di Q8. La Repubblica, Regeni scontro sull'Egitto, Tajani sentenza limitata, cercare gli assassini, opposizione all'attacco, il governo protegge Al-Sisi, la linea di Meloni, meglio non chiudere i canali con il Cairo, l'incrocio con il caso Nessi Guerra, Gianluca, poliziotto, faccio acrobazie, vivo grazie ai prestiti straordinari, Mosca minaccia la NATO su Kaliningrad, la difenderemo anche con l'atomica, bollette luce 37%, sfida sulle offerte tra fornitori, il ritorno di Dibba, ho un tumore, Cuba mi ha salvato. La Stampa, luce, gas, bollette giù, Eni meno 30%, l'Eni risponde, noi sull'elettricità facciamo già sconti del 50% sul prezzo di mercato all'ingrosso. Hollywood a Torino, il ciak di un weekend Mabuccioni 3 con Adam Sandler e Salma Hayek, spari contro i ladri in fuga, il colpo mortale da 15 metri, il riscontro tecnici dei PM va chiarito se ci fosse pericolo. Il Fatto Quotidiano, nuova priorità a destra, la castrazione chimica, rincorsa Vannacci, il governo apre un tavolo da Nordio, condanne per Regeni, Meloni copre Tajani che copre Al-Sisi. Il Resto del Carlino, energia, la gara degli sconti, ma volano spread e prezzi, Regeni, la cotella di Meloni, sbagliato chiudere con l'Egitto, Mari Carmen ritorna a casa, la Spagna blocca gli sfratti. Il Messaggero, Garlasco, tutti in un ricordo dei risse, la nuova inchiesta Stasi, ora fare piena luce sulle prove nascoste, le contromosse di Sempio, cari carburanti, Europa in campo, allarme di Bruxelles, inverno difficile, sconto sul diesel verso la proroga. La Verità, gara di sconti sulle bollette, benefici sul mercato libero, ma i vulnerabili soffrono. Grillo flirta con i cinesi e Musk per preparare il grande ritorno, anche D'Alema alla festa di Pechino. Compagni sotto shock, gli operai, si è perso il senso della misura, Landini celebra la CGIL alla Scala. Vanna Marchi, la figlia premiata al Campidoglio per il loro apporto alla cultura. Il Giornale, effetto Meloni bollette dimezzate, l'Europa lancia l'allarme energia, le contromosse dell'Italia. Grande fuga da Vannacci, la tentazione di Musk aiutare il ritorno di Grillo. Mamma Poggi, il mio strazio è senza fine. Il Tempo, la sinistra abolisce la Calabria, vince il centrodestra, il voto scompare da TV e giornali. Intervista Galeazzo Bignami, capogruppo Fratelli d'Italia della Camera, legge elettorale, voto sulle pregiudiziali come una fiducia. Libero Quotidiano, Ale, giù pure le bollette, dopo la benzina Enel raddoppia, meno 30% su luce e gas, sconti anche da Enel e A2A, e la sinistra vuole prendersi le nostre case. Stasi è diventato un caso letterario, impronte unghie, tutti i disastri del RIS. Il manifesto, la giusta casa, il movimento che chiede alloggi sostenibili ottiene un primo risultato in Spagna, il governo Sanchez vara due decreti, ma la campada non si fida, si smobilita, anzi si allarga da Madrid ad altre città, una lotta che può fare da apripista in Europa. Caporali e schiavi nei cantieri TAV, inchiesta sulla procura di Napoli, corruzione, vertice e sfruttamento nei subappalti. L'Avvenire, sottotetto più ampio, dopo Eni e IP anche Kuwait annuncia un prezzo bloccato per i carburanti della sua rete, ma l'Unione Europea avverte l'inverno sarà molto duro per i costi di gas e elettricità. Il caso Regeni divide ancora, l'avvocata Egitto condannato. Il Secolo d'Italia tocca le bollette, dopo gli sconti sui carburanti Eni annuncia tagli anche su luce e gas, il governo applaude. In primo piano il Financial Times scopre la sinistra frammentata contro Meloni e punge Conte. Figuraccia mondiale dell'albanese su antisettimismo e musulman, sbaglia tutto e poi si scusa, ho interpretato male. Sassonia d'Italia, tutta una bolla, a Reggio vince la solida realtà, la destra di governo. Diamo adesso un'occhiata ai quotidiani della nostra regione toscana, partendo dal Tirreno nelle edizioni cittadine. Da Livorno, Orti, salta tutto, retromarcia del comitato, no? Ai palazzi, dopo 24 ore all'apertura degli attivisti di via Goito ci ripensano. Cecina, licenziati per sabotaggio, lavoratori risarciti, l'azienda aveva sollevato due operai senza preavviso, il giudice illegittimo. Andiamo a Viareggio, nautica, non solo armatori esteri, sono in crescita quelli italiani. Da Carrara, musica troppo alta e alcol, 70 sanzioni, multe a carico di locali e anche di avventori, altri verbali sono in corso di notifica. Grosseto, truffati da finto poliziotto, via con i gioielli, a subire il raggiro è stata una coppia di anziani che si è fidata dell'uomo. Sempre da Grosseto, sanità e misura di territorio, i sindaci uniti siglano il patto. Andiamo a Pisa, Banca d'Italia, nuovo tentativo di vendita per l'ex sede, Palazzo Franceschi sul mercato con base d'asta di oltre 4 milioni. Calcinaia, Biancoformo, dipende contro il sindacato, la critica alla CGIL, pensate più ad attaccare l'azienda che al nostro bene. Prato, insegnante aggredita da uno studente all'istituto Buzzi, il ragazzo ha spintonato la prof, arrivano le ambulanze e i carabinieri. Montecatini, spuntano nuovi estintori per le terme, non c'è solo l'offerta di Cardini, bene all'asta, suscitano interesse sul mercato. Firenze e la Repubblica, aeroporto, crepe nel campo largo e la piana attacca Maggi e Strozzi. Rossi, ipotesi e misteri, non volevano uccidere ma solo minacciarlo. Andiamo a Corriere Fiorentino, campo largo atterraggio pericoloso, gli assessori regionali di Movimento 5 Stelle e AVS votano contro lo sviluppo di Peretola, un altro strappo. Andiamo al Corriere di Siena che questa mattina titola il caso MPS finisce in Europa, regione, provincia e comune scrivono a Bruxelles alla direzione generale della concorrenza invitando di vigilare sull'operazione. I consulenti smontano il suicidio, la moglie Davide fu ammazzato. Il questore annuncia nuovi rinforzi, Angeloni ufficializza l'arrivo di altri 27 agenti, 4 pattuglie a turno per il controllo del territorio. Un'occhiata adesso al Corriere di Arezzo che questa mattina titola indagata per la morte del marito, trovato in casa con una profonda ferita alla gamba, spira in ospedale, la donna è sospettata di omicidio. La routine non passa di moda, Daniele Novelli, la routine che ha 33 anni e da 10 fa questo mestiere. La denuncia della famiglia di Mirko, querela della madre del quarantenne morta al San Donato, abbandono di persona incapace. Un'occhiata alla Nazione di Arezzo, in prima pagina fanno arrestare ladri, premio a 9 ragazzi e poi la vetrina del gusto con 300 stand. Andiamo in cronaca, inseguono i ladri nell'edificio, 9 ragazzi sventano il colpo e fanno arrestare la banda. Dalla paura all'azione nei pressi dello stabilimento del Casentino, senso civico contro l'indifferenza, un esempio per tutti noi adulti, la comunità premia con l'encomio solenne i giovani eroi. La grande bambina in TV, il dramma di Serena raccontato in una fiction. 20 anni di sapori del mondo, torna al mercato internazionale, 300 stand invadono il centro. Il gusto della nostra terra, 90 banchi locali e l'agricoltura in piazza. morto dopo la colonscopia. Per noi l'esame era ok, la struttura interviene e spiega di non aver avuto più notizie del paziente. Intanto la procura di Arezzo ha aperto un'indagine contro gli ignoti. Emergenza casa, qui 3.200 alloggi, il 100% a disposizione delle famiglie, ma le richieste sono molte di più. San Francesco in classe, le litografie di Capitani raccontano i veri valori. Scuola di formazione, Tonelli in cattedra a Queste, candidatura al Nobel scienziati contro lo scritto, come lo scrittore del bosone, fanno la lezione agli studenti aretini. L'iniziativa nata dall'esperienza di Arezzo Science Lab. Porta del Foro a giudizio, le scuse, la difesa davanti alla magistratura. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi mercoledì 30 settembre 2026. Appuntamento alle prossime edizioni.
3: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa. Accendi la giornata con Radio Fly.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Momenti di terrore sul volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv. Secondo le prime parziali informazioni, il pilota russo sarebbe stato aggredito dal copilota ucraino con un coltellino nel tentativo di far precipitare l'aereo con a bordo circa 180 persone. Il velivolo è poi riuscito ad atterrare all'aeroporto di Tabuk in Arabia Saudita. In un primo momento si era pensato ad un dirottamento. Israele aveva fatto alzare alcuni caccia nel tentativo di intercettare l'aereo. Fissata per oggi in Tennessee la prima condanna a morte di una donna negli ultimi due secoli, Krista Pike sarà giustiziata con un'iniezione letale dopo che il governatore Lee ha respinto la richiesta di clemenza presentata dai suoi legali. La donna nel 95 ha partecipato all'omicidio di una ragazza, sua compagna di college a Knoxville. Maggioranza alla prova del voto segreto alla Camera. Da oggi pomeriggio la riforma della legge elettorale approda in aula per una terza lettura dopo l'approvazione con modifiche da parte del Senato. Domani stesso saranno esaminate le pregiudiziali di costituzionalità per le quali è probabile il ricorso al voto segreto, primo vero banco di prova per la tenuta della coalizione di centrodestra. Il cadavere di un uomo con ferite d'arma da taglio è stato trovato nelle prime ore di stamani in un parco della periferia orientale di Roma. A dare l'allarme è stato un uomo che stava portando a passeggio il proprio cane. Sul posto sono giunti i carabinieri che stanno indagando per chiarire la dinamica. Il Manchester City è stato riconosciuto colpevole di quasi tutte le accuse di irregolarità finanziaria nell'arco di tempo tra il 2009 e il 2018, sponsorizzazioni gonfiate, contratti paralleli per allenatori e giocatori attraverso società di comodo con bilanci ritoccati per consentire di rientrare nei parametri di Premier e UEFA. Il club di Mansour presenterà appello. È tutto, a più tardi.
2: Vola con Radio Fly. Radio Fly.
3: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Splenderà ancora il sole su gran parte della nostra penisola nel corso della giornata di mercoledì e con temperature massime praticamente estive, picchi anche di 27-28 gradi, in particolar modo sulla pianura padana e sul versante tirrenico. Da segnalare solo delle nubi nella seconda parte del giorno e specie sui rilievi di nord-ovest. I venti inoltre saranno in attenuazione con mari poco mossi. Dettagli maggiori in merito sull'app di Trebimet.
4: Flyspot.
5: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
4: Flyspot.

0: sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
1: Ascolta la tua musica.
2: E anche tanto.

0: brevi verso la scogliera.
1: La più alta della baia, picco sopra il blu.
0: E si dice che pioveva forte e che sorridevi
1: prima di diventare vento e non tornare più.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Amisun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No!
2: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
13: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
12: Ogni possibilità inizia con un passo.
13: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Buongiorno da Marco Mancini. In primo piano il caro energia, le aziende in ordine sparso annunciano sconti sui carburanti, ne rivendicano altri per le bollette su cui ARERA anticipa peraltro pesanti rincari per l'ultimo trimestre, ma la ricaduta sull'inflazione generale è già in atto, evidenziano stamani le ultime stime dell'Istat. Alessandro Cisilin.
1: L'ultimo allarme sul caro energia arriva dall'Istat, che segnala stamani nelle stime preliminari su settembre un balzo dell'inflazione al 4,2% annuo, ben 9 decimi in più del mese precedente. E a essere determinanti sono proprio i pesanti aumenti sugli energetici, mediamente intorno al 20%. Da notare che senza di essi l'aumento medio dei prezzi sarebbe un ben più contenuto 2% annuo, 3 decimi in più di agosto. Per limitare i rincari si susseguono gli annunci di interventi da parte dei produttori, come sollecitato dalla stessa Premier Meloni. Sul fronte carburanti, dopo Eni e IP, anche Kuwait annuncia prezzi calmierati. Dagli operatori indipendenti sconti ancor più robusti dei big. Sulle bollette Plenitude propone uno sconto del 30%, Enel e A2A rivendicano offerte già in atto, ma per ora l'orizzonte prospettato da ARERA sul quarto trimestre è allarmante. Balzo congiunturale stimato al 37,5% per i circa 3 milioni di clienti vulnerabili. Un aggravio da 2.500 euro annui, calcola Codacons. Non basta le iniziative spot delle aziende per affrontare strutturalmente il problema, vanno tassati gli extra profitti, incalza tra gli altri il leader della CGIL Landini.
0: Maggioranza alla prova del voto segreto alla Camera, da oggi pomeriggio la riforma della legge elettorale approda in aula per una terza lettura dopo l'approvazione con modifiche da parte del Senato. Domani stesso saranno esaminate le pregiudiziali di costituzionalità per le quali è probabile il ricorso al voto segreto, primo vero banco di prova per la tenuta della maggioranza. Il procuratore di Roma Lovoi ha ritirato la richiesta di archiviazione sul caso della strage di Ustica del giugno 1980, quando un DC9 precipitò nel Tirreno causando la morte di 81 persone. La decisione dei magistrati romani, dopo l'annuncio della Francia di essere disponibile a trasferire tutta la propria documentazione sulla vicenda. C'è ancora molta confusione circa le notizie relative al volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv, atterrato in Arabia Saudita. Sarebbero originari di Emirati Arabi e Oman il pilota e il copilota del volo, con il secondo che avrebbe tentato di accoltellare il primo e far precipitare l'aereo con a bordo circa 180 persone. In un primo momento si era pensato a un dirottamento. Israele aveva fatto alzare alcuni caccia nel tentativo di intercettare l'aereo. Oggi in Tennessee la prima condanna a morte di una donna negli ultimi due secoli. Krista Pike sarà giustiziata con un'iniezione letale dopo che il governatore Lee ha respinto la richiesta di clemenza presentata dai suoi legali. Ieri alla Casa Bianca, riunione tra Trump e i maggiori manager del settore tecnologico americano legato all'intelligenza artificiale, il presidente ha annunciato la sottoscrizione di un impegno moralmente vincolante volto a predisporre adeguate misure di salvaguardia per questa tecnologia. Stiamo pensando, ha aggiunto il capo della Casa Bianca, alla costituzione di un comitato di 10 persone per vigilare sull'intelligenza artificiale. E al centro dell'allarme sui ripetuti incidenti provocati dall'intelligenza artificiale c'è quella che viene definita agentica. Di che cosa si tratta e quanto dobbiamo preoccuparcene? Cristina Scarpa ne ha parlato con Alessandro Mecocci, professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, Università di Siena.
2: L'intelligenza artificiale agentica si differenzia dall'intelligenza artificiale generativa fondamentalmente per la sua capacità di perseguire obiettivi di lungo termine e perseguirli in una maniera, diciamo, adattativa, ovvero sono capaci di pianificare, reagendo alle situazioni che li circondano, azioni differenziate che possono derivare da una loro elaborazione autonoma rispetto a quella dell'uomo.
3: Quindi quanto dobbiamo preoccuparcene, professore?
2: Il problema esiste, questi agenti non li conosciamo abbastanza a fondo e quindi non sappiamo mettere i guardrail, come li chiamano oggi, cioè i limiti. Abbiamo visto che possono modificare dinamicamente la propria strategia, allo stesso tempo la portata dei danni e il tipo di comunicazione all'esterno va forse opportunamente ridimensionata.
0: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
4: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Fly Spot. Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
5: Flyspot.
6: Ti piacciono i grandi successi?

su Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ. Disco Lunch, la musica è servita con i disco successi da Joseph DJ su Radio Fly.

0: di Disco Lunch. Torna ogni giorno alle 13.05 tranne il sabato con Joseph DJ su Radio Fly.
1: Informiamo i passeggeri che la Fly Dance pilotata da Joseph DJ decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.
2: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
3: Ascolta la tua musica.

0: y'all talking about?
1: You know what? I don't even care. I need a photo with Drake because my Instagram is weak as f.
0: What are you talking about?
2: I'm just being real. My look.
3: Rassegna stampa.
4: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è mercoledì 30 settembre 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Regeni, scontro sull'Egitto, lite per le parole degli italiani, l'opposizione attacca, la premia noi con la famiglia per la verità, i legali degli 007 del Cairo pronti al ricorso, il rischio della prescrizione.

0: Carlasco, esempio intercettato, Garofalo, ha paura, bollette su del 37%, le offerte delle aziende, tetto ai carburanti, Meloni incassa il sì di Q8. La Repubblica, Regeni scontro sull'Egitto, Tajani sentenza limitata, cercare gli assassini, opposizione all'attacco, il governo protegge Al-Sisi, la linea di Meloni, meglio non chiudere i canali con il Cairo, l'incrocio con il caso Nessi Guerra, Gianluca, poliziotto, faccio acrobazie, vivo grazie ai prestiti straordinari, Mosca minaccia la NATO su Kaliningrad, la difenderemo anche con l'atomica, bollette luce 37%, sfida sulle offerte tra fornitori, il ritorno di Dibba, ho un tumore, Cuba mi ha salvato. La Stampa, luce, gas e bollette giù, Eni meno 30%, l'Eni risponde, noi sull'elettricità facciamo già sconti del 50% sul prezzo di mercato all'ingrosso. Hollywood a Torino, il ciak di un weekend Mabuccioni 3 con Adam Sandler e Salma Hayek, spari contro i ladri in fuga, il colpo mortale da 15 metri, il riscontro tecnici dei PM va chiarito se ci fosse pericolo. Il Fatto Quotidiano, nuova priorità a destra, la castrazione chimica, rincorsa Vannacci, il governo apre un tavolo da Nordio, condanne per Regeni, Meloni copre Tajani che copre Al-Sisi. Il Resto del Carlino, energia, la gara degli sconti, ma volano spread e prezzi, Regeni, la cotella di Meloni, sbagliato chiudere con l'Egitto, Mari Carmen ritorna a casa, la Spagna blocca gli sfratti. Il Messaggero, Carlasco, tutti in non ricordo dei risse, la nuova inchiesta Stasi, ora fare piena luce sulle prove nascoste, le contromosse di Sempio, cari carburanti, Europa in campo, allarme di Bruxelles, inverno difficile, sconto sul diesel verso la proroga. La Verità, gara di sconti sulle bollette, benefici sul mercato libero, ma i vulnerabili soffrono. Grillo flirta con i cinesi e Musk per preparare il grande ritorno, anche D'Alema alla festa di Pechino. Compagni sotto shock, gli operai, si è perso il senso della misura, Landini celebra la CGIL alla Scala. Vanna Marchi, la figlia premiata al Campidoglio per il loro apporto alla cultura. Il Giornale, effetto Meloni bollette dimezzate, l'Europa lancia l'allarme energia, le contromosse dell'Italia. Grande fuga da Vannacci, la tentazione di Musk aiutare il ritorno di Grillo. Mamma Poggi, il mio strazio è senza fine. Il Tempo, la sinistra abolisce la Calabria, vince il centrodestra e il voto scompare da TV e giornali. Intervista Galeazzo Bignami, capogruppo Fratelli d'Italia della Camera, legge elettorale, voto sulle pregiudiziali come una fiducia. Libero Quotidiano, Ale, giù pure le bollette, dopo la benzina Eni raddoppia, meno 30% su luce e gas, sconti anche da Enel e A2A, e la sinistra vuole prendersi le nostre case. Stasi è diventato un caso letterario, impronte unghie, tutti i disastri del RIS. Il Manifesto, la giusta casa, il movimento che chiede alloggi sostenibili ottiene un primo risultato in Spagna, il governo Sanchez vara due decreti, ma la campada non si fida, si smobilita, anzi si allarga da Madrid a altre città, una lotta che può fare da apripista in Europa. Caporali e schiavi nei cantieri TAV, inchiesta sulla procura di Napoli, corruzione, vertice e sfruttamento nei subappalti. L'Avvenire, sottotetto più ampio, dopo Eni e IP anche Kuwait annuncia un prezzo bloccato per i carburanti della sua rete, ma l'Unione Europea avverte l'inverno sarà molto duro per i costi di gas e elettricità. Il caso Regeni divide ancora, l'avvocata Egitto condannato. Il Secolo d'Italia, tocca le bollette, dopo gli sconti sui carburanti Eni annuncia tagli anche su luce e gas, il governo applaude. In primo piano il Financial Times scopre la sinistra frammentata contro Meloni e punge Conte. Figuraccia mondiale dell'albanese su antisettimismo e musulman, sbaglia tutto e poi si scusa, ho interpretato male. Sassonia d'Italia, tutta una bolla, a Reggio vince la solida realtà, la destra di governo. Diamo adesso un'occhiata ai quotidiani della nostra regione toscana, partendo dal Tirreno nelle edizioni cittadine. Da Livorno, Orti, salta tutto, retromarcia del comitato, no? Ai palazzi, dopo 24 ore all'apertura degli attivisti di via Goito ci ripensano. Cecina, licenziati per sabotaggio, lavoratori risarciti, l'azienda aveva sollevato due operai senza preavviso, il giudice illegittimo. Andiamo a Viareggio, nautica, non solo armatori esteri, sono in crescita quelli italiani. Da Carrara, musica troppo alta e alcol, 70 sanzioni, multe a carico di locali e anche di avventori, altri verbali sono in corso di notifica. Grosseto, truffati da finto poliziotto, via con i gioielli, a subire il raggiro è stata una coppia di anziani che si è fidata dell'uomo. Sempre da Grosseto, sanità e misura di territorio, i sindaci uniti siglano il patto. Andiamo a Pisa, Banca d'Italia, nuovo tentativo di vendita per l'ex sede, Palazzo Franceschi sul mercato con base d'asta di oltre 4 milioni. Calcinaia, Biancoformo, dipendente contro il sindacato, la critica alla CGIL, pensate più ad attaccare l'azienda che al nostro bene. Prato, insegnante aggredita da uno studente all'istituto Buzzi, il ragazzo ha spintonato la prof, arrivano le ambulanze e i carabinieri. Montecatini, spuntano nuovi estintori per le terme, non c'è solo l'offerta di Cardini, bene all'asta, suscitano interesse sul mercato. Firenze, la Repubblica, aeroporto, crepe nel campo largo e la piana attacca Maggi e Strozzi. Rossi, ipotesi e misteri, non volevano uccidere ma solo minacciarlo. Andiamo a Corriere Fiorentino, campo largo atterraggio pericoloso, gli assessori regionali di Movimento 5 Stelle e AVS votano contro lo sviluppo di Peretola, un altro strappo. Andiamo al Corriere di Siena che questa mattina titola il caso MPS finisce in Europa, regione, provincia e comune scrivono a Bruxelles alla direzione generale della concorrenza invitando di vigilare sull'operazione. I consulenti smontano il suicidio, la moglie Davide fu ammazzato. Il questore annuncia nuovi rinforzi, Angeloni ufficializza l'arrivo di altri 27 agenti, 4 pattuglie a turno per il controllo del territorio. Un'occhiata adesso al Corriere di Arezzo che questa mattina titola indagata per la morte del marito, trovato in casa con una profonda ferita alla gamba, spira in ospedale, la donna è sospettata di omicidio. La routine non passa di moda, Daniele Novelli, la routine che ha 33 anni e da 10 fa questo mestiere. La denuncia della famiglia di Mirko, querela della madre del 40enne morta al San Donato, abbandono di persona incapace. Un'occhiata alla Nazione di Arezzo, in prima pagina fanno arrestare ladri, premio a 9 ragazzi e poi la vetrina gusto con 300 stand. Andiamo in cronaca, inseguono i ladri nell'edificio, 9 ragazzi sventano il colpo e fanno arrestare la banda. Dalla paura all'azione nei pressi dello stabilimento del Casentino, senso civico contro l'indifferenza, un esempio per tutti noi adulti, la comunità premia con l'encomio solenne i giovani eroi. La grande bambina in TV, il dramma di Serena raccontato in una fiction. 20 anni di sapori del mondo, torna al mercato internazionale, 300 stand invadono il centro. Il gusto della nostra terra, 90 banchi locali e l'agricoltura in piazza. Morto dopo la colonoscopia, per noi l'esame era ok, la struttura interviene e spiega di non aver avuto più notizie del paziente, intanto la procura di Arezzo ha aperto un'indagine contro gli ignoti. Emergenza casa, qui 3.200 alloggi, il 100% a disposizione delle famiglie, ma le richieste sono molte di più. San Francesco in classe, le litografie di Capitani raccontano i veri valori. Scuola di formazione, Tonelli in cattedra a Quest, candidatura al Nobel scienziati contro lo scritto come lo scrittore del bosone, fanno la lezione agli studenti aretini, l'iniziativa nata dall'esperienza di Arezzo Science Lab. Porta del Foro a giudizio, le scuse e la difesa davanti alla magistratura. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi mercoledì 30 settembre 2026, appuntamento alle prossime edizioni.
1: Radio Fly, rassegna stampa.

0: sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Buongiorno da Marco Mancini. In primo piano il caro energia, le aziende in ordine sparso annunciano sconti sui carburanti, ne rivendicano altri per le bollette su cui ARERA anticipa peraltro pesanti rincari per l'ultimo trimestre, ma la ricaduta sull'inflazione generale è già in atto, evidenziano stamani le ultime stime dell'Istat. Alessandro Cisilin.
2: L'ultimo allarme sul caro energia arriva dall'Istat, che segnala stamani nelle stime preliminari su settembre un balzo dell'inflazione al 4,2% annuo, ben 9 decimi in più del mese precedente, e a essere determinanti sono proprio i pesanti aumenti sugli energetici, mediamente intorno al 20%. Da notare che senza di essi l'aumento medio dei prezzi sarebbe un ben più contenuto 2% annuo, 3 decimi in più di agosto. Per limitare i rincari si susseguono gli annunci di interventi da parte dei produttori, come sollecitato dalla stessa Premier Meloni. Sul fronte carburanti, dopo Eni e IP, anche Kuwait annuncia prezzi calmierati. Dagli operatori indipendenti sconti ancor più robusti dei big. Sulle bollette, Plenitude propone uno sconto del 30%, Enel e A2A rivendicano offerte già in atto, ma per ora l'orizzonte prospettato da ARERA sul quarto trimestre è allarmante. Balzo congiunturale stimato al 37,5% per i circa 3 milioni di clienti vulnerabili. Un aggravio da 2.500 euro annui, calcola Codacons. Non basta le iniziative spot delle aziende per affrontare strutturalmente il problema, vanno tassati gli extra profitti, incalza tra gli altri il leader della CGIL Landini.
1: Maggioranza alla prova del voto segreto alla Camera, da oggi pomeriggio la riforma della legge elettorale approda in aula per una terza lettura dopo l'approvazione con modifiche da parte del Senato. Domani stesso saranno esaminate le pregiudiziali di costituzionalità per le quali è probabile il ricorso al voto segreto, primo vero banco di prova per la tenuta della maggioranza. Il procuratore di Roma Lovoi ha ritirato la richiesta di archiviazione sul caso della strage di Ustica del giugno 1980, quando un 19 precipitò nel Tirreno causando la morte di 81 persone. La decisione dei magistrati romani, dopo l'annuncio della Francia di essere disponibile a trasferire tutta la propria documentazione sulla vicenda. C'è ancora molta confusione circa le notizie relative al volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv, atterrato in Arabia Saudita. Sarebbero originari di Emirati Arabi e Oman il pilota e il copilota del volo, con il secondo che avrebbe tentato di accoltellare il primo e far precipitare l'aereo con a bordo circa 180 persone. In un primo momento si era pensato a un dirottamento. Israele aveva fatto alzare alcuni caccia nel tentativo di intercettare l'aereo. Oggi in Tennessee la prima condanna a morte di una donna negli ultimi due secoli. Krista Pike sarà giustiziata con un'iniezione letale dopo che il governatore Lee ha respinto la richiesta di clemenza presentata dai suoi legali. Ieri alla Casa Bianca, riunione tra Trump e i maggiori manager del settore tecnologico americano legato all'intelligenza artificiale, il presidente ha annunciato la sottoscrizione di un impegno moralmente vincolante volto a predisporre adeguate misure di salvaguardia per questa tecnologia. Stiamo pensando, ha aggiunto il capo della Casa Bianca, alla costituzione di un comitato di 10 persone per vigilare sull'intelligenza artificiale. E al centro dell'allarme sui ripetuti incidenti provocati dall'intelligenza artificiale c'è quella che viene definita agentica. Di che cosa si tratta e quanto dobbiamo preoccuparcene? Cristina Scarpa ne ha parlato con Alessandro Mecocci, professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, Università di Siena.
3: L'intelligenza artificiale agentica si differenzia dall'intelligenza artificiale generativa fondamentalmente per la sua capacità di perseguire obiettivi di lungo termine e perseguirli in una maniera, diciamo, adattativa, ovvero sono capaci di pianificare, reagendo alle situazioni che li circondano, azioni differenziate che possono derivare da una loro elaborazione autonoma rispetto a quella dell'uomo.
4: Quindi quanto dobbiamo preoccuparcene, professore?
3: Il problema esiste, questi agenti non li conosciamo abbastanza a fondo e quindi non sappiamo mettere i guardrail, come li chiamano oggi, cioè i limiti. Abbiamo visto che possono modificare dinamicamente la propria strategia. Allo stesso tempo la portata dei danni e il tipo di comunicazione all'esterno va forse opportunamente ridimensionata.
1: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
5: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly. Fly Spot.
6: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
7: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
6: Ma io ho il giga!
7: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
5: Flyspot. 100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Estra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, la ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaestra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Estra Luce Gas si risparmia davvero.
8: Hello, folks. This is Foxy John with the top 10 hits, the top 10 songs of the week. This week we have 4 new entries, no non-movers, 3 records going up, and 3 records going down. Ciao, ciao. Salute a tutti da Foxy John. Qui con lo top 10 hits, i 10 dischi vincenti della settimana. Oggi ci sono 4 nuove entrate, niente stabile, 3 in salita e 3 in discesa. Ma prima di dare il via, vediamo chi non fa più parte dello top 10 hits. Non c'è più Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, né Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli, Hugo Immel, Angel and Alternate con Moving the Sun ed Elisa con Kintsugi. E ora si parte. Al numero 10 perde un posto My Body Isn't Ready, Somber.

0: Somber, My Body Isn't Ready, nuova entrata la scorsa settimana, dalla nona alla decima posizione, un gradino in meno. E al numero 9, la prima new entry della settimana, che è una re-entry, Hernia, Dedica.
1: New entry.
2: Che nome dai ad un

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Dedica Ernia riconquista la Top Ten Hits oggi al numero 9 e al numero 8 la prima new entry della settimana, Cesare Cremonini, Paparazzi.
2: New entry.
1: New entry.

0: più.
1: Paparazzi, Cesare Cremonini conquista la Top 10 Hits oggi. Top 10 Hits.
2: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly. Radio Fly. Sempre con te.
1: Top 10 Hits. It's Foxy John with the Top 10 Hits. Al numero 7 troviamo la seconda new entry della settimana. Bass Persuades. Miley Cyrus.
3: New entry.
4: Let's go.

0: Mar d'amore, Saif, 5 le settimane in classifica, dalla seconda alla sesta posizione, 4 posti in meno. E a metà classifica, number 5, la terza new entry della settimana, Annalisa featuring Madame, Amica.
1: New entry. New

Amica, Annalisa featuring Madame. Al numero 5, la terza new entry della settimana. E al numero 4, perde 3 posti, Woman, Peggy Goo and Iris.

0: La vita.
1: Marcash, Gue, Casini, nuova entrata la scorsa settimana, dalla sesta alla terza posizione, 3 posti in più. E al numero 2 guadagna una posizione Madonna, Dance to Ria.

Epilogo al Top 10 Hits. Al numero 10, Somber, My Body Isn't Ready. Al numero 9, la rientri della settimana, Ernia, Dedica. Al numero 8, la prima new entry, Cesare Cremonini, Paparazzi. Al numero 7, la seconda new entry, Miley Cyrus, Bass Persuades. Al numero 6, perde 4 posti, Saif con Parlare d'Amore. Al numero 5, terza new entry, Annalisa feature Madame Amica. Al numero 4, meno 3 posti, Peggy Gou and Iris Star Woman. Al numero 3, 3 posti in più per Marrakesh Gue Casini. E abbiamo appena ascoltato al numero 2, Madonna con Dance Teria. Ladies and gentlemen, conquista la vetta alla numero 1 della Top 10 Hits questa settimana, Goya, Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari. Number 1. Cosa sogni?

0: hits.
1: The winners of the week, Fabri Frima insieme ai Pinguini Tattici Nucleari con Goya. Well friends, that's it for today. Sì ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento. Prima di salutarvi vi ricordo le 4 new entry della settimana. Al numero 9 Ernia Dedica, al numero 8 Cesare Cremonini Paparazzi, al numero 7 Miley Cyrus Bass Persuades e al numero 5 Annalisa featuring Madame Amica. E l'appuntamento non mancate fra 7 giorni per scoprire la nuova numero 1. Bye bye from Foxy John.
2: Radio Fly, le ali della tua musica.
3: Ciao Beppe, buongiorno.
4: Buongiorno Anna, come va?
3: Bien, e toi?
4: Très bien, merci. Nous sommes la semaine de folie.
3: Crazy week.
4: Come crazy week? Ma non
3: la settimana loca, va bene, dai.
4: In Francia, non eravamo in Francia.
3: Ci siamo spostati subito.
4: Ci siamo spostati, sì, perché questa settimana è una settimana fredda. Che mi dici di questa settimana passata?
3: Ah, quella trascorsa? Sì, ti esatto, dico, te ne dico un paio. Te ne dico un paio, facciamo subito un volo a Mantova.
4: Ah, quindi mi porti subito in aereo.
3: Subito,
4: tu.
3: Subito.
4: Miseria,
3: ti racconto questa situazione molto strana. Praticamente è successa questa cosa a Poggio, che è appunto in provincia di Mantova. Sì, sì, sì.
4: Che è successo?
3: È successo che questo uomo di 43 anni, dopo aver vagato senza indumenti per il centro della città, ha deciso di abbandonare alcune dosi di cocaina, eccoci, e hashish.
4: Vai.
3: Praticamente dai carabinieri, ok? E quindi è andato lì in queste condizioni e ha detto mi ha detto di fare così. Eccoci. Quindi qui proprio quindi diciamo siamo al limite del...
4: Da una parte era qui, dico, la religione ha fatto una cosa buona, no? Insomma, l'hai fatto andare via, cioè, vabbè, comunque.
3: Sì, l'ha fatto andare dai carabinieri.
4: Infatti, vabbè. Vabbè, te mi hai detto di un volo, ora un volo te lo faccio anch'io. Una cosa veramente particolare questa, perché tu sai che quando si va agli aeroporti si effettuano dei controlli, no?
3: Eh beh, è normale.
4: E allora sono arrivati all'aeroporto di Tenerife Sud, in Spagna, sono arrivati due signori, un signore anziano, sui 80 anni, e la moglie, che era di 78 anni, che era asseduta nella sedia a rotelle. Ovviamente vanno fatti i controlli, quindi anche per fare dei controlli un addetto ha toccato una mano a questa signora che non si muoveva, probabilmente stava dormendo, l'ha toccata, ma stranamente era molto fredda.
3: Ok, uno dice ci potrebbe anche stare perché comunque
4: sì,
3: le temperature
4: però in realtà come riporta il quotidiano spagnolo Diario de Avisos, in realtà questo signore è messo alle strette, ha detto che la moglie era morta qualche tempo prima e lui comunque si doveva imbarcare, quindi ha pensato di farla passare da morta, quindi ha cercato di salire con poveretta il cadavere di questa signora, quindi una cosa un po' così. Quindi il paradosso qual è? Dice che è stata scoperta questa cosa perché uno poteva dire guarda, sta dormendo, non sta bene, perché toccandola la temperatura era troppo bassa.
3: Mamma mia ragazzi, che situazione.
4: Va bene,
3: allora ti dico che è stato battuto un nuovo record.
4: Di che?
3: E tu mi dirai di cosa, giustamente. Ti dico.
4: Non me la menare con un altro tonno,
3: No, qui si parla di ciliegie. Ok, è stato battuto questo nuovo record nel costo delle ciliegie.
4: Tu lo sai che una ciliegia tira l'altra, vero?
3: Sì, però in questo caso mi sa che ne devi mangiare poche, perché ti dico quanto costano. Praticamente una cassetta di ciliegie in Giappone è stata venduta per quasi 10.000 euro.
4: Che ciliegie sono?
3: Perché è una coltivazione ovviamente fuori stagione. Quindi selezione estrema e valore simbolico delle aste, ok? E quindi arrivano a costare 140 euro l'una. 140 euro una ciliegia.
4: Una ciliegia 140 euro.
3: Sì.
4: Beh, insomma, interessante, cioè, voglio dire. Vabbè, però è anche vero, la legge della domanda dell'offerta, se non ci sono le ciliegie.
3: Ho capito, ma 140 euro ciliegia.
4: Ma tu sei andato a cercare adesso i coccomeri, si chiamano così, no? Le angurie, le sandia in spagnolo. Non ci sono ora, Vanna.
3: Ma perché le dovrei andare a cercare ora?
4: Perché così? Ma sai quanto costano? No? Le ciliegie vanno mangiate quando ci sono, insomma.
3: No? vabbè.
4: Comunque, sono, ma è sempre sarà quello che ha venduto il tonno lì per qualche
3: milione di euro. Sì, era sempre in Giappone, vero?
4: Questi sono veramente
3: incredibili.
4: Va bene, senti Vanna, continuiamo sempre di stare in aereo, no?
3: Sì.
4: In aereo, la notizia è che insomma, sono tutto, questa volta le notizie sugli aerei non è che fanno tanto ridere, ma fanno riflettere.
3: Ok.
4: Perché tu pensa che un aereo di linea del volo Turkish Airlines partito da Istanbul e diretto a Barcellona hanno visto il giovedì 15 gennaio una situazione, i passeggeri una situazione abbastanza particolare, si sono avvicinati dei caccia e lo hanno fatto atterrare.
3: Okay.
4: Cioè, questa è una procedura per quando c'è qualche minaccia potenziale. La minaccia potenziale alla fine dice: ma che è successo? C'era il terrorista, qualcuno, che è successo? Una bomba? No, in realtà proprio questo, pare che un goliardico passeggero abbia creato all'interno dell'aereo una rete wifi con il nome riconducibile a una minaccia, con minaccia per una bomba, e quindi questo qui è stato interpretato, che ha visto questo wifi è interpretato come un rischio credibile, quindi si è attivata la procedura di emergenza per gli aerei. Beh, sugli aerei non si può scherzare.
3: Esatto, sì.
4: Ora, io capisco che uno possa creare una rete wifi con nomi più strani, no? Bella la vita, o cioè attaccati qua, cioè, io capisco, ma uno che metta veramente dentro un aereo, crea una rete wifi con nome, sai, si fa con il telefonino, con l'hotspot si fa, no?
3: Sì.
4: Ecco, un nome che con la minaccia di una bomba, insomma, ancora devono capire chi è stato, però insomma.
3: Ma cioè, lo dice il nome? Non viene detto.
4: Però il nome, cioè il titolo è caccia militare a fianco a un aereo di linea, lo costringono ad atterrare. Era uno scherzo telefonico.
3: Mamma mia.
4: Ma spieghiamo che razza di scherzo telefonico può avvenire un aereo, insomma, non le fate in un aereo, perché ragazzi, via, su, no Vanna.
3: No, assolutamente. Allora ti porto un altro momento che diciamo riconducibile alla qualche settimana fa, ovvero noi abbiamo tutti parlato della cattura di Maduro, no? Che se ne parla sui giornali, in televisione,
4: sì, esatto.
3: Se ne parla dappertutto, e ovviamente viene mostrata la foto della cattura, ok? Nella quale Maduro indossa questa tuta grigia di un noto brand sportivo. E cosa è successo? La cosa strana è che praticamente questa tuta, dopo poche ore, è diventata virale online.
4: Cioè
3: praticamente tutti...
4: Tutti volevano quella tuta?
3: Sì, tutti volevano questa tuta.
4: Mamma
3: il costo
4: mia.
3: Pensa è di 220 euro, ok?
4: Sì.
3: E tutti hanno preso questa tuta.
4: Ma vi rendete conto? Cioè, siamo veramente una società pazzesca, mi viene da dire, no?
3: Sì, esatto.
4: Pensa quando poi, se un giorno metteranno all'asta quella tuta, no? Chissà,
3: ci sarà qualcuno fuori di testa che la comprerà.
4: Vabbè, comunque questi sono gli stereotipi, si dice così?
3: Sì, diciamo che questo è proprio il marketing.
4: Dai, è una cosa che ci fa riflettere.
3: Sì.
4: Ascolta, ti è mai successo la notte di sentirti che sei un po', stai dormendo, senti un peso oppressivo, cioè senti,
3: sì,
4: insomma,
3: perché magari
4: hai mangiato troppo, no? Ecco, senti questa signora invece australiana che abita a Brisbane, come si pronuncerà?
3: Ok, sì.
4: Quello, insomma, in Australia, tale Raquel Blur, senti anche il nome che ci fa. Questa signora dormiva a letto col suo marito, insomma, lo sentiva che aveva una strana sensazione, un peso improvviso tra il petto e lo stomaco, che la donna però aveva pensato: sarà il mio cagnolino, quanti cagnolini, quanti gatti vanno a dormire,
3: certo,
4: sopra qualcosa. E allora dice: vai, lasciamo perdere, no? Dice. E insomma, nel dormiveglia ha detto: vabbè, diamogli una carezzina. Il problema è che quando ha iniziato a carezzarlo ha sentito una cosa viscida.
3: Oddio, ho paura.
4: Ma come paura? Cioè, capito? Allora ho detto: ma scusa, che ha fatto questo cane? Non c'aveva i peli, no? Quando ha aperto gli occhi si è accorta di avere sopra di lei un pitone di 2,5 metri che si era arrotolato sopra di lei. È rimasta proprio, ha iniziato forse ha dato un calcione al marito, che il marito ha detto: ferma, dice,
3: non
4: sta
3: muovere.
4: Calma, non ti muovere, perché se questa ti prende, no? E allora così ha iniziato questo serpa, ha iniziato a slotorarsi, andare via tranquillamente, e se n'è andato.
3: Oh, mamma,
4: ecco, quindi
3: io
4: ora...
3: potrei essere morta, lo sai?
4: Ma dai, mi ha mica fatto niente, poi non è nemmeno velenoso un pitone.
3: Mamma mia.
4: Al limite ti triangolava un po'.
3: Certo, perché no?
4: Però ora tutti quelli che vanno, andate a letto leggeri, perché insomma casomai vi succede che vi svegliate con un pitone sopra lo stomaco, un basso. No,
3: No, vabbè, ok. Allora, adesso ti porto questo episodio di Crazy Week, però in versione sportiva, perché è successa una cosa molto, molto curiosa.
4: Parliamo di sport.
3: Parliamo di sport. Okay. Allora, praticamente durante una partita di Sinner, no? Ovviamente Sinner, campione assoluto di tennis, cosa è successo? Che lui ha lasciato la sua racchetta ad un bambino. E questo bambino ha giocato al posto suo.
4: Che bello.
3: Rispondendo al servizio di Alcaraz e chiudendo con un dritto angolato a un punto che ha lasciato tutti a bocca aperta, quindi ha fatto punto contro Alcaraz.
4: Ascolta, allora, noi facciamo un applauso a questo bambino, no?
3: Sì.
4: Ma non è che era la racchetta di Sinner?
3: Sì, sì.
4: Ma non è che quella racchetta è taroccata?
3: Potrebbe essere.
4: Un po' craccata.
3: La vorrei subito, guarda. Se
4: un po' craccata. Scusa, dai, è la racchetta che vince, non è Sinner. Alla fine si spiega. No, perché insomma. Chissà. Oppure diciamo il numero 2 del mondo l'ha lasciato fare. Insomma.
3: Non lo so. Però sono tutti increduli, quindi non credo che l'abbia lasciato
4: però,
3: fare.
4: Un applauso a questo bambino. C'è scritto da qualche parte come si chiama?
3: Non viene detto come si chiama.
4: Tu mi hai portato nel mondo del tennis, di questi bambini prodigio, di questi devo dire anche grandi azioni di galanteria da parte dei campioni,
3: esatto.
4: Lui il primo e il secondo del mondo. Beh, insomma, però è successo un'altra cosa. È successo a un tennista che in una scena alle qualificazioni dell'Australian Open, sul 7-1 l'austriaco Sebastian Hoffner, ricordatelo questo numero che ha fatto, era convinto di aver passato il turno.
3: Sì.
4: Quindi si è messo ad esultare, no? E sai come fanno i tennisti, esultano, evviva, ho vinto, e si avvicina alla rete per fare
3: per
4: la consueta stretta della mano.
3: Certo.
4: Ma in quel momento si è girato verso l'arbitro e l'arbitro gli ha detto: fermo, non ancora. E lui è rimasto, dice: come non ancora? Ho vinto. No, perché il super tie break, penso che si chiami così.
3: Tie break, sì.
4: E lì c'è scritto tie.
3: Va bene.
4: Il tie break, dopo aver vinto, cioè è previsto che si arrivi a 10 punti, non a 7.
3: Ah, bene.
4: Quindi lui se n'è proprio dimenticato. E quando Hoffner gli è stato detto, dice: guarda, torna in campo perché amico mio è 7-1, non vinci niente. Beh, insomma, il giovane statunitense ha iniziato a raggiungere l'australiano sull'8-8 con la partita che è continuata ai vantaggi. E dopodiché ha perso, quindi la sfida si è conclusa con 13-11 e quindi chi ha vinto è stato l'americano, il giovane statunitense, lasciando questo australiano, questo austriaco Hoffner a bocca asciutta. Quindi la notizia: tennista esulta per la vittoria ma dimentica che il super tie break viene a 10 punti, viene rimontato e eliminato. Che
3: no,
4: ne pensi?
3: Vabbè, niente. Ma se non lo sa lui, che comunque ci giocherà da tantissimi anni.
4: Vabbè.
3: Comunque sarà stata una dimenticanza.
4: Ho capito, ma dai, è come se tu dimenticassi che in questo momento c'è il microfono davanti.
3: Inizia a dire cose
4: che non si possono dire, dai.
3: È vero. Va bene. Beh, allora ti porto l'ultima notizia di questa donna che ha denunciato il marito perché lui l'ha nascosto di essere calvo.
4: Cioè, fammi capire. Dai,
3: allora, praticamente questa signora si chiama Labika Gupta. E è residente nel centro di Noida.
4: Non lo so dove sia,
3: dovremmo documentarci. Praticamente cosa ha fatto? Ha recentemente presentato una denuncia alla polizia contro il marito e quattro suoceri.
4: Pure!
3: Sì, sostenendo di essere stata ingannata quando ha accettato di sposare il coniuge nel 2024. Praticamente. Tra le accuse,
4: è una divisione dell'India,
3: Noida
4: città, sì.
3: E tra le sue accuse, la donna afferma che le era stato promesso un uomo con capelli folti e sani, ma che invece ha sposato un uomo calvo che indossava una parrucca.
4: Mamma mia, ragazzi. Allora, come le è stato promesso?
3: Sì, hai visto, magari loro non so se fanno ancora dei matrimoni combinati, può essere, no? Nella cultura.
4: E quindi
3: le era stato promesso: guarda, c'è questo
4: bel ragazzo,
3: quest'uomo,
4: dice,
3: con questi bei capelli
4: belli. E giustamente quello si è messo una parrucca.
3: Sì, perché era calvo e quindi lui indossava un parrucchino.
4: Ma come l'avrà scoperto, secondo te?
3: Questo non lo so.
4: cioè secondo te no, la prima notte di nozze?
3: Non lo so Beppe, guarda, non lo voglio, non ci voglio nemmeno pensare, può darsi.
4: Te lo immagini il parrucchino?
3: Sì, sì, sì. Chissà se poi verrà accolta questa denuncia comunque.
4: E lei quindi ora, cioè, ha detto basta, cioè.
3: Sì, ha detto voi non mi avete dato quello che mi avevate promesso e quindi denuncia.
4: No, guarda, sarei stato curioso di vedere la scena.
3: Sì, questo è vero.
4: Magari
3: sì.
4: Tutti. Vabbè, lasciamo perdere.
3: Va bene, ciao Beppe, ciao a tutti, no. Alla prossima con Crazy
4: ciao
3: Week.
4: Ciao Anna, la semente folli.
3: Ciao.
4: Ma tu ce l'hai la parrucca?
3: No, non ce l'ho la parrucca.
2: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Arrivano i pesanti rimbalzi del caro energia sull'inflazione generale. A settembre balzo del 4,2% annuo. Secondo le stime preliminari dell'Istat, 9 decimi in più del mese precedente, ai massimi da 3 anni. Determinanti gli aumenti proprio sugli energetici, stimati intorno al 20%. Intanto dopo i carburanti si susseguono gli annunci dei produttori circa le offerte per limitare i rincari delle bollette. Allarmante la stima dell'ARERA: sul quarto trimestre è previsto un aumento del 37,3% sulla bolletta elettrica per i vulnerabili, ovvero circa 3 milioni di clienti. Per Codacons l'equivalente di una spesa aggiuntiva annua di 2.500 euro. Andiamo al tentato dirottamento dell'aereo di Fly Dubai. Le forze israeliane stanno seguendo la pista di un attacco terroristico. Il copilota omanita è infatti sospettato di aver tentato di far schiantare il velivolo con a bordo 180 persone. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, l'uomo è stato consegnato alle autorità per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante, di nazionalità emiratina, e di aver tentato di far precipitare l'aereo. In un primo momento si era pensato a un dirottamento. Israele aveva fatto alzare alcuni caccia nel tentativo di intercettare il volo. Sono state messe in atto tutte le misure necessarie per garantire il rientro in sicurezza dei passeggeri in Israele, ha fatto sapere il premier israeliano Netanyahu, che oggi sarebbe dovuto andare insieme al ministro della difesa Katz e al capo di stato maggiore dell'IDF nella striscia di Gaza. La visita è stata annullata. Torniamo in Italia. Si è conclusa con un corale Bella Ciao la cerimonia alla Scala di Milano per i 120 anni della CGIL. Presente anche il presidente della Repubblica Mattarella, accolto da un'ovazione e dai ringraziamenti di Maurizio Landini per la vicinanza ai lavoratori. Dal segretario generale anche un monito contro l'aumento delle spese militari. Non determina più sicurezza, va a discapito dei necessari investimenti in salari, sanità, istruzione e politiche industriali ed occupazionali, e mette in discussione in Italia e in Europa la tenuta del nostro modello sociale, ha detto. Gravissimo incidente nella tarda serata di ieri in uno stabilimento Fincantieri di Ancona. 2 operai di una ditta appaltatrice sono stati investiti da una fiammata durante la lavorazione su una nave. La dinamica dell'incidente è avvenuto nel capannone intorno alle 22:15, in fase di ricostruzione. Morto per le ustioni riportate un 55enne, padre di famiglia di origini tunisine. Grave, ricoverato al centro Grandi Ustionati di Pisa, l'altro di 29 anni e di origini bengalesi. I sindacati Fiom Film e Wilm, in presidio davanti allo stabilimento, hanno proclamato uno sciopero di 8 ore. Archiviata la netta vittoria in Turchia, la nazionale di Roberto Mancini riprende gli allenamenti a Coverciano in vista della trasferta di venerdì a Parigi contro la Francia, terza gara di Nations League. Ha lasciato il ritiro azzurro l'atalantino Raspadori, vittima bursa di un infortunio alla coscia. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Fly. Radio Fly. WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
2: Fly Spot.
3: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
4: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
3: Ma io ho il giga!
4: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
2: Flyspot.

0: 100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Extra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, la ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaextra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero.
1: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

0: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
1: Ascolta la tua musica.
2: Nel fine settimana noi siamo quasi amici, scrollchiamo sul divano.

0: Buon pomeriggio da Daniele Obaldi. In corso un'indagine per accertare le cause e l'esatta natura dell'incidente sul volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. Tra le ipotesi, quella che dietro il presunto dirottamento si nasconda un tentativo di suicidio in un atto kamikaze da parte di uno dei piloti. Le autorità stanno anche valutando se il movente fosse quello di far schiantare l'aereo in un attacco terroristico. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, il copilota omanita è stato consegnato alle autorità per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina e di aver tentato di far precipitare l'aereo. Entrambi sono stati ricoverati in ospedale. L'ufficio del premier Netanyahu assicura che la situazione è sotto controllo. In corso le operazioni per riportare in Israele i passeggeri a bordo. Attimi di paura al liceo Ariosto di Ferrara, dove uno studente ha aggredito un 14enne nei bagni dell'istituto con un coltello da 15 centimetri. Il ragazzo attaccato ha reagito ferendosi lievemente ad una mano nel tentativo di difendersi. La lama è stata poi ritrovata per terra dagli inquirenti che sono giunti sul posto insieme a un'ambulanza. Al momento non si conoscono i motivi dell'aggressione. Incidente mortale a Milano: un ragazzo di 21 anni è morto dopo essere precipitato da un'altezza di 15 metri nella centralissima piazza Gaeo Lenti. Secondo i primi accertamenti, il giovane di nazionalità polacca stava cercando di scavalcare una ringhiera ed è caduto in un pozzo di luce nei pressi di un parcheggio. Sotto esame le telecamere di sorveglianza. Ciclismo adesso è ufficiale: dopo i mondiali Tadej Pogacar non prenderà parte anche agli europei, che si disputeranno domenica a Lubiana davanti ai suoi tifosi. Il fuoriclasse sloveno è reduce dall'intervento per la frattura scomposta della clavicola e di una vertebra dopo la brutta caduta alla Vuelta. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
3: Flyspot. Sono le 16:06.
4: Radio Fly presenta Motori e dintorni a cura di Enrico Meacci.
5: Gioie e dolori, caro Enrico, si diceva una volta, legato a donne e motori. Oggi invece solo dolori.
6: Oggi riso amaro, sorrido
5: oggi,
6: ma non rido,
5: solo dolori,
6: riso amaro, ve
5: niente donne, solo dolori.
6: Ve l'avevo promesso e dalla settimana passata. Oggi parliamo di un tema di estrema attualità nella sua serietà, perché è il caro carburante.
5: Quindi, che è sotto gli occhi di tutti.
6: È sotto gli occhi di tutti. Cioè. Quindi cominciamo dal fondo. Cominciamo da dove abbiamo lasciato la passata settimana. Abbiamo parlato della sospensione del bollo auto, che è una situazione, come dire, positiva, ma in tutto quello che
5: è limitata nel mare.
6: Sì, a quelli che hanno poi vetture fino a 80 kW, quindi insomma. Però in questa scia si va a inserire quelli che sono poi l'argomento di attualità, il fatto che Eni ha, come dire, calmierato il proprio prezzo, ma in realtà fa tutto parte di una strategia. E allora partiamo dall'inizio.
5: Nessuno ci regala niente, soprattutto oggi nessuno ci regala la benzina.
6: A me stanno simpatici i francesi per il loro spirito rivoluzionario.
5: Sì, anche io li adoro.
6: Noi invece siamo
5: li adoro, li adoro. Loro dalla rivoluzione francese in poi.
6: Ma non è detto. Allora cominciamo dal fondo, cominciamo da dove abbiamo lasciato l'anno scorso, quindi siamo a settembre. Io sono andato a scaricarmi il costo del gasolio, ma lo stesso vale per la benzina, un anno fa, quindi 22
5: settembre 2025.
6: Sì, 22 settembre 2025, 29 settembre 2025, mi sono scaricato i prezzi medi nazionali dei carburanti e l'anno scorso un litro di gasolio famigerato in questo periodo costava 1.638 euro, quindi un euro e 60.
5: E comunque c'erano già stati dei rincari.
6: C'erano già stati dei rincari, ma insomma, da un euro e 64 arrotondato a 2.74, 2.78, poi 2.191, ma per effetto del calmiere e non a tutte le pompe, ma fino a 3 euro. Cioè, allora siamo arrivati, siamo arrivati che, per esempio, in autostrada il gasolio in modalità servito sfiora i 3 euro, 2,90 euro. C'è un esposto del Codacons il quale ha segnalato, per esempio, che il gasolio servito è apprezzato 2,999 3 euro al litro a Torella dei Lombardi, in provincia di Avellino. Sta a 2,997 euro litro a Prato, a 2,899 euro litro a Petralla, Palermo, e via, e via, e via. Quindi, quando si dice che il gasolio è arrivato a 3 euro al litro, non è una...
5: Sono cifre esorbitanti.
6: Assolutamente. Sono delle cifre pazzesche, perché se rispetto al prezzo calmierato 2.191 che è attualmente, rispetto a quello che era 1.63, 1.64 che era a settembre di un anno fa, del 2025, ci sono stati circa 56 centesimi di in più al litro, che per 50 litri, solitamente un pieno, sono 28 euro in più,
5: infatti,
6: a pieno.
5: Sì, sì, mi torna.
6: Moltiplicato per tutti i pieni che facciamo nell'arco di un anno, poi ognuno fa i chilometri che fa, che discorsi sono, è evidente,
5: sì, sì.
6: No? E allora a questo punto mi sono divertito, ho detto che oggi sarebbe stato riso amaro. Quindi questi sono i dati.
5: E quell'ironia.
6: Sì, perché un po' mi dà fastidio, no? Cioè, nel senso, mi sento un po' preso in giro, cioè il caro carburanti che sta colpendo l'Italia, ma non dipende solo dal prezzo del petrolio o dalle tasse, cioè a pesare, sì, va bene, ci sono i vari scenari bellici, la guerra russo-ucraina, israelo-palestinese, la chiusura dello stretto di Hormuz. Però non bastano questi, perché c'erano anche a settembre del 2025.
5: Esatto.
6: Quindi, senz'altro.
5: Ma poi quando scattano gli aumenti, cioè scattano anche sulla benzina che è già lì, sul carburante,
6: ma non
5: che
6: solo
5: è già lì. Cioè, che voglio dire, quello l'avranno pagato con i prezzi.
6: Ma cara Valentina, è ancora più curioso osservare che il prezzo alla pompa cresce quando il prezzo del greggio diminuisce.
5: Ecco.
6: Cioè, che è proprio,
5: sì,
6: è proprio la follia. Allora, dice sì, va bene, però in questo ha contribuito, diciamo, anche il costo della raffinazione, che è raddoppiato per la benzina ed è aumentato del 161% per il gasolio, spinto soprattutto dalla crisi dello stretto di Hormuz. Cioè, devi sapere che dal 2009 a oggi hanno chiuso circa 30 raffinerie in Europa, pari al 30% del totale, riducendo quindi la capacità di raffinazione,
5: certo,
6: a quello che è un collo di bottiglia, cioè tanti barili di petrolio arrivano ma devono essere raffinati per trasformarli in benzina, gasolio, eccetera, le varie GPL, metano. Anche quando il greggio quindi non raggiunge nuovi record, produrre benzina e gasolio è diventato molto più costoso. E allora a questo punto ho voluto fare un giochino un po' macabro,
5: ecco,
6: un giochino un po' cattivello.
5: Sentiamolo.
6: Perché se noi qui si danno i numeri, sono quelli, li potete controllare da voi, io l'ho trovato.
5: Cioè, qui si danno i numeri, ma non si danno,
6: i numeri. Ma siamo matti. Però ecco che non ci vogliamo neanche essere troppo presi per il naso, insomma. Cioè, che succede? Che oggi la benzina, quindi, abbiamo visto che fanno un po' come gli pare.
5: Ecco.
6: Fanno un po' come gli pare, perché non c'entra niente che il greggio diminuisce e i prodotti petroliferi aumentano.
5: Certo, la benzina che era già lì,
6: allora,
5: aumenta.
6: Qualcuno mi deve spiegare come mai a settembre 2025 stava 1,60 euro e rotti e oggi sta a quasi 3 euro. Poi lasciamo stare il caso Eni a parte e quello IP, ma quella è un'altra partita. si potrebbe parlare anche della tassazione degli extra profitti, ma quella è un'altra storia. Chi se la vuole approfondire se la approfondisce e ha uno scenario politico-economico. Qui si parla di auto, si parla di quello che è il consumo che fanno Enrico e la Valentina quando vanno alla pompa, devono mettere gasolio, benzina e costa di più. E allora il giochino che ho fatto è stato questo: ho chiesto all'intelligenza artificiale.
5: Ah, ecco chi è che ha interrogato.
6: Ho interrogato l'intelligenza artificiale e gli ho detto: se il gasolio arrivasse a 5 euro al litro, ora è a 3.
5: Cioè, considerando che un anno fa era 1,6, non è fantascienza.
6: No,
5: potrebbe
6: assolutamente
5: anche arrivare a 6.
6: Allora,
5: io
6: ho chiesto: ma se il gasolio arrivasse a 3 euro? E mi ha risposto l'intelligenza artificiale con quei dati che avevo fornito prima, mi ha detto: no, guarda caro Enrico, è già a 3 euro. E vi ho declinato dove è, le tratte autostradali del servito, in autostrada si sa che costa di più, mi ha fornito l'esposto del Codacons, quindi tutte cose già note e tracciate. Quindi a 3 euro è già.
5: È già.
6: Bene. E se arrivasse a 5 euro, io ho chiesto. Allora qui riso amaro, ti ho detto, qui si comincia la faccenda, comincia più a prendere una piega un po' più delicata, perché te lo immagini te, noi domani mattina si va a fare benzina o gasolio e sta a 5 euro il litro. Bel dilemma, perché con questo scenario la AI mi dice che si scatenerebbe un collasso immediato della logistica dei trasporti e un'inflazione fuori controllo su tutti i beni di prima necessità. Un pieno arriverebbe a costare oltre 350 euro, rendendo insostenibile l'uso privato e commerciale dei veicoli a gasolio. Effetti sui trasporti e sulla logistica: immediato blocco dei camion, non più redditizi. Immediato, cioè, ma questo significa che per un paese
5: che vanno a fa benzina e tornano indietro,
6: no, questo significa che in un paese come il nostro, dove l'80% e più delle merci viaggia su gomma, i scaffali, i supermercati restano vuoti, perché tant'è agganciato al caro carburanti. Ho trovato la protesta, anzi il grido di allarme
5: di
6: della categoria degli autotrasportatori, che dice: ma anche di chi fa il trasporto, delle compagnie che fanno trasporto, i pullman. Dice: noi se continua così potremmo avere problemi di liquidità, cioè che per fare i pieni alla flotta che abbiamo di camion e autobus potremmo non farcela con questa situazione.
5: Ci credo.
6: Quindi, la IA mi dice: rincari verticali su frutta, verdure e generi alimentari, sospensione dei servizi di consegna a domicilio e corrieri locali, inflazione dei prezzi oltre il 20%, crollo drastico degli acquisti dei negozi fisici, riduzione drastica della mobilità dei lavoratori pendolari. L'impatto sociale comporterebbe il rischio di rivolte sociali e proteste degli autotrasportatori. Ecco perché ti ho detto: occhio anche a quello che sta succedendo in Francia. Cioè, sono andata avanti e sempre su questo tema io ho detto all'intelligenza artificiale: e se arrivasse a 10 euro al litro? Te lo immagini? Non è che mi ha detto: no, guarda,
5: è impossibile,
6: hai detto una sciocchezza, non è possibile. No, mi ha risposto, mi ha detto: sì, a 10 euro al litro è uno scenario che comporterebbe economia e da stato di guerra e la società subirebbe un collasso immediato e sistemico, merci ferme oltre l'80%, considera che in Italia viaggiano quasi tutte su gomma, crisi della filiera alimentare, prezzi fuori controllo, il costo di ogni singolo prodotto salirebbe vertiginosamente,
5: ma tutto, poi pensa alle medicine, a tutto,
6: povertà diffusa. Stipendi e pensioni perderebbero quasi del tutto il loro potere di acquisto, rendendo impossibile per la maggior parte delle famiglie pagare bollette, cibo e beni essenziali. Allora, ora, noi, per carità, ce lo diciamo sempre che lanciamo un sasso nello stagno, lanciamo delle provocazioni, i dati sono veri, cioè non è che me li sono inventati, quindi sono qui a confutazione. Però in un certo qual modo il fatto che noi abbiamo assorbito per tutto questo tempo questa continua fluttuazione del prezzo dei carburanti alla pompa è un po' anche, come dire, una capacità di saggiare fino a dove siamo pronti ad arrivare, no?
5: A pagare.
6: In Francia si sono già ribellati, da noi ancora questo è un po' più timido. Però
5: noi non ce l'abbiamo, quella francese.
6: Ma io non è che voglio dire però che come automobilisti, ma sono nel cuore anche di tutti i professionisti che sono vicini a questa trasmissione, i tassisti,
5: bravo,
6: gli
5: infatti.
6: NCC, le compagnie di Pullman, i pescatori di mare, i pescherecci, con che pensate che vadano? Vanno a gasolio nautico. E anche lì, perché è una filiera più particolare, noi siamo lontani dal mare, anche lì ho fatto una verifica, c'è veramente un grido di sofferenza.
5: Ci credo.
6: Perché il gasolio nautico, gli agricoltori, allora mi sono preso la briga di andare a parlare con degli amici agricoltori che fanno proprio impresa agricola. Cioè, per esempio, il mais da noi non è più conveniente produrlo, il grano a queste latitudini, perché ti danno 19-20 euro al quintale, e con quanto costa il gasolio, che sta a 1,60 euro, parlo di quello agricolo, cioè diventa complicato se non impossibile portare avanti. Allora, noi automobilisti questo tipo di caro carburanti così non possiamo sostenerlo. No. Non è che poi, perché è tutto un discorso, no? Passando all'auto elettrica migliora qualcosa, perché l'energia elettrica che alimenta l'auto elettrica proviene per l'80% da centrali termiche che sono alimentate con...
5: Ma poi l'auto elettrica va comprata.
6: Ma al di là di questo,
5: in ogni caso
6: in Europa circolano circa 350 milioni di veicoli, parlo dell'area Unione Europea, UE. È pensabile di convertire tutta questa flotta entro il 2030?
5: Vabbè, anche perché che ci si fa con tutte le macchine?
6: Quindi ecco, oggi siamo andati un po' a briglia sciolta, però i dati sono questi, insomma, la situazione, però avevo detto che oggi sarebbe stato un po' riso amaro, quindi la situazione è questa, insomma. Il rischio è quello che questa crescita del prezzo dei carburanti, benzina e gasolio, non si arresti, quindi dovremmo necessariamente inventare qualcosa, perché il rischio poi è che ti immagini te i pendolari,
5: mamma mia,
6: i rappresentanti di commercio, tassisti, l'abbiamo detti prima, tutti quelli, i piccoli spedizionieri, le compagnie di facchinaggio, di trasloco, tutti quelli che lavorano con un furgone o con un'automobile. E in tutto questo, per fortuna, è stato procrastinato anche il blocco dell'Euro 5, almeno attualmente in 3 regioni su 4, perché l'Emilia Romagna, il Veneto e il Piemonte hanno fatto dei provvedimenti per non renderlo esecutivo almeno nell'immediato. La Lombardia l'ha esteso soltanto alle città capoluogo con oltre 100.000 abitanti, ma forse anche lì leggevo che ci saranno dei correttivi da applicare, quindi, perché sennò si bloccano circa 1.700.000 veicoli Euro 5, che sono quelli costruiti peraltro in tempi recenti, dal 2010-2011 fino al 2017, quindi, cioè, voglio dire, no macchine chissà quanto vecchie, certo, ultra ventennali, che, quindi è una situazione molto complicata.
5: L'avevo detto, che erano dolori oggi.
6: No, nel senso, a noi di Radio Fly, come dire, lanciamo dei messaggi, poi ognuno farà gli approfondimenti, certo, e si farà l'idea che vuole, però questi sono i dati, insomma, cioè oggi il gasolio e la benzina sono diventati
5: inavvicinabili.
6: È un impegno economico importante, cioè sì, si rischia che con questo aumento dell'inflazione, tra l'altro, ecco, in tema di inflazione, anche a causa del caro carburanti, si rischia di arrivare alla fine dell'anno con l'inflazione a 3%, che questo significa diminuzione, qui ulteriore diminuzione del potere d'acquisto di salari e stipendi, che nel frattempo non aumentano,
5: esatto,
6: mentre aumenta il costo di beni e servizi. Quindi anche l'automobile sta come al solito soffrendo, perché poi l'automobile è il bersaglio grosso, no? Cioè,
5: perché è indispensabile, no?
6: Non solo è indispensabile, ma anche è un bene diffuso che abbiamo tutti.
5: Che hanno tutti, certo.
6: E quindi qui è
5: e
6: facile.
5: E di cui oggettivamente difficilmente puoi fare a meno.
6: Assolutamente.
5: Cioè, puoi limitarne in una famiglia invece che averne due o tre, puoi averne una con grosse difficoltà, perché
6: certo.
5: Poi se i componenti della famiglia lavorano in posti diversi,
6: esatto.
5: come
6: esatto.
5: fai?
6: Esatto.
5: Come la gestisci?
6: Così.
5: I bambini da portare a scuola, quindi non sempre è possibile averne una.
6: Pensa ai disabili. Che per loro l'automobile è veramente il mezzo di trasporto. Cioè, quante persone con disabilità si muovono con l'automobile
5: certo,
6: attrezzata
5: certo,
6: per le loro esigenze?
5: Loro.
6: Quindi, ecco, è una situazione che ha un risvolto sociale non indifferente.
5: Enrico, grazie.
6: Prossima volta più leggeri.
5: Bravo, esatto. Ti volevo proprio dire questo. La prossima volta alleggeriamo il carico.
6: La prossima volta rientriamo proprio a stretto giro sulle novità automobilistiche.
5: Ecco, dai, che questo ti diverte. Ti vedo già al guizzo. Enrico, alla prossima avventura. Ciao.
6: Un saluto a tutti.
4: Avete appena ascoltato Motori e dintorni a cura di Enrico Meacci su Radio Fly.
2: Vola sulle ali della musica.
4: Vola sulle ali della musica.
2: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
7: Rabbè, ton, ton, ton, nomi nominare. Vuoi bugie te ne do, vuoi la mica te la do.
8: Sopra il beat di Fleccino, vai, vai.

0: Cadillac.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: 100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Estra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, la ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaestra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Estra Luce Gas si risparmia davvero.
1: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Complimenti ragazzi, attraverso un post sui social Roberto Mancini ha voluto elogiare gli azzurri capaci di ribaltare la Turchia dimenticando l'esordio shock di Nations League a Roma contro il Belgio. A Coverciano tempo di allenamenti per scandire la marcia di avvicinamento alla terza gara di venerdì a Parigi contro la Francia di Zidane. Banco di prova per i tanti giovani in forza alla nostra nazionale. Senza Raspadori, costretto a tornare a casa per un infortunio alla coscia rimediato a Bursa, potrebbe profilarsi l'impiego dal primo minuto di Moise Kean. Domani ne sapremo di più dalla rifinitura che stavolta si terrà sempre a Coverciano e non sul tradizionale campo di gara. La Juventus prepara un nuovo aumento di capitale da 250 milioni di euro per ripianare le perdite, investire per il futuro fuori dalla Champions senza scudetto dal 2020. Il club bianconero ha chiuso il bilancio in perdita per la nona volta consecutiva, 66 milioni al 30 giugno scorso. Exor, l'azionista di maggioranza che fa capagione al CAN, verserà 60 milioni a titolo di anticipo della manovra che si completerà a dicembre. Il Manchester City è stato riconosciuto colpevole di quasi tutte le accuse di irregolarità finanziarie nell'arco di tempo tra il 2009 e il 2018. Sponsorizzazioni gonfiate, contratti paralleli per allenatori e giocatori, bilanci ritoccati per consentire di rientrare nei parametri Premier e UEFA. Il club di Mansour presenterà appello, le sanzioni variano dalla multa all'esclusione dal campionato, mentre la Champions per il momento resta salva. Basket, con il derby di Eurolega vinto da Milano contro la Virtus Bologna, la ribalta continentale chiama in causa quattro formazioni italiane, tutte protagoniste in Eurocup. Dopo i successi, il Trento e Venezia stasera esordio per le due formazioni capitoline, BC e Maxima Roma, sul parquet anche Tortona e Napoli. Tennis, fuori Musetti per la frattura dell'anulare della mano destra, tre gli azzurri al via al torneo di Tokyo. Parte bene Arnaldi, che ha superato l'idolo locale Sakamoto. In tabellone anche Berrettini e Darderi. Da domani a Pechino, Flavio Cobolli, 5 della Race, inizierà la sua corsa verso le Finals ATP. Formula 1, con le conferenze dei piloti, si alza domani il sipario sul Gran Premio della Bahrain che si disputa sulla pista malese di Sepang. Alta tensione in casa Ferrari, che non riesce a tenere il passo delle migliori. Sotto osservazione il team principal Fred Vasseur, nonostante la fiducia incassata da Maranello dopo l'indiscrezione sull'avvento il prossimo anno dell'ex Red Bull Horner. Chiudiamo col ciclismo, adesso ufficiale, dopo i mondiali Tadej Pogačar non prenderà parte neanche agli europei che si disputeranno domenica a Lubiana davanti ai suoi tifosi. Il fuoriclasse sloveno è reduce dall'intervento per la frattura scomposta della clavicola e di una vertebra dopo la brutta caduta alla Vuelta. Ed è tutto, buona serata.
1: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
2: Fly Spot.
3: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
4: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
3: Ma è tutto il giorno che lo fai!
4: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
3: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
4: Eh? Cosa c'entra?
3: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
4: Ma io vado velocissimo con i selfie.
3: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
5: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
2: Flyspot.
6: Sono le 17:04.
7: Va ora in onda Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
8: E eccoci qua, ci siamo, 112esima puntata di Gatta Cicova, questo viaggio nella natura, nel mondo degli animali, ci fa fare la nostra carissima Valentina Giusti, a cui diamo il buon pomeriggio e la ben ritrovata. Abbiamo salutato qualche mercoledì.
9: Ciao
8: Valentina. Avvicina il microfono perché altrimenti
9: abbiamo
8: non ti sentiamo.
9: Abbiamo saltato un mercoledì.
8: Quanti
9: dai.
8: Ne abbiamo saltati? La colpa è mia, la colpa mia, l'ammetto.
9: Io non l'avrei mai detto.
8: Vabbè, dai, che ci vuoi fare? Anche perché poi dico, chissà cosa mi avrà preparato, visto che io ho viaggiato tra i boschi, mi immagino che
9: esatto.
8: Insomma, però sì. Non l'ho visti quelli che vedo qui.
9: Non l'hai visti? No. Io invece sabato sera sì.
8: Ecco, allora di cosa parliamo?
9: Allora, ti racconto
8: come è nata questo programma?
9: Ah, beh, esatto, questo programma nasce, anzi grazie grazie a un'esperienza che ho fatto, in realtà l'ho fatta diverse volte nel corso degli anni, però l'ultima volta l'ho fatta proprio sabato scorso, e l'ho fatta col maestro Stefano, che saluto.
8: Maestro Stefano?
9: Maestro Stefano è un maestro della scuola che frequenta Achille, che è una guida escursionistica molto bravo, che organizza sempre, si presta tantissimo a fare queste uscite particolari con i bambini.
8: Bene, questo noi lo salutiamo. Ma scusa, che c'entra col bramito del cervo?
9: Che cosa c'entra?
8: Lui sa bramire, lui
9: non bramisce, però brama di sentire il bramito.
8: Ah, brama di sentire il bramito. Bello Stefano, interessante questo. E quindi?
9: E quindi abbiamo organizzato questa uscita. Siamo andati, siamo andati a Prataglia e abbiamo scenato lì. Lui ha fatto un incontro prima per i bambini dove ha spiegato quello che avremmo sentito. Poi però ci sono stati dei problemi, tipo che a Prataglia quest'anno non sono stati sentiti i cervi, quindi abbiamo fatto un po' come te, no? Ci siamo spostati nelle foreste.
8: Se mi posso permettere un piccolo appunto, io penso che i cervi per avvicinarsi o sentirli, cioè devono essere vicini, no?
9: Sì, sì,
8: e
9: però...
8: con i bambini e voi lì penso che il rumore...
9: si sentono, sì, capito, assolutamente. Ma loro stanno nella valle, si sentono benissimo. Infatti alla fine l'abbiamo sentiti molto bene.
8: Siete riusciti a sentirli?
9: Sì, però ci siamo spostati. Prima... a Camaldoli, quindi da Badia Prataglia a Camaldoli. A Camaldoli abbiamo camminato 6 km nel bosco con i bambini.
8: Nelle foreste.
9: Bellissimo. Abbiamo sentito il bramito da lontano, però in compenso abbiamo visto tantissimi daini, tantissimi animali, quindi è stato bellissimo lo stesso.
8: Chiedessi la differenza tra un daino.
9: Ora te la spiego con la carta d'identità del cervo. Alla fine ci siamo di nuovo spostati a Moggiona, dove li abbiamo sentiti benissimo proprio da vicino. Ecco, quindi se vogliamo aprire con un consiglio di dove sentire il bramito del cervo, alla luce della mia esperienza recente vi dico Moggiona.
8: Quindi Moggiona la patria del bramito del cervo.
9: Sì, perché lì sotto c'è una grande valle dove ti spiegherò adesso che cosa fanno. Ma bisogna cominciare dall'inizio, come dico sempre, no? Quindi capiamo un po' chi è il cervo. Disegniamo insieme una sorta di carta d'identità. Ovviamente è un mammifero, è un ungulato e fa parte della famiglia dei cervidi.
8: Scusa, anche i cinghiali sono ungulati.
9: Sì, però non sono cervidi.
8: No.
9: La famiglia dei cervidi comprende tre specie di mammiferi selvatici che vivono nelle foreste casentinesi e sono, partendo dal più piccolo al più grande, il capriolo, il daino e il cervo. Quindi già ti ho spiegato una delle prime differenze.
8: Sì,
9: tra
8: infatti
9: capriolo
8: ti dovessi
9: e
8: dire la differenza tra capriolo e daino, io non la so comunque.
9: Allora, il daino è più piccolo e poi c'è una differenza sostanziale nel palco che hanno in testa i maschi.
8: Nelle corna?
9: Non sono corna, c'è una grossa differenza tra palco e corna. Bocciato.
8: Scusa, come le chiami quelle lì?
9: Palco. Lo chiamo palco perché
8: quello che vediamo, per chi ci ascolta in radio, vi dico che abbiamo messo un cervo, sì,
9: un cervo
8: che ha delle corna.
9: No, il cervo non ha corna, ha un palco. C'è una differenza enorme tra palco e corna, ovvero le corna crescono durante tutta la vita dell'animale, e invece il palco ogni anno viene rinnovato. Infatti questo enorme palco che ha, tra pochi mesi cadrà. Quando il testosterone si abbassa, questo palco cadrà, e infatti nei boschi si trovano questi palchi dei cervi, e poi verso primavera ricomincerà di nuovo a crescere e ogni anno crescerà più grande. Infatti più il palco è grande e più il cervo è grande. È la prima è la prima cosa che ci dà un'idea dell'età di quell'animale. È un animale erbivoro, è un animale ruminante, quindi si alimenta di erbe, di foglie, di germogli, di corteccia, di frutti, e ha uno stomaco proprio specializzato per digerire anche la corteccia. Il suo corpo è proprio perfetto per abitare la montagna, infatti ha delle zampe lunghe, robuste, che sono però con i piedi visto piccoli, no? Perché sono adatti per muoversi proprio su terreni accidentati. Il collo è potentissimo, bellissimo e ha soprattutto delle orecchie che sembrano un po' delle parabole. Sono mobili e molto larghe.
8: Ci sentono molto.
9: Esatto, gli servono perché comunque loro sono prede, anche se sono così grandi, sono prede e quindi... bisogna
8: il palco, come li chiami te, e poi voglio vedere se un cervo ti impalca o ti incorna, cioè se tante volte gli attraversi la strada. Comunque è solo per i maschi o anche per
9: è solo per
8: femmine?
9: I maschi, sì, è solo per i maschi, sono appunto, abbiamo detto, strutture temporanee, e mentre crescono sono ricoperti da un tessuto molto vascolarizzato che si chiama velluto, e si chiama così proprio perché se lo tocchi è molto simile al velluto, e è una pelle a tutti gli effetti ma ricchissima di vasi sanguigni e nervi, perché deve permettere al tessuto osseo di cui è fatto il palco di crescere molto velocemente.
8: Ah, ho capito, quindi quando deve essere nutrito.
9: Esatto, infatti poi che cosa succede? Quando il palco ha raggiunto la dimensione definitiva per quell'anno, il velluto si secca e cade proprio a brandelli, e ogni anno il ciclo ricomincia, quindi è proprio è guidato dagli ormoni, guidato dal testosterone, e quindi ogni anno si rinnova questa cosa del palco, e soprattutto ogni anno diventano un palco sempre più imponente e ramificato, e questo arriva a quando il cervo è pronto per bramire, diciamo che passano 7-8 anni, ecco, quindi insomma un bel
8: il
9: po'.
8: Termine, infatti il termine, il sottotitolo della trasmissione è il bramito del cervo.
9: Sì.
8: Che termine è bramire?
9: Allora, bramire è questo verso tipico che fa il cervo maschio quando arriva l'autunno. Perché che cosa succede tra settembre e ottobre? Arriva la stagione degli amori, chiamato settembre, scientificamente rut.
8: L'aria settembrina si raffresca, passano i bollori dell'estate.
9: Esatto. E cosa succede? Che gli equilibri cambiano notevolmente, e i maschi, che comunque durante tutto l'anno fanno una vita piuttosto asociale rispetto alle femmine, vivono in 2-3 maschi per i fatti loro, mentre le femmine tendono a vivere insieme con i cuccioli. Questo garantisce anche più possibilità di sopravvivenza proprio per i cuccioli. Ma in questo periodo, dopo le abbuffate, in estate hanno mangiato un sacco d'erba, sono insomma belli tonici, che cosa succede? Il testosterone sale ai massimi livelli e questi maschi iniziano a diventare territoriali, competitivi.
8: Forza.
9: Insomma, sono piuttosto arrabbiati. Non sono pericolosi per l'uomo, però è successo proprio ora, e questa notizia me l'ha data il maestro Stefano, che mentre questi due cervi si sfidavano e erano intenti in questo rituale che ora analizzeremo da vicino, un fotografo si è avvicinato troppo per fargli una foto e il cervo l'ha caricato.
8: Beh, insomma, lasciali fare, no? Insomma.
9: Quindi che cosa succede? Succede che quando scende il sole i cervi iniziano a bramire, e il bramito è questa caratteristica vocalizzazione dei maschi durante la stagione riproduttiva. Non lo fanno sempre, è un suono profondo, potente, ma per fartelo capire è molto simile a un muggito, ma molto molto arrabbiato, molto concitato.
8: Ma è un richiamo d'amore sostanzialmente?
9: No, non è proprio un richiamo d'amore, perché serve a comunicare con gli altri maschi, serve in realtà soprattutto a comunicare con gli altri maschi.
8: Ah, dimmi, qui ci sono io, questo è il mio territorio.
9: Esatto, loro che cosa perché questo vocalizzazione, questo suono contiene all'interno delle informazioni sulle caratteristiche dell'animale che lo produce, ovvero le dimensioni corporee, la condizione fisica. È un biglietto da visita, diciamo, perché più riescono a fare questo suono potente e più quell'animale è in salute. Serve un po' come per non arrivare ai palchi, Infatti, che cosa succede? È l'inizio del confronto, ma spesso il confronto si ferma lì. I maschi si mettono su queste praterie, su queste valli, infatti non bramiscono da dentro il bosco, bramiscono dalle valli, dagli spazi un po' più aperti, e fanno delle vere e proprie sfilate dove li vedi camminare con veramente un passo molto fiero e proprio aperto. Hanno in più questo sul collo, hanno un pelo più lungo in questo periodo, che quindi li fa sembrare, esatto, li fa sembrare ancora più in forma. E mentre fanno questa passeggiata, che si chiama proprio sfilata, perché
8: fanno la sfilata, sì, cervi, dai.
9: Sì, che cosa fanno? Si confrontano attraverso il bramito. Quindi uno bramisce, l'altro rilancia. Solo che a un certo punto che cosa succede? Che uno dei due deve cedere, perché che cosa si contendono?
8: Lo spazio.
9: L'accesso alle femmine. Ok?
8: Pensate.
9: Quindi se uno dei due appare nettamente superiore, il rivale va a cercare altrove. Se invece nessuno dei due cede, arrivano anche al confronto fisico. È raro, però i maschi si possono avvicinare e possono incrociare i palchi e spingersi. Ci sono anche stati dei casi in cui sono morti, perché si sono intrecciati così tanto che sono morti di fame.
8: Quindi il bramito, ora capisco che non è un richiamo di amore, ma un richiamo per gli altri, per dire sono qui io, e in base alla profondità, alla durata, insomma, a messaggi per gli altri, dire io sono
9: il più forte. E lo sai che è una cosa buffissima. Un
8: messaggio particolare, la natura c'ha proprio, era sì, telematica già allora. Insomma,
9: anche perché si sentono a chilometri.
8: Appunto.
9: Lo sai, una cosa buffissima, se si riesce a sentire, e noi sabato abbiamo sentito anche questa cosa.
8: Avete
9: quindi
8: sentito?
9: Alla fine siamo stati fino a luna, però.
8: Mi verrebbe da chiederti quant'era grosso quella che l'hai sentito.
9: No, allora,
8: se quel messaggio
9: cosa è successo,
8: c'è tutto.
9: È successa una cosa che succede spesso a questi cervi maschi, perché loro in realtà in questo periodo non sono proprio al top della forma, perché sono annebbiati completamente dal testosterone, non mangiano, dimagriscono tantissimo. E quindi che cosa succede? Che a volte quando bramiscono molto molto forte, a un certo punto gli viene la tosse.
8: No,
9: sì.
8: Che figura che fa.
9: Esatto,
8: dai,
9: anch'io ho pensato la stessa cosa. Però e noi sabato sera l'abbiamo sentito.
8: Voglio fare i grossi e poi wow.
9: Tosse, esatto. Sì, e è una cosa che è frequente.
8: Cioè tu senti questo e poi tossisce proprio.
9: E poi inizia a tossire.
8: Mamma
9: sì.
8: Mia, ragazzi.
9: Poverini.
8: Poverini, insomma, voglio dire, fatene anche meno, insomma.
9: Esatto. E le femmine in tutto questo cosa fanno? Le femmine si chiamano cerve, non hanno i palchi, non hanno assolutamente...
8: Neanche piccolini,
9: no,
8: niente, proprio...
9: Sono più piccole fisicamente dei maschi, perché i maschi sono molto grandi,
8: ecco,
9: possono arrivare
8: arrivano?
9: Anche a 200 kg. Okay. Le femmine invece sono molto più
8: sono
9: piccole.
8: Sono i più grandi dei cervi, quindi
9: sono
8: regulati.
9: I più grandi, sì, assolutamente. E che cosa fanno? Anche durante il periodo riproduttivo vivono per i fatti loro, continuano a mangiare, vivono in gruppi insieme ai giovani e rimangono, cioè sono del tutto passive, insomma, questi maschi che vogliono. Dopo l'accoppiamento che cosa succede? Una cosa molto carina che voglio raccontare, ovvero la gestazione dura circa 8 mesi e il piccolo nasce generalmente tra la primavera e l'inizio dell'estate.
8: Sì.
9: Ma biologicamente la gestazione della cerva dura di meno. Solo che cosa succede? Che accoppiandosi in questo periodo arriva poi un periodo che è quello proprio dell'inverno più duro, che è molto impervio per loro, e quindi se una femmina dovesse anche supportare in quel momento di freddo, di cibo ridotto, magari di neve, di ghiaccio, dovesse supportare anche la crescita del feto, probabilmente non sopravviverebbe né lei né il feto. Quindi che cosa fa la natura? Fa iniziare la gravidanza, il feto si sviluppa, e poi si blocca.
8: Ma dai, ma che spettacolo!
9: Si blocca. Come si blocca? E rimane in uno stato
8: vivo, però
9: vivo,
8: che
9: ma
8: non cresce.
9: Immobile, che non cresce, si chiama diapausa, per alcuni mesi, e poi verso febbraio
8: quando
9: riparte.
8: Ha la possibilità di rimangiare,
9: sì, quando parte. Iniziano ad esserci germogli e tutto, riparte. Il bramito è importante per un'altra cosa, perché nelle foreste casentinesi il bramito viene anche usato per fare il censimento dei cervi, che ogni anno viene fatto.
8: Sì, ora mi stai a dire che uno si mette lì a ascoltare quanti bramiti?
9: No, uno, ci sono tantissimi volontari.
8: Capito,
9: sì.
8: Come fanno a riconoscere il bramito di
9: allora,
8: uno e dell'altro?
9: Senti,
8: dai,
9: se si posizionano in dei punti prestabiliti, di solito a triangolo, quindi in ogni punto ci devono essere tre persone per poi incrociare i dati, e registrano i bramiti indicandone la direzione e la provenienza. Prima veniva fatto con una specie di bussola cartacea e poi un registro a mano dove andavano ad annotare.
8: Ah, perché dicevi per capire, perché siccome è territoriale, lui dice lì c'è un cervo, lì c'è un altro cervo.
9: Sì,
8: così?
9: E li contavano. Oggi c'è un'app, questa curiosità, c'è un'app per segnare il bramito dei cervi.
8: Che riconosce anche il cervo.
9: No, no, è l'uomo comunque a sentirlo, a segnalare.
8: Beh, comunque utilizza, la tecnologia va avanti.
9: Utilizza, cioè, l'app invece che la bussola e la tabella cartacea.
8: Scusa, questo è anche un po' un problema, perché se il cervo sta sempre lì, insomma, uno sa dov'è, insomma.
9: Sì, però questo è soltanto un periodo, perché
8: un periodo, poi,
9: esatto,
8: si sposta. Ecco,
9: esatto, è proprio un periodo in cui diventano territoriali.
8: Va bene. Beh, insomma, è una cosa molto interessante.
9: No, guarda, è molto bello. Tra l'altro è un'esperienza che consiglio, perché comunque è una cosa carina anche da fare con i bambini, non è pericolosa, perché appunto non c'è assolutamente bisogno di avvicinarsi ai cervi. Si sentono da chilometri questi rumori, sono fortissimi.
8: Ora magari poi lo facciamo sentire la prossima volta, lo troviamo un bramito.
9: Sì, certo.
8: Visto che ce l'avevi.
9: Certo, è molto divertente. I bambini rimangono molto affascinati e molto colpiti.
8: Io penso quando iniziano a tossire dal morire dal ridere,
9: esatto,
8: insomma. Dai,
9: esatto.
8: Cioè,
9: sì, poi è una scusa con i bambini comunque per fare una passeggiata nel bosco,
8: bene,
9: per educarli all'ambiente, alla natura, al rispetto della natura e anche al silenzio, no? Al saper aspettare.
8: Esatto, è la bellezza delle nostre foreste casentinesi.
9: Bellissimo, guarda,
8: belle,
9: domenica, sabato è stata una serata meravigliosa.
8: Sono veramente stupende, io vi invito veramente a fare anche sentieri, a percorrere sentieri,
9: sì, sovete,
8: cammini, fate quello che volete, però a vivere le nostre foreste casentinesi, perché sono belle. Poi,
9: anche in famiglia appunto si
8: esatto.
9: può fare.
8: Poi se sentite qualche bramito ricordatevi che,
9: anzi fatecelo
8: ricordatevi
9: sapere
8: la Valentina cosa va detto, insomma, però non devono andare a cercarli per fotografarli,
9: ma no, il nostro amico fotografo ci insegna che è meglio
8: mi
9: di
8: sa
9: no.
8: Di no, ecco, il bramito giorno notte oppure
9: notte
8: basta,
9: sera.
8: Solo notte
9: sera. Quando cala il sole inizia il bramito, è un'ottima scusa per farsi una cena in quelle zone dove si cucinano anche ottime cene, tra l'altro, e farsi una bella passeggiata.
8: Va bene, allora io ringrazio Valentina Giusti, grazie per questo viaggio che ci hai fatto fare nel bramito del cervo, ma soprattutto bello, insomma, questi cervi che sta lì a pausa, io tante cose non le so. Ora, dopo tutte queste puntate mi sono arricchito culturalmente nel mondo della natura, sicuramente sì, però è sempre una meravigliosa scoperta fare una trasmissione con te. Grazie Valentina, e appuntamento allora alla prossima edizione di Gatta Cicova. Qui sarebbe comunque cervo che bramisce, scusa.
9: Sì, non cova nessuno.
8: Ciao Ale.
7: Su Radio Fly avete ascoltato Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.

0: Radio Fly, le ali della tua musica.
1: Buongiorno Beppe.
2: Buongiorno Vanna. Pensa che abbasso la base, se no. Come stai?
1: Bene, bene. Tu come stai?
2: Tutto bene. Benvenuti alla Semaine de Folie.
1: Benvenuti a Crazy Week.
2: Sì, benvenuti alla Semana Loca per gli amici spagnoli.
1: E benvenuti.
3: Verrückte
2: Woche. Ah, no! Cos'è? Cos'è questo, Vanna?
1: Te l'ho appena detto in tedesco.
2: Come me l'hai detto in tedesco? Fammelo risentire,
1: sì,
2: che non l'ho capito.
1: Senti, senti.
3: Verrückte Woche.
2: Mamma mia, come parlo male tedeschi, però. Salutiamo tutti gli amici d'oltre alle mani.

0: Era quello che sia. Allora, sì, questa settimana che
1: allora
0: cosa
1: iniziamo
0: dire?
1: Subito, Beppe, perché vabbè.
0: Ora mi sei diventata tedesca.
1: Ha visto, ma, ragazzi, ma qui poliglotta. Allora, ovviamente in tutti i giornali, in tutti i social ha spopolato la foto di Macron che si è presentato non so a quale evento con gli occhiali, ok?
0: Al WEF, credo,
1: sì,
0: no?
1: Ah, bravo,
0: quello
1: sì.
0: Con in Svizzera.
1: Sì, World Economic Forum.
0: Yes, sì.
1: E praticamente quindi si è presentato con questi occhiali, oltretutto prodotti da un'azienda italiana.
0: Pure.
1: Sì, e tu pensa che dopo tutte queste foto è volata questa azienda in borsa con un più 30% e un boom di ordini.
0: Ma ti rendi conto, ragazzi? Per me è pubblicità occulta, se quello te lo dico. E poi, ma perché c'entravano gli occhiali? Ora saranno gli occhiali alla Macron. Cos'è? C'aveva congiuntivite? Cosa aveva?
1: Ah, non lo so che cosa avesse, però comunque si è presentato con gli occhiali, ora boom.
0: Ecco, non mi andare a parare che ti ricordi che sua moglie è famosa per gli schiaffetti, no?
1: Ah, sì, sì, me lo ricordo,
0: no?
1: Sì,
0: bello,
1: sì,
0: bello,
1: sì, mentre
0: diretto.
1: Uscivano dall'aereo.
0: Sì, che insomma, chissà che invece di
1: vabbè, ora è diventato tutto un marketing.
0: Te lo immagini, gli occhi neri.
1: Ah, dici per quello, no, dai, non
0: come
1: penso.
0: Lo nascondi? E beh, allora perché ha messo gli
1: non
0: occhiali?
1: Non lo so, gli andrebbe chiesto.
0: Vabbè, glielo chiederemo. Senti, nel frattempo ti voglio raccontare una cosa.
1: Sì.
0: A te piace il cioccolato?
1: Sì, sì.
0: Ma a quanto ti piace?
1: Vabbè, no, ogni tanto lo mangio.
0: No, ogni tanto lo mangio. Bene, sì. Allora devi sapere che a Milano, in questo gennaio pazzo, è stato fatto un record di un treno di cioccolato lungo 55 metri e pesa 28 quintali.
1: Mamma mia. Ma che ci si fa con un treno così?
0: Un convoglio composto da 22 vagoni che ha battuto il precedente primato come certificato dai funzionari del Guinness World Record.
1: Ma ora io ho un dubbio, no? Poi dopo tutto questo cioccolato che ci si fa?
0: Ma infatti lo mangeranno. Ma quanto spreco è? Cioè, lo sai che la pianta del cioccolato è attaccata da parassiti, in si sa se il cioccolato durerà nel mondo, vero? C'è una crisi di cioccolato e questi mi ci fanno un treno
1: di cioccolato.
0: Vabbè, comunque, vabbè, 28 quintali di peso, hanno ricreato tutto, anche la locomotiva a vapore d'epoca, figurati, i tronchi dell'albero, si vede qui dettagliati, no? Che di trasporto, si vede qui sotto dei, insomma, io però onestamente
1: vabbè,
0: sarei un morso.
1: Sì, è vero. È vero. Allora, ti porto un'altra notizia.
0: Che c'è?
1: Questa volta siamo in Italia.
0: Oh, meno male.
1: E praticamente questa giovane donna di Reggio Calabria era da giorni che aveva una tosse molto persistente e dei forti dolori al petto. E quindi lei giustamente cosa ha fatto?
0: C'è il tempo, il meteo.
1: Esatto,
0: il periodo,
1: però lei si è presentata appunto in ospedale e però ha scoperto che questi sintomi erano causati da un corpo estraneo incastrato in un bronco polmonare.
0: Come
1: un cacciavite. Praticamente lei aveva un piccolo cacciavite nei bronchi.
0: O che ha inalato un cacciavite.
1: Non lo so come ha fatto, però è successo. Io non lo so. Sembra quel. Ti ricordi quel ragazzo che aveva il Lego?
0: Il pezzettino
1: di Lego nel naso.
0: Che sono con uno starnuto lui si curava magari la sinusite e poi ciù uno starnuto.
1: Esattamente così. Però ora io dico, ma come caspiterina fai a inalare un cacciavite?
0: No,
1: lo
0: pensiamoci
1: spieghi?
0: Un attimo, allora vediamo un po', tu ti addormenti, sei nel divano, stai usando il telefono, no, non lo svegli, che ci fai con un cacciavite? Cioè,
1: non lo so come. Sì, ma poi nel senso, se te ne accorgi magari fai in modo che...
0: Ma magari di notte fai un sogno che sei un elettricista, usi il cacciavite e casualmente te lo infili nel naso.
1: Boh, potrebbe essere, non ne ho idea.
0: Va bene. Invece una cosa curiosa, restando in Italia, viene da Viterbo, no?
1: Sì.
0: Tu sai che c'è, ormai purtroppo non si campa più con i furti da tutte le parti, insomma, e quindi ci sono sempre più furti specializzati. Beh, non è così invece per un parrucchiere, non è andata così fortunatamente per un parrucchiere di Viterbo, che attraverso le telecamere ha visto quel ladro, poverino, un presunto ladro, ha cercato di aprirgli la porta per un'ora, non ce l'ha fatta, alla fine ha detto basta.
1: Ma sai che vado via.
0: Lui si è goduto tutto questo spettacolo, è chiaro che gli ha fatto dei danni, no? Però non è riuscito ad aprire la porta di un parrucchiere, probabilmente ci avrà avuto insomma un bel portone, no? Dopo un'ora l'ha provato di tutte, con le tavole di legno, niente,
1: zero.
0: Io avrei messo un cartellino, vabbè, ti è andata bene. No, però ci si ride, però vedere questo ladro poverino avanti, indietro, picchia, mena,
1: cioè, si era proprio impegnato,
0: deve cambiare mestiere, ti consiglio, che a parte che fare i ladri non va bene, no?
1: Eh beh, direi,
0: eh no, però cambia mestiere se così si può dire, vai.
1: Allora ti porto a Treviso. Oh, oggi vai. Diciamo ci sono parecchie italiane di notizie. Praticamente in questa azienda di della Blu Ergo, ok, che è questa azienda elettronica di Castelfranco Veneto,
0: salutiamo i veneti.
1: Sì, praticamente prima di Natale, magari come ogni anno, hanno distribuito ai dipendenti, che sono in tutto 60, quindi un bel po', un questionario, ok, interno, un questionario interno magari, sì, sì, sì, questa azienda insomma li soddisfaceva e tutto quanto. E poi ad un certo punto però c'erano delle domande un po' particolari, no? Praticamente gli hanno chiesto di indicare quali colleghi in caso di crisi licenzieresti.
0: No dai, non si fanno queste domande.
1: C'era proprio la domanda: chi lasceresti a casa? Quello senza figli? Quello assunto da meno?
0: Ma te lo immagini, chissà che putiferio è venuto fuori. Ma era anonimo questo questionario?
1: Io penso che sia anonimo, perché se no, altrimenti sarebbe no, però è strano, scusami, ti chiedono una cosa così.
0: Sì, ma vabbè, questo secondo me crea un po' di discussione interna, però vabbè, se è anonimo, no, al limite, no?
1: È anonimo, però penso che sia anonimo.
0: Ma è anche un modo per dire, se tutti dicono per esempio io lascerei a casa Vanno Onorato, è un motivo, c'è, insomma, cioè, amica, fatti una riflessione, insomma, no?
1: Sì, sì, poi c'era anche scritto tipo altro, scrivi tu un criterio.
0: Vabbè, vabbè, vabbè. Queste sono le cose che non ci fanno piacere, perché onestamente identificano, insomma, dire ad un dire di un collega che lo lasceresti a casa, beh, insomma, vabbè, vabbè. Andiamo invece a parlare di un'altra cosa. Ti voglio parlare degli animali.
1: Ok.
0: Tu sei legata al tuo... Ce l'hai un gatto?
1: No, non ho niente, né gatto né cane.
0: Allora questa notizia non è per te, ma te
1: non
0: la racconto. Ci sono tante persone come me che sono legate al proprio gatto o anche al proprio cane. Questa vicenda viene dal Vermont, Stati Uniti. Vedi che non vengono tutte notizie, insomma, strane dagli Stati Uniti. Questa ragazza, Maggie De Grinea.
1: Sì.
0: Grinea, non lo so, Grinaia, mettila come ti pare. Pensate che aveva nel 2021 ha avuto uno shock, perché ha perso la propria gatta, cioè un giorno la gatta è uscita e non è stato più questa gatta, che si chiamava Tinsel. E allora dopo ormai sono passati 5 anni,
1: ormai si era rassegnata,
0: comunque qui dicono 4 anni, che succede che la fortuna ha voluto che una sua parente,
1: sì,
0: in una immagine di un social di una di questi dove ricoverano i gatti, questi, cioè i canili, i gattili, come li vuoi chiamare, abbia riconosciuto proprio questa Tinsel, e lei è andata dopo 4 anni, ha ritrovato la gatta. Ti devo dire che c'è il filmato qui sul Today, e lei che piange, l'abbraccia. Secondo me quella gatta proprio è proprio un gatto, cioè non gliene può fregare di meno, non è che gli ha fatto le fusa, l'ha guardata.
1: Ma lei magari ha detto: ma ce l'avevo fatta per 5 anni e
0: ma
1: ora
0: infatti
1: niente.
0: Carino, no? Perché tu vedi,
1: mi ha ritrovato.
0: Sì, tu vedi questo filmato che è emozionante, perché sta ragazza dopo 4 anni riabbraccia la propria gatta, quindi lei piange, tutto questo amore, la gatta
1: si può fregare di meno.
0: Però Vanna, chi ha i gatti sa che è così, il gatto esterna l'amore in maniera
1: diversa.
0: Sì.
1: Allora ti porto anch'io,
0: però la faccio
1: ti porto anch'io una notizia del gatto, Beppe. Questa cosa è successa in Francia, praticamente. Un gatto di nome Filou, ok,
0: Filou, bonjour, je suis Filou.
1: Ha compiuto un'incredibile traversata di circa, pensa, 250 chilometri per ritrovare la strada di casa, perché i suoi proprietari l'avevano persa lo scorso agosto durante una sosta in Spagna, e ormai ovviamente lo credevano scomparso.
0: Poverino.
1: E invece a gennaio Filou è ricomparso stremato ma vivo in un villaggio vicino alla sua abitazione.
0: Ma dai,
1: pensa un po'. Questo è un gatto che ti vuole bene.
0: Quello è un gatto che ti vuole bene sicuramente, perché c'è 250 chilometri ha fatto
1: 250 chilometri.
0: Cioè qui c'è da dire che c'hanno un GPS interno anche i gatti.
1: Eh sì, un bellissimo senso dell'orientamento.
0: No, non ci si può meravigliare, Vanna, dei gatti, guarda, veramente. Comunque una bella questa, mi piace più questa la notizia che non quella di perché guarda quelle immagini di quella gatta, cioè proprio non gliene può fregare di meno. vabbè. Invece tu parli, abbiamo parlato di gatti, io ti parlo di un pinguino.
1: Ok,
0: allora,
1: va bene.
0: Dimmi una cosa.
1: Forse ho capito che pinguino è.
0: I pinguini sono bellini, simpatici, carini. Ma dove vivono i pinguini?
1: Nei posti freddi?
0: Sì, vabbè, ma c'è un posto vocato per i pinguini, no?
1: In Antartide?
0: Eh sì, direi proprio di sì, che non è la Groenlandia. Ma perché ti dico questo? Perché Trump, sai le sue manie, ormai voglio la Groenlandia, la mia, di qui, di là, tutte queste cose, vabbè. La notizia cosa ha fatto? Trump e la foto in Groenlandia con il pinguino, che però vive da un'altra parte. Sostanzialmente la Casa Bianca, che gli piace usare tanto l'intelligenza artificiale, ti ricordo quando su Gaza, la riviera, tutte queste cose qui, ha fatto un bel filmato dove si vedono i monti pseudo della Groenlandia, non so se sono quelli, con un Trump visto dietro che è... cammina con un pinguino che tiene in mano la bandiera americana.
1: Dell'America.
0: L'ha fatta l'intelligenza artificiale, però peccato che pinguini in Groenlandia non ce n'è nemmeno la traccia, quindi sarà un'invasione di pinguini anche in Groenlandia. Insomma, voglio dire, forse sarà questo.
1: Ecco, magari lui farà un esercito di pinguini.
0: E invaderanno la Groenlandia, quindi esporteranno gli americani anche i pinguini in Groenlandia. Bene, abbiamo visto di tutto, c'è anche questa. Vai.
1: Va bene, allora non ti parlo di pinguini, ma ti parlo di un mostro, ok?
0: Ah, yeah.
1: Un mostro famosissimo, oltretutto.
0: Famosissimo.
1: Sì, ovvero, no. No, che si parla proprio di un vero mostro animale, il mostro di Loch Ness,
0: ah,
1: ok?
0: La miseria.
1: Praticamente, dopo anni dietro al mostro, il ricercatore Shine ha fornito delle spiegazioni a quelle che negli anni sono stati interpretati come avvistamenti. Quindi le gobbe, ad esempio, dicevano che appunto c'erano queste gobbe e invece adesso si pensa che siano delle rocce, mentre i movimenti delle acque del lago sarebbero causati dal passaggio delle barche nel canale caledoniano. Quindi, in pratica, dopo 52 anni, il più grande appunto cercatore del mostro di Loch Ness afferma che il mostro potrebbe non esistere.
0: No,
1: ci sono voluti solo 52 anni.
0: Ma pensa a tutto il commercio che hanno fatto tutti quelli che vendono i mostrini di Loch Ness di intorno, no? E quelli che fanno le cite sul battello, il caccia al mostro, i sub.
1: Sì.
0: Che poi devi sapere che il lago di Loch Ness è anche famoso per un'altra cosa, Vanna. C'ha un'acqua marrone. Cioè, tu non vedi l'acqua.
1: Non vedi sotto.
0: No, è marrone. È proprio marrone, proprio brutta, quindi come fa a starci un mostro?
1: Non lo so.
0: Un mostro ci poteva stare, insomma. Va bene, allora senti, mi hai tolto un mito.
1: Cioè? Ah, il mostro di Loch Ness.
0: Il mostro di Loch Ness.
1: Lo so.
0: Te ne do un'altra,
1: Voi siete cresciuti con questo mito.
0: Esatto, abbiamo tutti l'idolo del mostro di Loch Ness nella camera da letto. Invece, tu hai presente la Gioconda?
1: Oh, è certo che ce l'ho presente, l'ho anche vista.
0: I francesi, sai che ce l'hanno in Francia, perché dice che gliel'hanno regalata, l'avranno rubata, non lo so.
1: Sì.
0: Insomma, sta di fatto che la famosa Gioconda del maestro Leonardo da Vinci è stata analizzata con una tecnica oggi tutta strana, perché non è che possono andare lì a prendere i pezzettini.
1: Okay.
0: È venuto fuori che il grande maestro Leonardo da Vinci, il grande genio fiorentino Leonardo appunto da Vinci, che viene da Vinci, ecco, in una ricerca pubblicata sul Journal of American Chemical Society, come si dice, dillo tu?
1: Society,
0: la Vanna mi aiuta sempre, è venuto fuori che nel dipinto ci sono tracce di ossido di piombo o litargirio, ma non solo, c'è anche un pigmento tossico che serve per far asseccare prima la vernice a olio.
1: Okay.
0: Quindi la Gioconda oggi tu non potresti nemmeno metterci le mani perché è tossica.
1: Ah,
0: capisci?
1: Beh, certo.
0: Quindi hanno scoperto che questa grande cosa, che qualcuno dice era un autoritratto di Leonardo, non si sa, comunque velenoso.
1: Ah, bene, la Gioconda è velenosa.
0: È velenosa, ma non è solo quella, anche sull'ultima scena, nell'ultima scena, sempre lo stesso Leonardo, dice che abbiano trovato un'altra sostanza, la plumbonacrite. Anche quella, insomma.
1: Da evitare.
0: Cioè, Leonardo, ma che già che eri ingegno, insomma, un attimino più di green, meno velenose, però ai tempi erano quelli.
1: Direi.
0: Comunque se la Gioconda ce la vogliono riportare, noi siamo contenti.
1: Siamo contentissimi, anche se è chimica, va benissimo
0: anche
1: lo stesso.
0: Anche se è chimica, va bene.
1: Allora, ti porto quest'ultima notizia curiosa e ti parlo di questo uomo che ha guidato per mesi dall'Arabia Saudita alla Norvegia, per mesi, per vedere l'aurora boreale, praticamente lui ha fatto 6.000 chilometri in auto dal suo paese, che è appunto in Arabia Saudita, fino alla Norvegia.
0: per vedersi questo spettacolo,
1: sì, per vedere
0: nel cielo,
1: lo spettacolo dell'aurora boreale.
0: Insomma, non poteva andarci in aereo, scusa.
1: No, ho preferito farlo in macchina, non so perché comunque.
0: Perché l'aurora boreale, sai che non è tanto, cioè è simbolo di radiazioni che arrivano,
1: sì,
0: che vengono ionizzate.
1: Esatto,
0: no?
1: Ma poi ti immagini lui, magari arrivava dopo mesi e nemmeno la beccava, perché non succede sempre l'aurora boreale.
0: Non lo so, però per me non se l'è voluta beccare in aereo, perché quando vai in aereo sai che la prendi un po' di radioattività, non è radioattività, comunque sì, un po' di radiazioni dei solari le prendi, no? Vabbè, chissà che lui abbia detto, ma io sai che faccio, quasi
1: vado in macchina e ci impiego 6 mesi, sì.
0: Va bene, e allora noi vi salutiamo con questa scoppiettante settimana loca.
1: Crazy week, oppure sentite un po'.
2: No. Verrückte Woche.
0: Mamma mia, non ce la posso fare.
1: Ciao Beppe.
0: Ciao Anna.
3: Radio Fly, le ali della tua musica. Ascolta Radio Fly, la radio.

0: Buonasera da Daniela Ubaldi. Il grave incidente sull'aereo della Fly Dubai è stato un tentativo di attacco jihadista, così il ministro della difesa israeliano Katz, che precisa l'intento del terrorista era far schiantare l'aereo con tutti i passeggeri. Dichiarazione in linea con quelle che sono le valutazioni dei vertici dell'IDF, dello Shin Bet e del Mossad in relazione all'emergenza a bordo dell'aereo della Fly Dubai, partito da Dubai e diretto a Tel Aviv con 180 persone a bordo. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, il copilota, omanita con doppia cittadinanza, è stato consegnato alle autorità saudite per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina e di aver tentato di far precipitare l'aereo. Rendo omaggio agli eroi a bordo del volo proveniente da Dubai che hanno dimostrato prontezza, coraggio e intraprendenza, ha scritto in una nota il premier israeliano Netanyahu. Intanto rimane la situazione di stallo tra Stati Uniti e Iran nonostante i tentativi di mediazione del Qatar. Le autorità iraniane hanno dichiarato oggi di aver ricevuto una controproposta americana per porre fine alla guerra. Secondo Axios, funzionari statunitensi ritengono che il presidente Trump potrebbe ordinare il ritorno a operazioni di combattimento su larga scala dopo le elezioni di metà mandato. Scoperto nel doppio fondo dell'armadio di casa sua e arrestato a Forcella, quartiere di Napoli, Giuseppe Del Prete, ritenuto elemento di spicco del clan Mazzarella e latitante dal marzo 2026. Era sfuggito all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare del Tribunale di Napoli per diversi reati, tra cui associazione a delinquere di stampo mafioso e traffico di droga. L'uomo si nascondeva in un vano ricavato all'interno di un armadio grazie a un sistema a doppio fondo. Sarebbe un cittadino straniero di circa 30 anni, l'uomo trovato questa mattina senza vita nel parco Montagna, nella periferia sud della capitale. Sul cadavere erano presenti ferite per arma da taglio. Un episodio che arriva a distanza di poche ore da un altro accoltellamento avvenuto ieri sera nella stessa zona. La vittima, sempre di nazionalità straniera, è stata ricoverata in codice rosso. Non si esclude che tra i due possa esserci stata una lite. Nei giorni scorsi nel quartiere il blitz che sta portando allo sgombero di un palazzo della droga in via Tallone. Tennis out Musetti per la frattura dell'anulare della mano destra. Tre gli azzurri al via al torneo di Tokyo. Parte bene Arnaldi, che ha superato l'idolo locale Sakamoto, in tabellone anche Berrettini e Darderi. Da domani a Pechino Flavio Cobolli, 5 della Race, inizierà la sua corsa verso le finals. Ora il nostro approfondimento sugli incentivi all'autoimpiego.
1: Nuovo lavoro, ora puoi. Il decreto coesione ha introdotto diverse misure per rafforzare la competitività del paese sostenendo l'occupazione. Tra queste il piano integrato autoimpiego, che prevede agevolazioni finanziarie per i giovani che avviano nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali. Possono accedere under 35 disoccupati o inoccupati o appartenenti ai cosiddetti working poor. A seconda della regione di residenza potranno beneficiare di uno dei due progetti finanziati dal programma nazionale Giovani Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, Resto al Sud 2.0 per le regioni meridionali e Autoimpiego Centro Nord per le regioni centro-settentrionali. Elemento distintivo del piano autoimpiego è il doppio tutoraggio che affianca i neoimprenditori una volta ammessi alle agevolazioni. Il primo è un servizio di tipo tecnico per seguire tutte le fasi di avvio dell'attività ed è fornito da Invitalia, che è anche l'erogatore dei contributi a fondo perduto. Il secondo tutoraggio assiste le nuove imprese per affrontare l'ingresso nel mercato ed è gestito dall'Ente Nazionale per il Microcredito. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Vola attraverso i suoni di Radio Fly. Fly Spot.
3: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
4: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
3: Ma io ho il giga!
4: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
2: Flyspot. 100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene.
5: Con Extra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, le ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaextra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero.

0: con Faxi John.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

Hello, folks. This is Foxy John with the Top 10 of Rock, the best 10 rock songs of the week. This week we have one new entry, No Non-Movers, 4 records going up and 5 records going down. Ciao, ciao. Salute a tutti da Foxy John, qui con la Top 10 Rock. I 10 brani rock vincenti della settimana. Oggi c'è una nuova entrata, niente stabile. 4 in salita e 5 in discesa, ma prima di dare il via, vediamo chi non fa più parte della Top 10 Rock. Non c'è più Celestial Bodies di Angus and Julia Stone. E ora si parte al numero 10 con 3 posti in meno, troviamo The Strokes, Lonely in the Future.

Only in the Future, The Strokes. 8 le settimane in classifica, dalla settima alla decima posizione, 3 posti in meno. E al numero 9, l'unica new entry della settimana, Fat Dog, Shit Love. New entry.

Shit Love, Fat Dog conquista la nona posizione per l'unica new entry al Top 10 Rock. E al numero 8 guadagna due posti Wings on Fire, Interpol.

I think of him, it's a sadness that I feel.

0: we can't be friends.
1: Block Party, we can't be friends. 6 settimane in classifica, dalla 4ª alla 7ª posizione, 3 posti in meno. E al numero 6 perdi un posto, Easy Street, Queens of the Stone Age.

Queens of the Stone Age, Easy Street. Sette la settimana in classifica, dalla quinta alla sesta posizione, un gradino in meno. E a metà classifica, number 5, tre posti in più per Dinosaur Jr., Everything at Once.

Everything at Once, Dinosaur Jr., 2 settimane in classifica, dall'8ª alla 5ª posizione, 3 posti in più, e al numero 4, arresa di un gradino, Mary Ann, Fontaine's DC.

0: Fontaine's DC, Marianne, 4 le settimane in classifica, dalla terza alla quarta posizione, un gradino in meno.
1: Top 10 Rock. Sono le 18 e 47 minuti.
0: Siamo al podio, i primi tre della Top 10 Rock. Al numero 3, 3 posti in più per Florence Road, 7563.

7563 Florence Road, tre le settimane in classifica, dalla sesta alla terza posizione, tre posti in più. E al numero due perde un posto, Doe Bro. Questa

0: Rundown.
1: Riepilogo alla top 10 rock. Al numero 10, The Strokes, Lonely in the Future. In nona posizione, la new entry, Fat Dog, Shit Love. Al numero 8, Interpol, Wings on Fire. Al numero 7, Block Party, We Can't Be Friends. Al numero 6, Easy Street, Queens of the Stone Age. Al numero 5, Everything at Once, Dinosaur Jr. Al numero 4, Marianne, Fontaines, D.C. Al numero 3, Florence Road, 7563. E abbiamo appena ascoltato al numero 2, che perde il primato, Dobro, West Side Cowboy. Ladies and gentlemen, conquista la vetta, la numero 1 della Top 10 Rock questa settimana, Weezer con CEO.

0: The winner of the week, Weezer CEO. Well, friends, that's it for today. Sì, ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento. Prima di salutarvi, vi ricordo la new entry della settimana in nona posizione di Fat Dog Shit Love. E mi raccomando, non mancate fra 7 giorni per scoprire la nuova numero 1. Bye bye from Foxy John. Top 10.
1: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

0: Buonasera da Daniele Ubaldi. Un pilota ha coltellato l'altro e stava cercando di replicare l'11 settembre quanto affermato un funzionario israeliano parlando dell'incidente sul volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. Sulla stessa linea il ministro della difesa israeliano Katz: è stato un tentativo di attacco jihadista, ha dichiarato. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, il copilota del volo umanita con doppia cittadinanza è stato consegnato alle autorità saudite per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina con l'intento di far precipitare l'aereo. Tentativo sventato dall'altro pilota, aiutato da alcuni passeggeri israeliani. Rendo omaggio agli eroi a bordo del volo, le parole del premier Netanyahu. Con la partenza oggi dell'ultimo gruppo di 2.500 soldati americani dalla base di Harir, l'Iraq volta una pagina storica. Dopo 23 anni, 6 mesi e 10 giorni si chiude una delle più lunghe operazioni militari USA del XXI secolo. Il ritiro dalla base vicino a Erbil, capitale del Kurdistan iracheno, che mette formalmente fine alla presenza militare iniziata il 20 marzo 2003 con l'invasione dell'Iraq guidata da Washington. La NATO aveva già completato il rientro del proprio personale in Europa il 20 marzo scorso. Condannato all'ergastolo Salvatore Ocone per la strage familiare di Pau Pisi, l'uomo che fu arrestato a Campobasso è accusato di aver ucciso a colpi di pietra la moglie Elisa e il figlio 15enne Cosimo esattamente un anno fa. Sopravvissuta alla tragedia l'altra figlia adolescente, che è stata a lungo in pericolo di vita ed è stata dimessa dall'ospedale dopo 3 mesi. I giudici della Corte di Assise di Benevento hanno accolto in pieno la richiesta del pubblico ministero. Per Ocone anche 8 mesi di isolamento diurno.
1: L'economia.
0: Arrivano i pesanti rimbalzi del calo energia sull'inflazione generale. A settembre crescita annua del 4,2% secondo le stime preliminari dell'Istat, 9 decimi in più del mese precedente, ai massimi da 3 anni. Determinanti gli aumenti proprio sugli energetici, stimati intorno al 20%. E dopo i carburanti si susseguono gli annunci dei produttori di offerte per arginare i rincari delle bollette. Allarmante la stima dell'ARERA ieri sul quarto trimestre, previsto un aumento congiunturale del 37,3% sulla bolletta elettrica per i vulnerabili, ovvero circa 3 milioni di clienti. Prezzi in rialzo anche nel resto d'Europa, anche se non ai livelli italiani. Sempre a settembre in Germania, inflazione al 3,3% tendenziale, 4 decimi in più di agosto. In Francia al 3%, ma con prezzi addirittura in calo rispetto al mese precedente. E il tasso di inflazione tendenziale risulta, a sorpresa, in calo negli Stati Uniti, al 3,4%, 3 decimi in meno rispetto ad agosto. Si è conclusa con un corale Bella Ciao la cerimonia alla Scala di Milano per i 120 anni della CGIL. Presente anche il presidente della Repubblica Mattarella, accolto da un'ovazione e dai ringraziamenti di Maurizio Landini per la vicinanza ai lavoratori. Dal segretario generale anche un monito contro l'aumento delle spese militari: non determinano più sicurezza, ma va a discapito dei necessari investimenti in salari, sanità, istruzione, politiche industriali ed occupazionali, ha detto. E Landini ha usato parole durissime anche sull'ennesima morte sul lavoro. Ieri sera nello stabilimento Fincantieri di Ancona, 2 operai di una ditta appaltatrice sono stati investiti da una fiammata durante i lavori su una nave. Morto per le ustioni un 55enne di origine tunisina, ricoverato in gravi condizioni a Pisa il collega 29enne di origine bengalese. I sindacati FIOM, FIM e WILM, in presidio davanti allo stabilimento, hanno proclamato uno sciopero di 8 ore. Le parole del leader CGIL.
2: Questa è una strage e io ho voluto esattamente parlare di questo, perché non è più sopportabile, non è più accettabile, perché è il modello di fare impresa basato sull'appalto, sul subappalto, sulla logica dello sfruttamento che uccide. È ora di mettere fine a questa operazione, impedendo e cambiando quelle leggi balorde che stanno permettendo questo livello di sfruttamento. È questo modello di fare impresa che va fermato, è inutile che continuino a menarla, questo è un modello di fare impresa che uccide.
0: Infine mercati, Europa fiaccata dai dati preoccupanti sull'inflazione e anche dal nuovo rialzo nelle quotazioni internazionali del petrolio, oltre i $90 al barile, al seguito della notizia di altri incidenti nello stretto di Hormuz. Milano tra le peggiori, chiude a meno 0,84%, segno meno anche per Francoforte, Parigi e Londra, con perdite poco sotto un punto percentuale. Risale oltre quota 100 lo spread coi titoli tedeschi. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi. We'll be right back.
1: 98.5 106.1, le radiofrequenze della tua radio preferita, Radio Fly.
3: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di giovedì caratterizzata dalla presenza dell'anticiclone sull'Italia, disturbato dall'arrivo di aria più umida da ovest che è legata a una perturbazione ma che non riuscirà ad avanzare con decisione verso la nostra penisola. Porterà comunque un po' di nuvolosità, a tratti anche diffusa al nord, specie al nord-ovest, su Sardegna, Liguria, Toscana, con anche qualche debole precipitazione, soprattutto sulle Alpi occidentali. Altrove più asciutto, con anche ampie schiarite, specialmente sul versante adriatico. Un po' di variabilità insisterà sullo Ionio tra Calabria e Sicilia orientale, con la possibilità di qualche locale piovasco al pomeriggio sui rilievi. Temperature nel complesso molto miti, ancora superiori alle medie del periodo. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Flyspot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
1: Flyspot.

100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Estra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, la ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaestra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Estra Luce Gas si risparmia davvero.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
13: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
12: Ogni possibilità inizia con un passo.
13: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Tra poco su Radio Fly, la top 10 album con Patrick Madani.
1: Sono le 20.
2: Buonasera da Daniele Ubaldi. Un pilota ha coltellato l'altro e stava cercando di replicare l'11 settembre. E quanto ha affermato un funzionario israeliano parlando dell'incidente sul volo Fly Dubai, diretto da Dubai a Tel Aviv. Sulla stessa linea il ministro della difesa israeliano Katz: è stato un tentativo di attacco jihadista, ha dichiarato. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, il copilota del volo omanita con doppia cittadinanza è stato consegnato alle autorità saudite per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina con l'intento di far precipitare l'aereo. Tentativo sventato dall'altro pilota, aiutato da alcuni passeggeri israeliani. Rendo omaggio agli eroi a bordo del volo, prepariamoci ad affrontare eventuali ulteriori minacce, le parole del premier Netanyahu. Tra un annuncio e un altro da parte dei produttori di tetti al prezzo e sconti su carburanti e bollette, arrivano le ricadute del caro energia sull'inflazione generale, stimata dall'Istat in questo mese al 4,2% annuo. Aumenti anche nel resto d'Europa, ma su livelli inferiori, mentre negli Stati Uniti indici in calo. Alessandro Cisilin.
3: La ricaduta del caro energia sull'indice generale dei prezzi si fa pesante. L'Istat segnala nelle stime preliminari su settembre un balzo dell'inflazione al 4,2% annuo, ben 9 decimi in più del mese precedente, e a essere determinanti sono proprio i forti aumenti degli energetici, intorno al 20%. Per limitare i loro rincari si susseguono gli annunci di interventi da parte dei produttori, prezzi dei carburanti calmierati anche da Kuwait dopo Eni e IP, dagli operatori indipendenti sconti ancor più robusti dei big, sconti con qualche battuta incrociata tra i concorrenti anche sulle bollette, per le quali l'ARERA ha stimato ieri solo per l'elettricità un balzo congiunturale nel quarto trimestre del 37,3% per i circa 3 milioni di clienti vulnerabili, pari a un aggravio da 2.500 euro annui, secondo Codacons. Prezzi in rialzo anche nel resto d'Europa, ma non ai livelli italiani. Sempre a settembre in Germania inflazione al 3,3% tendenziale, 4 decimi in più di agosto. In Francia al 3%, ma con prezzi addirittura in calo rispetto al mese precedente. E il tasso di inflazione tendenziale risulta a sorpresa in diminuzione negli Stati Uniti, al 3,4%, 3 decimi in meno rispetto ad agosto.
2: E per arginare il caro carburante diverse città si organizzano per il potenziamento dei servizi pubblici. Roma lancia un abbonamento ai mezzi del trasporto pubblico locale a 50 euro per tutti. Lo propone il sindaco Gualtieri, che come presidente ALI interviene al Festival delle Città 2026 organizzato proprio dalla Lega delle Autonomie Locali. Sentiamo.
4: Potenziare il trasporto pubblico in tutta Italia e garantire a tutti gli italiani un abbonamento da 50 euro annuale che darebbe accesso gratuito a tutto il trasporto pubblico, cittadino, provinciale e regionale, compresi i treni regionali. La dimostrazione è che proprio quando aumenta il costo della vita, aumentano i carburanti, il potere d'acquisto delle famiglie è compresso, bisogna investire sui beni comuni, sui servizi pubblici che possono concretamente migliorare la condizione dei cittadini.
2: Nella giornata mondiale del cuore, il Senato ha ospitato gli stati generali della salute cardiovascolare. Al centro del confronto anche la realizzazione di un piano nazionale per le malattie cardiovascolari. Sentiamo Nicola Compagnone.
5: Le malattie cardiovascolari rappresentano un'epidemia silente che tocca circa 9 milioni di italiani, con un costo che raggiunge i 42 miliardi di euro. Numeri al centro del dibattito a Roma presso il Senato in occasione degli stati generali della salute cardiovascolare promossi da Elena Murelli, presidente intergruppo parlamentare per le malattie cardio, cerebro e vascolari.
6: Noi vogliamo andare ad insistere, e lo abbiamo fatto tramite questo policy brief, con il Ministero della Salute, con l'Istituto Superiore di Sanità, con le regioni, che c'è la necessità. Perché? Perché le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte, la prima causa di disabilità e la prima causa di ospedalizzazione.
5: Per l'occasione Tea Group ha stilato un report con l'obiettivo di contribuire alla realizzazione di un piano nazionale per la salute cardiovascolare. Rossana Bubico, responsabile area think tank Tea Group.
7: Proponiamo proposte in ambito di prevenzione e promozione della salute, diagnosi precoce, screening e trattamento e percorsi di cura, perché sono i tre pilastri del piano europeo del Safe Health Plan. Se dovessimo decidere da cosa partire, sicuramente diremmo prevenzione e diagnosi precoce.
2: La vittoria in Turchia ha rilanciato le ambizioni della nuova nazionale di Mancini, che cresce all'insegna dei giovani talenti. Gli azzurri, che oggi hanno ripreso gli allenamenti a Coverciano, sono proiettati alla terza gara di Nations League venerdì a Parigi al cospetto della Francia. Il servizio di Jenny De Gaetano.
8: Guai a lasciarsi andare a facili entusiasmi. Una rondine, dice il saggio, non fa primavera. Vero. Ma la giovane Italia, dominante in Turchia, lontana parente di quella soggiogata dal Belgio, scalda il cuore fino a raffranto dei tifosi azzurri. La linea verde tracciata da Roberto Mancini sembra possa diventare scelta azzeccata. Resta la variabile, purtroppo nelle mani di altri, di quanto poi i nostri campioncini giocheranno nei rispettivi club. Da Kayode, 22enne del Brentford, che ha diviso in due la difesa di Montella, a Pio Esposito, 21 primavere, già 6 gol in azzurro e più di un'alternativa nell'intercampione. Insomma, più in generale, il futuro della nazionale non è poi così desolante. Rotto il ghiaccio in quel di Bursa, utile a cancellare la figuraccia di Roma, venerdì, nella terza uscita di Nations League, sotto con la Francia rifatta da Zidane in quel di Parigi, quasi una sorta di esame di maturità. Senza Raspadori, tornata a casa per una botta alla coscia, a Saint-Denis il citiglesino potrebbe rilanciare Moise Kean. Ne sapremo di più domani, nella seduta di rifinitura che si svolgerà ancora a Coverciano e non, come da tradizione, sul campo di gara.
2: Ed è tutto, buona serata.
0: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly. Radio Fly. Sempre con te.
9: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Non cambio lo scenario meteorologico, venerdì in Italia con ancora la presenza dell'anticiclone sui nostri settori. Tuttavia, aria un po' più da ovest porterà nuvolamenti ancora abbastanza diffusi al nord, specie al nord-ovest, su parte del versante tirrenico in Sardegna, ma con fenomeni per lo più assenti, eccetto qualche debole precipitazione proprio sulle Alpi. Ampie schiarite sul versante adriatico e alla sud, con un clima ancora molto mite ovunque. Le massime infatti supereranno i 23-24 gradi in maniera ancora abbastanza diffusa. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
10: Fly Spot. Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono?
11: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
10: Ma è tutto il giorno che lo fai?
11: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
10: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
11: Cosa c'entra?
10: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
11: Ma io vado velocissimo con i selfie.
10: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
0: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
2: Flyspot.
12: Top 10 album. L'assetto è un po' diverso rispetto ad altre classifiche, perché la Top 10 Album prevede una combinazione perfetta, che è quella di un album, una canzone. Per ogni album in classifica corrisponde una canzone che noi ascoltiamo. Magari una canzone nuova, magari una canzone che è stata pubblicata molti mesi fa, ma che comunque regge all'urto del tempo, o addirittura canzoni che tornano in classifica dopo un bel po' di tempo, anche per più di qualche anno, e questo accadrà nell'aggiornamento numero 40 della Top 10 Album. Io sono Dylan, la combinazione perfetta quindi è un album, una canzone. Un album, una canzone, ma soprattutto l'album di Gianna Nannini, Gianna Gold 50, non c'è più, non lo incontreremo, almeno in questa Top 10 Album questa settimana, e quindi ci sarà una nuova entrata, che però è una re-entry, scopriremo quale. 2 album stabili, 3 album che salgono e 4 album che scendono. Partendo dalla posizione numero 10 incrociamo chi perde 2 posizioni. L'album che perde 2 posizioni è quello di J-Ax, Vita, Morte e Miracoli. Ascoltiamo proprio Vita, Morte, Miracoli. Morire.

J-Ax, Vita, Morte e Miracoli, pubblicato a settembre di quest'anno, un progetto autobiografico senza filtri, mette insieme un po' di folk americano, un po' di country, un po' di rap, racconta cadute, ripartenze, rialzate, un po' di saliscendi, un po' di montagne russe, un po' come è stata la vita di Alessandro Aleotti fino a questo momento. E tra l'altro la critica ha evidenziato come l'album alterni satira sociale, momenti più seri, riflessioni intime, con canzoni che affrontano temi come la crescita personale, il rapporto con la fama, ne ha avuta e ne ha ancora moltissima J-Ax, la disillusione verso la società e la volontà di ritrovare equilibrio nonostante tutto. Alla posizione numero 10, il nuovo album di J-Ax questa settimana. Si sale in nona posizione stabile l'album di Samurai J Amatore. Ascoltiamo Flamenco Paranoia.

Paranoia, il singolo nuovo di Samurai J dall'album Amatore, questa settimana in nona posizione nella Top Ten Album. Si sale in ottava posizione un altro album che conosciamo molto bene, Comuni Mortali, di Achille Lauro, guadagna due posti rispetto a 7 giorni fa. Sembrava voler uscire dalla Top Ten Album e invece eccolo qua, di nuovo alla posizione numero 8. Ascoltiamo La Città degli Angeli. Angeli.

0: Guadagna due posti l'album di Achille Lauro nella Top Ten Album questa settimana.
1: Top Ten Album. Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly. Sempre con te.
2: Top Ten Album.
0: Di nuovo in classifica, io sono Dylan. Un album, una canzone. È questo la combo perfetta per la classifica da ascoltare ogni settimana, e quindi alla posizione numero 7, riprendendo appunto la scalata verso la posizione numero 1, incrociamo chi perde una posizione rispetto a 7 giorni fa. L'album di Anna, Million Dollar Babe. Ascoltiamo White Girl Wasted. I can't

bellissima, non puoi restare fermo, ma neanche col piedino, soprattutto neanche col piedino, perché anche se balli, il piedino va da sé, ha una sorta di clone il piede, va da solo, così è indipendente. White Girl Wasted di Anna dall'album Million Dollar Babe, l'album di Anna appunto che questa settimana è in settima posizione perdendo un posto. Si sale, perde un posto, devi tirar mas fotos, l'album di Bad Bunny, ascoltiamo Will Tita featuring

0: bel po' di settimane, da un bel po' di settimane che è nella top 10 album. Devi tirar mas fotos di Bad Bunny. Questa settimana in sesta posizione perde un posto. Si sale. C'è Santeria in quinta posizione. Una rientry, perché chi ha soprattutto memoria, io non sono tra questi, ecco, Santeria già è stata all'interno della top 10 album, ma un bel po' di tempo fa. È l'album di Marrakesh insieme a Ghe Pequeño, insieme a Ghe. Ascoltiamo il singolo che celebra il decennale dell'album stesso, per cui per effetto del decennale è tornato in classifica, per cui la prima rientry della settimana al quinto posto, il singolo è Casini.
1: New entry.

0: Casini è il singolo pubblicato nella notte tra l'8 e il 9 settembre di quest'anno del 2026 da Marrakesh insieme a Ghe, pensato come brano celebrativo per tre ricorrenze, 30 anni di amicizia tra loro due, 20 anni di carriera condivisa e 10 anni, come dicevo prima, 10 anni dall'uscita di Santeria. Non appartiene a nessun album, né Santeria né Marraghe, ed è stato presentato dagli artisti stessi come una sola nuova canzone, un regalo unico per accompagnare i due concerti evento che ci sono stati del 12 e del 13 settembre a Milano. Ghe Pequeno insieme a Marrakesh in quinta posizione, si sale in quarta, perde due posti l'album di Olly, Tutta vita sempre. Questa domenica la traccia, la featuring è di Julie.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Featuring Julie, questa domenica featuring Julie, il singolo di Holly dall'album Tutta Vita Sempre nella Top Ten Album.
1: Radio Fly.
2: Radio Fly.
1: WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
0: Di nuovo in classifica c'è da scoprire il podio. Tre album, quindi dalla posizione numero 3 alla posizione numero 1. Alla posizione numero 3 c'è Bresh con l'album Mediterraneo che guadagna 4 posti. Ascoltiamo Serenamente featuring Julie.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Ma Julie Dylan è lo stesso che compariva come featuring all'interno di questa domenica di Holly? Sì, esatto, sempre lui, sempre Julie. O di sopra, o di sotto, di lato, o in obliquo, in tondo, sempre Julie. Serenamente featuring Julie di Brescia dall'album Mediterraneo, in terza posizione, guadagna 4 posti rispetto a 7 giorni fa. Di nuovo al secondo posto, no, più che altro di nuovo, riguadagna 2 posti perché ha già successo nella top 10 album a Shiva di guadagnare 2 posti. Lo fa anche questa settimana e sono moltissime anche per lui le settimane di permanenza all'interno di questa classifica. Comunque al secondo posto c'è Vangelo di Shiva, da cui ascoltiamo Bugie.

Che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che

Vangelo di Shiva, l'album, la canzone Bugie in seconda posizione. Questo album guadagna 2 posti rispetto a 7 giorni fa. Riprendiamo dalla posizione numero 10 per quindi scoprire a chi occupa la posizione numero 1, quale album occupa la posizione numero 1. Posizione numero 10, perde 2 posti da 3 settimane in classifica il nuovo album di J-Ax, Vita, Morte e Miracoli. In 9ª posizione stabile da 4 settimane in classifica Samurai J con Amatore. In 8ª posizione guadagna 2 posti da 3 settimane in classifica Achille Lauro con l'album Comuni Mortali. In 7ª posizione da 11 settimane in classifica perde 1 posto Million Dollar Babe di Anna. In 6ª posizione da 32 settimane in classifica perde 1 posto Devi Tirar Mas Fotos di Bad Bunny. In 5ª posizione la rientry della settimana Santeria di Marrakesh insieme a Ghe. In 4ª posizione -2, perde 2 posti l'album di Olly rispetto a 7 giorni fa Tutta Vita.

sempre. In terza posizione invece guadagna 4 posti Mediterraneo, da 17 settimane in classifica, l'album di Brescia. In seconda posizione, da 25 settimane in classifica, guadagna 2 posti Vangelo, l'album di Shiva. E al primo posto, stabile come 7 giorni fa e da 37 settimane in classifica, Geolie con Tutto è possibile. Ascoltiamo 1H. Number 1.

0: album.
1: Riconferma per Geolier la posizione numero uno, riconferma per il suo album Tutto è possibile, per cui complimenti a lui. Archiviamo questa top 10 album. Io sono Dylan e torno qui la prossima settimana per un altro aggiornamento. Ciao.
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Ma no.
4: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi alcuni consigli su come conservare meglio il cibo. Attenzione anzitutto alle mele ammaccate, perché contageranno le altre più facilmente, dato che l'etilene viene prodotto in grandi quantità quando un frutto è sottoposto a stress e traumi, come una botta. Consumatele quindi per prime, dopo aver rimosso la parte scurita o ossidata. Conservate il latte nella parte intermedia del frigo e non nell'antalaterale, dove rischia di prendere calore ogni volta che si apre lo sportello. Un buon modo per utilizzare la frutta secca e non lasciarla abbandonata per ere geologiche in qualche anta della dispensa è arrossirla nel forno non appena comprata, lasciarla raffreddare e stiparla in barattoli. Sarà così pronta all'uso ogni volta che vorrete utilizzarla in qualche ricetta. La temperatura ideale di conservazione delle uova in frigorifero è di circa 4-5 gradi centigradi, pertanto è meglio evitare di tenerle nella porta del frigo dove alloggia l'apposito contenitore e riporle quindi nel piano più alto dove staranno più al fresco. Conservatele nel contenitore d'acquisto e non a contatto con altri cibi per scongiurare il rischio di contaminazione degli alimenti con il batterio della salmonella che si può annidare sul guscio. Prima di consumarle, se avete dubbi sulla loro freschezza, fate la prova dell'acqua. Se messe in un bicchiere d'acqua galleggeranno, significa che è meglio non mangiarle perché si è accumulato gas all'interno del guscio. Se invece vanno a fondo, significa che sono freschissime. Sapete che i tappi e le estremità superiori delle bottiglie di plastica possono essere riutilizzati per chiudere sacchetti per alimentare in modo ermetico? Ebbene sì. E altri consigli? Per esempio, cercare di tenere il frigorifero ordinato. Nei cassetti in basso, riporre frutta e verdura. Nei ripiani più bassi, quelli più freddi, puoi tenere anche carne, pesce e prodotti deperibili come salumi e formaggi freschi. Nello spazio più in alto puoi tenere formaggi stagionati e cibi cotti e le bibite nello sportello. Evita di tenere il frigorifero troppo pieno, l'aria fredda non riuscirebbe a circolare e ciò potrebbe compromettere la conservazione del cibo. Inoltre faresti fatica a raccogliere ciò che hai e rischieresti di far scadere gli alimenti. Tieni i cibi cotti separati a quelli crudi per evitare contaminazioni batteriche e cerca di non sostare a lungo davanti al frigorifero aperto. A proposito di congelare, si può congelare carne e pesce freschi e frutta e verdura, a patto che non si tratti di ortaggi troppo acquosi come pomodori, insalata, cetrioli, banane o pesche. Cibi cotti, sughi e pane vanno bene. Una volta scongelato è bene non ricongelare per scongelare contaminazioni batteriche e perdita di sostanze nutrienti. Per evitare passaggi bruschi di temperature è quasi sempre meglio scongelare usando il frigo, trasferendovi cioè i cibi che si trovavano prima in freezer, anche se così occorrerà più tempo. Ricordati di pulire il frigo regolarmente, va benissimo una miscela atossica e disinfettante di acqua e aceto o acqua e bicarbonato e asciugalo con attenzione dopo il lavaggio. Il cibo resisterà più a lungo. Assicurati che non si formi ghiaccio alle pareti ed effettua regolarmente le operazioni di sbrinatura. Un bicchierino di bicarbonato posto in fondo al frigorifero aiuterà a tenere alla larga i cattivi odori. E allora con questi consigli io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Ma no.
5: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
6: Ascolta la tua musica.

trova sicuro. E invece non è così. Ci vuole attenzione. Ogni cosa ha il suo prezzo, diceva qualcuno. E qualcuno

evitare il rumore e ogni tanto ascoltare gli arguti consigli di qualche ministro in televisione.

0: L'iSpot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Buonasera da Daniele Baldi. Un pilota ha accoltellato l'altro e stava cercando di replicare l'11 settembre. E quanto ha affermato un funzionario israeliano parlando dell'incidente sul volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. Sulla stessa linea il ministro della difesa israeliano Katz: è stato un tentativo di attacco jihadista, ha dichiarato. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, il copilota del volo, omanita con doppia cittadinanza, è stato consegnato alle autorità saudite per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina con l'intento di far precipitare l'aereo. Tentativo sventato dall'altro pilota, aiutato da alcuni passeggeri israeliani. Rendo omaggio agli eroi a bordo del volo, prepariamoci ad affrontare eventuali ulteriori minacce, le parole del premier Netanyahu. Tra un annuncio e un altro da parte dei produttori di tetti al prezzo e sconti su carburanti e bollette, arrivano le ricadute del caro energia sull'inflazione generale, stimata dall'Istat in questo mese al 4,2% annuo. Aumenti anche nel resto d'Europa, ma su livelli inferiori, mentre negli Stati Uniti indici in calo. Alessandro Cisilin.
3: La ricaduta del caro energia sull'indice generale dei prezzi si fa pesante. L'Istat segnala nelle stime preliminari su settembre un balzo dell'inflazione al 4,2% annuo, ben 9 decimi in più del mese precedente, e a essere determinanti sono proprio i forti aumenti degli energetici, intorno al 20%. Per limitare i loro rincari si susseguono gli annunci di interventi da parte dei produttori, prezzi dei carburanti calmierati anche da Kuwait, dopo Eni e IP, dagli operatori indipendenti sconti ancor più robusti dei big, sconti con qualche battuta incrociata tra i concorrenti anche sulle bollette, per le quali l'ARERA ha stimato ieri solo per l'elettricità un balzo congiunturale nel quarto trimestre del 37,3% per i circa 3 milioni di clienti vulnerabili, pari a un aggravio da 2.500 euro annui, secondo Codacons. Prezzi in rialzo anche nel resto d'Europa, ma non ai livelli italiani. Sempre a settembre in Germania inflazione al 3,3% tendenziale, 4 decimi in più di agosto. In Francia al 3%, ma con prezzi addirittura in calo rispetto al mese precedente. E il tasso di inflazione tendenziale risulta a sorpresa in diminuzione negli Stati Uniti, al 3,4%, 3 decimi in meno rispetto ad agosto.
2: E per arginare il caro carburanti diverse città si organizzano per il potenziamento dei servizi pubblici. Roma lancia un abbonamento ai mezzi del trasporto pubblico locale a 50 euro per tutti. Lo propone il sindaco Gualtieri, che come presidente ALI interviene al Festival delle Città 2026 organizzato proprio dalla Lega delle Autonomie Locali. Sentiamo.
4: Potenziare il trasporto pubblico in tutta Italia e garantire a tutti gli italiani un abbonamento da 50 euro annuale che darebbe accesso gratuito a tutto il trasporto pubblico, cittadino, provinciale e regionale, compresi i treni regionali. La dimostrazione è che proprio quando aumenta il costo della vita, aumentano i carburanti, il potere d'acquisto delle famiglie è compresso, bisogna investire sui beni comuni, sui servizi pubblici che possono concretamente migliorare la condizione dei cittadini.
2: Nella giornata mondiale del cuore, il Senato ha ospitato gli stati generali della salute cardiovascolare. Al centro del confronto anche la realizzazione di un piano nazionale per le malattie cardiovascolari. Sentiamo Nicola Compagnone.
5: Le malattie cardiovascolari rappresentano un'epidemia silente che tocca circa 9 milioni di italiani, con un costo che raggiunge i 42 miliardi di euro. Numeri al centro del dibattito a Roma presso il Senato in occasione degli stati generali della salute cardiovascolare promossi da Elena Murelli, presidente intergruppo parlamentare per le malattie cardio, cerebro e vascolari.
6: Noi vogliamo andare ad insistere, e lo abbiamo fatto tramite questo policy brief, con il Ministero della Salute, con l'Istituto Superiore di Sanità, con le regioni, che c'è la necessità. Perché? Perché le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte, la prima causa di disabilità e la prima causa di ospedalizzazione.
5: Per l'occasione TEA Group ha stilato un report con l'obiettivo di contribuire alla realizzazione di un piano nazionale per la salute cardiovascolare. Rossana Bubico, responsabile area think tank TEA Group.
7: Proponiamo proposte in ambito di prevenzione e promozione della salute, diagnosi precoce, screening e trattamento e percorsi di cura, perché sono i tre pilastri del piano europeo del Safe Heart Plan. Se dovessimo decidere da cosa partire, sicuramente diremmo prevenzione e diagnosi precoce.
2: La vittoria in Turchia ha rilanciato le ambizioni della nuova nazionale di Mancini, che cresce all'insegna dei giovani talenti. Gli azzurri, che oggi hanno ripreso gli allenamenti a Coverciano, sono proiettati alla terza gara di Nations League venerdì a Parigi al cospetto della Francia. Il servizio di Jenny De Gaetano.
8: Guai a lasciarsi andare a facili entusiasmi. Una rondine, dice il saggio, non fa primavera. Vero. Ma la giovane Italia, dominante in Turchia, lontana parente di quella soggiogata dal Belgio, scalda il cuore finora affranto dei tifosi azzurri. La linea verde tracciata da Roberto Mancini sembra possa diventare scelta azzeccata. Resta la variabile, purtroppo nelle mani di altri, di quanto poi i nostri campioncini giocheranno nei rispettivi club. Da Kayode, 22enne del Brentford, che ha diviso in due la difesa di Montella, a Pio Esposito, 21 primavere, già 6 gol in azzurro e più di un'alternativa nell'intercampione. Insomma, più in generale, il futuro della nazionale non è poi così desolante. Rotto il ghiaccio in quel di Bursa, utile a cancellare la figuraccia di Roma, venerdì, nella terza uscita di Nations League, sotto con la Francia rifatta da Zidane in quel di Parigi, quasi una sorta di esame di maturità. Senza Raspadori, tornata a casa per una botta alla coscia a Saint-Denis, il citigliesino potrebbe rilanciare Moise Kean. Ne sapremo di più domani, nella seduta di rifinitura che si svolgerà ancora a Coverciano e non, come da tradizione, sul campo di gara.
2: Ed è tutto, buona serata.
9: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
10: Ascolta la tua musica.
9: Radio Fly viene in viaggio con te.
10: Radio Fly viene in viaggio con te.
9: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Sono le 21 e 17 minuti.
1: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

0: Wine.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
3: Prova, prova, eccolo qua. Vai. Non ti
4: preoccupare. E lui va, lasciamolo lì. Vai. E lui va.
3: Allora, ricordati che devi. Ok? Bevo un goccio d'acqua. Sarebbe carino a un certo punto mettere anche che se riusciamo a bere.
4: Scusami, dal jingle alla base va da sé.
3: Sì, sì.
4: Ok. Solo il primo brano devo andare.
3: Sì, esatto. Io ho anche il microfono di scorta, mi manca un tavolino, peccato. Lo vedi questo microfono qui? No? No, vabbè, dai, lo vedi. Tanto funziona questo. Allora.
4: Mancano 3 minuti.
3: Sì, va bene. Allora, guarda che cosa ti combino, io volendo.
4: Ascolta, metti quella stufa un po' più al centro.
3: Guarda qua, guarda Vali cosa ti combino io, volendo. Guarda.
4: Mio, che No, dai, non mi fa sti scherzi, mi hai tolto tutto. No. Ascolta, metti la stufa.
3: Beh, veramente la stufa sarebbe al centro. No, sono io che mi devo mettere più là.
4: Però dopo un 6 e mezzo.
3: Allora, che non importa. No.
4: Poco.
3: Aspetta, tanto devo girare leggermente così. Ora, mi fai emozionare, c'è la Cristina, faccio le figuracce, no? Ecco.
5: Beh. Io sono in delle condizioni, quindi
3: assolutamente sì. Sei nelle condizioni.
5: C'ho una
3: aspetta,
5: faccia,
3: fammi vedere quanto manca. 2 minuti e 30 si parte.
5: Quella alla stazione.
3: Metti quello. Metti Cristi. Sì. Allora, rimuovi quello.
4: Rimuovo tutto.
3: Fermali. Sì, dopodiché come metti, te lo ricordi, vero? Come metti.
4: Che devo fare?
3: Niente, devi semplicemente dare il. Come si chiama?
4: Inizio la diretta.
3: Brava, esatto. E metti quella la prima voce.
4: La prima voce?
3: Sì, vabbè, ora non l'ho capito io.
4: Che è la prima voce, Giuseppe?
3: La prima barra. La prima barra di Aste, vedi, quella lì, Gloria.
4: Quello c'è già.
3: Il primo, sì, ma devi battere.
4: Cioè, quando dice.
3: Quando inizia a esserci, quando tra 1:44.
4: Ah.
3: Intanto inizia a far partire la diretta, vai, inizia la diretta, perfetto, lo facciamo un pochino andare intanto.
4: Ok, poi, qui quando praticamente...
3: Tra 1:30,
4: sì.
3: Vedi, tra 1:30 si va e premi il testo, bravo.
4: E dice anche questa sera con?
3: No, questa sera con lo mette sull'RDS, te a quel punto lì quello non lo devi più guardare.
4: Ok, quando inizio a parlare ti metto.
3: Sì, esatto.
4: Vabbè.
3: Ok? Quando vedi che pisticchio qui, metti lei,
4: Madonna, quante me ne ha chieste. Te sei testimone di quante me ne ha chieste.
5: Sì, sì.
4: Dicendo solo che...
3: 40 secondi.
4: Concentrati. Quando è a zero è
3: sì, sì, esatto.
4: Okay. E poi metto te.
3: Brava.
4: Te parla quando ti vedi,
3: poi. Ricorda all'inizio, metti me e poi tutti e due.
4: Certo. Tranquillo.
3: È solo all'inizio che devo partire un po' così.
4: Stai tranquillo. 6 secondi.

0: E allora buonasera, bentrovati a questo nuovo appuntamento. Sono passati un po' di mesi da quando abbiamo fatto l'ultima trasmissione di questa sera con e siamo tornati qua in diretta dai nostri studi un po' rivisitati, ancora da rivisitare, ma era occasione per chiudere l'anno e migliore occasione di questa non potevamo farla. Questa sera abbiamo un ospite veramente particolare che io vi voglio aspetto a presentarvi. Un'amica di Radio Fly che abbiamo conosciuto da un po' di tempo, è già stata qui con noi, però avevamo promesso tanto tempo fa, quando l'abbiamo conosciuta, di portarla qua nel nostro palchetto. Perché? Perché vi dico subito, è un grande personaggio, è una modella, è un'imprenditrice, è una donna che sa il fatto suo, ma noi vorremmo scoprire chi c'è realmente dietro queste sue vesti. E allora do la buonasera, la benvenuta qui con noi a Cristina Rotellini. Ciao Cristina, buonasera.
1: Ciao, buonasera Giuseppe, buonasera a tutti. Ciao a tutti.
0: Cristina Rotellini, che piacere averti qua.
1: Piacere mio, peraltro abbiamo una vista direi spettacolare, vero, sulla nostra città.
0: Beh, sì. Pensa che Arezzo forse un pochino ti ha adottato. Che
1: sì, dice? Sì, è la mia città di adozione, assolutamente.
0: Allora, è doveroso dire una cosa, stasera abbiamo una grande regista. Tu credi che le donne, insomma, poi lo scopriremo, no? Le donne,
1: sì,
0: siete molto importanti voi.
1: Sì, assolutamente.
0: Siete da tutte le parti.
1: Assolutamente.
0: E perché dico questo? Perché chi è la regista stasera? È la nostra carissima Valentina.
1: Ciao Valentina, grazie
0: a cui diamo
1: della pazienza.
0: Veramente. Ecco, questa sera è Valentina, che voi conoscete per insomma il mondo degli animali, della natura, insomma ci ha fatto conoscere i gatti neri, i falchi, le quaglie, tutto, ma insomma è un amante di animali a tutto tondo.
1: Spettacolare.
0: Allora, senti, 112esima puntata questa è. Noi ci siamo fermati alla 111esima tempo fa e poi 112esima.
1: Numero interessante, se va male. Vabbè,
0: 113.
1: Chiamiamo le esatto, sappiamo già chi dobbiamo chiamare.
0: E vabbè, e vabbè. Allora, 112esima puntata e non so, l'hai mai vista questa trasmissione?
1: Sì, ho visto qualche puntata. Infatti sono un po' emozionata perché finora abbiamo sempre parlato di lavoro, mi hai chiamata appunto per condividere il mio percorso professionale.
0: E lo diremo anche in fondo che lo condivideremo.
1: Sì, certo, però questa sera ho capito che parliamo un po' più della persona e quindi dai.
0: Però una delle regole che c'erano qui in questa trasmissione, nella 111esima puntata, ma ovviamente adesso è la 112esima, era una domanda di rito che poteva sembrare stucchevole, Cristina, ma in realtà non lo è. È una domanda: se tu fossi un personaggio politico.
1: No.
0: Sicura?
1: Sicurissima. Cioè, sono tante cose, ma non un personaggio politico.
0: Ti appassiona la politica?
1: Onestamente no, devo dire ad oggi.
0: Non sei particolarmente.
1: Ma non perché non mi appassioni, ma perché direi che ne ho rispetto e ci dedico molto tempo. E vuol dire troppo poco tempo, dedico molto tempo
0: però
1: ad altre cose.
0: Sì, esatto.
1: E quindi sì, no, scusate, che ho sentito una voce, ho sentito il mio eco e quindi non sono abituata. Abbi pazienza, mi sono emozionata.
0: Devi capire che la prima trasmissione che rifacciamo dopo un po' di tempo dobbiamo aggiustare il taglio.
1: Sì, no, ho detto che cosa ho rotto subito. La mia prima pensiera è cosa ho toccato, cosa
0: bene,
1: ho schiacciato,
0: comunque,
1: cosa ho rotto.
0: Siamo contenti che tu non sia una politica. Va bene?
1: No, assolutamente.
0: Allora, la trasmissione, se lo ricordate, cari amici, era quella che attraverso la musica, attraverso dei brani che tu hai scelto, iniziavamo a raccontare, sì, la tua storia. Allora, noi abbiamo le spalle Arezzo, ma
1: sì,
0: invece andiamo da un'altra parte.
1: Sì.
0: Andiamo in un paese che sicuramente Valentina ci ha raccontato qualche volta. Andiamo a Gallina.
1: Esatto, andiamo a Gallina.
0: Ecco.
1: Cuore della Val d'Orcia, 43° parallelo. Queste sono le coordinate esatte. È il paesino, la frazione dove io sono cresciuta, sono nata a Siena e sono cresciuta in questo, lo chiamerei universo, no? Piccolo mondo, perché più conosco il mondo oggi e più quello veramente è, è un po' una parte di paradiso, perché
0: sei nata in una casa di paese piccolino, ma comunque in periferia, campagna.
1: È piena campagna. Chi non c'è mai stato è piena campagna, cuore della Val d'Orcia.
0: Tanto è uno dei posti più pittoreschi della,
1: sì,
0: della
1: serie. E lì, secondo me, nel posto dove sono nata io, si respira ancora la vera Val d'Orcia, perché è un posto meraviglioso, abbiamo tanti paesi famosi nel mondo. Però diciamo che oggi forse soffrono un po' un problema di turismo eccessivo, senza voler far diciamo né politica né polemica, però appunto essendo molto conosciuti. Questo invece è un paesino che ha mantenuto, secondo me, quelle che sono le caratteristiche dei paesi piccoli di campagna, e nello specifico della Val d'Orcia, cioè persone che lavorano la terra, persone che vivono allo stretto contatto con la natura, e che hanno anche un rispetto e una visione ancora delle cose antica e molto legata appunto alla terra e ai valori
0: della terra. Noi
1: terreni.
0: Abbiamo una foto tu da piccolina, vediamo se Valentina ci mette questa foto. E eccola qua.
1: Sì. Questa
0: è la foto.
1: Sì, mi riconosco, ma devo dire una cosa e mia mamma sarà contenta che la dico: io non amavo farmi fare le foto.
0: Così
1: pensa
0: mamma,
1: ora che
0: tua mamma?
1: Lucia.
0: Lucia, la salutiamo ovviamente.
1: Ciao mamma, ci vediamo presto, spero.
0: Allora
1: qui. Qui ero Miss Sorriso Gallina, no, scherzo. Però
0: là, sì.
1: Sì.
0: Era Miss Sorriso Gallina. Senti, il papà, il babbo, noi si dice babba, gallina come si dice?
1: Babbo, certo, siamo super toscanissimi, babbo. Il mio babbo. Mio babbo si chiama Enzo e Lucia.
0: Li salutiamo.
1: Ciao.
0: Allora, vediamo un po' com'è. Tu oggi sei una modella affermata, insomma, un'imprenditrice.
1: Sì, diciamo, ho avuto le mie soddisfazioni. Mettiamole
0: da una parte
1: via.
0: Ecco, partiamo proprio da Gallina. Una ragazza.
1: Sì.
0: Quando è che innanzitutto hai iniziato a così percepire dov'è che eri nato? Questo paesino, questo comunque immerso nella campagna senese, che insomma. Oggi molti invidiano, però
1: sì.
0: Forse non so se da piccini come si vive una cosa del genere.
1: Allora, da bambini in modo meraviglioso, ovviamente, perché avevo tanto spazio per giocare, un giardino grande, una casa grande che ha costruito il mio nonno materno, e quindi bellissimo, perché tanta libertà, animali domestici, ho avuto una papera domestica.

0: farti bastare le cose. Questo lo posso dire.
1: Insegna a farti bastare le cose. Beh, sì, insomma, sì, significa godi del poco, cioè ti accontenti quello che hai, il tuo mondo è quello,
0: sì,
1: che hai.
0: E non so se usare la parola accontentarsi, nel senso che vivi pienamente tutto ciò che hai, che è quello che oggi non facciamo più e abbiamo dovuto infatti inventarci la mindfulness, no? Tutte queste scienze più moderne o comunque di cui abbiamo fatto la scoperta recentemente, perché non viviamo il momento. Ecco, in luoghi come quello vivi molto il momento, sei molto a contatto con te stessa, con le persone della tua vita, intorno a te, con l'ambiente, e secondo me ti insegna veramente a fare di niente virtù, cioè impari a trovare risorse ovunque, cioè non hai bisogno di stimoli costanti, ecco.
1: Dove andavi a scuola, gallina?
0: A Castiglion d'Orcia alle elementari e l'asilo, e a San Quirico d'Orcia alle scuole medie e dopo liceo classico a Montepulciano. E lì ho imparato, ahimè, a alzarmi presto la mattina, che questa è una mia...
1: Sai che una delle cose dell'asilo è sempre quella, cioè, avevate le suore oppure le insegnanti?
0: No, no, no, le insegnanti, avevo un'insegnante meravigliosa,
1: giovane, giustamente.
0: La maestra Mena, che io ancora mi ricordo all'asilo.
1: La maestra?
0: Mena.
1: Mena, nome...
0: Quelle persone nate per fare le insegnanti, no, di una...
1: Nome Mena, no.
0: Invece no, no, Mena, era di una dolcezza,
1: no, no, non nome poteva essere anche un nome.
0: No,
1: un po'...
0: no, no, no, no, lei era veramente, sì, un angelo.
1: Va bene, senti, passiamo al primo brano che tu ci hai proposto.
0: Sì, sì.
1: Aretha Franklin, Think.
0: Sì, ho scelto Think di Aretha Franklin, che è un brano un po'...
1: Penso.
0: Sì, pensiero,
1: che
0: pensare.
1: Pensi? Che pensi?
0: Pensa, questo è un brano del 1968, ma la curiosità è che è stato poi reinserito nell'album sempre di Aretha Franklin nel 1989, che è l'anno in cui sono nata io.
1: Bene, mi viene di dire.
0: Sì, è andato molto bene, e è un brano, pensa, che io ho scoperto quando andavo a pallavolo, perché io facevo quest'ora, ora e mezza di macchina a Gallina, a Siena, per andare a giocare a pallavolo, perché io sono un ex pallavolista.
1: Quanto sei alta, scusa?
0: No, in realtà non tanto, 1,75 m, che non è tantissimo per la pallavolo, però io ho sempre avuto molta agilità, saltavo molto in alto, infatti ero una centrale, e queste ore in macchina noiosissime io facevo impazzire i miei genitori, perché stavo lì a premere tutti i pulsanti della radio, veramente li mandavo fuori di testa, e sentì per la prima volta questa canzone, che non sapevo il titolo, non sapevo l'artista, facevo le scuole medie, però mi dette una botta di energia pazzesca. E poi dopo andai a vedermi il testo, perché io amo molto andare a vedere il testo delle canzoni, e diceva delle cose veramente... È una canzone ritmata e allegra, ma dice delle cose molto profonde. Lei dice: pensa, lascia andare la tua mente e libera te stesso. Che sono delle cose complementari e contrarie, perché quando si pensa troppo in realtà ti incateni.
1: Sì.
0: E lei invece il pensiero, no, lo intendeva anche come atto liberatorio e come modo di far correre la mente. Poi vabbè, non lo devo dire io, Aretha Franklin...
1: Beh, insomma,
0: cantante soul.
1: Sei una che pensa troppo o sei impulsiva?
0: Io sono una che pensa tantissimo e sto imparando a fidarmi un po' di più dell'istinto. Io sono una rimuginatrice seriale.
1: Rimuginatrice seriale. Con questo chiedo a Valentina di metterci il primo brano.

0: Insomma, è un ritmo, una cosa che ci porta veramente
1: pazzesca, lei fino alla fine. Poi se uno va a vedere anche sui social, che questo ci aiutano a rivivere anche canzoni che non sono attuali, lei fino alla fine si è esibita nonostante fosse malata con la stessa energia, la stessa carica, veramente in modo pazzesco.
0: Tu che hai? Cioè, hai qualcosa di Aretha Franklin secondo te?
1: Magari no,
0: proprio niente.
1: Forse l'entusiasmo,
0: vabbè,
1: non lo
0: l'entusiasmo.
1: So.
0: E l'entusiasmo che vediamo un po' come questa bambina crescendo ha iniziato forse un po' a prendere il volo. Un'altra tappa del nostro cammino è, però passa sempre tramite la scuola. Senti, nelle elementari ci si ricordava delle suore, delle maestre, quella mi rimane.
1: No, io le voglio tanto bene.
0: Vabbè. Le elementari
1: ciao,
0: sono quelle
1: Mena,
0: dove si riesce un po', si iniziano ad avere i primi ricordi.
1: Sì.
0: Poi le medie sono le prime amicizie, quelle un pochino più così solidali, i primi fidanzatini, vabbè, questo lo c'è.
1: Le sono arrivata un po' dopo, però.
0: Vabbè. Le superiori poi sì. È un po' il salto, l'uscita dalla famiglia, la preparazione a quello che poi sarà il futuro. Com'è avvenuta questa transizione, questa uscita da gallina?
1: Allora, io come bambina mi ricordo abbastanza introversa. Ero brava a scuola, mi piaceva studiare, soprattutto da subito si vedeva una propensione per le materie letterarie, piaceva
0: quindi
1: tantissimo l'italiano.
0: Non saresti...
1: No, mamma mia, dopo ci arriviamo al liceo, la matematica, no.
0: Sì.
1: Ancora i miei compagni penso si ricordano dei miei disastri, però una cosa che mi è sempre stata riconosciuta, la mia migliore amica tutt'oggi, che siamo conosciute al liceo, mi ha detto: guarda Cristina, tu eri un disastro a matematica, però tu non mancavi mai un compito, perché c'era un po' la moda in classe mia, siccome eravamo al liceo classico, sezione classica, diciamo nessuno era proprio un genio a matematica e tanti quando arrivava il compito stavano a casa a ripassare per poi farsi reinterrogare. Io sapevo che tanto sarebbe andata male comunque e dicevo: vabbè, almeno me lo levo, vado a prendere il mio 2-3. Solo un anno, pensa, ho avuto una professoressa talmente brava che mi ha fatto piacere la matematica, me l'ha fatta capire, e anche questo lo devo dire alla professoressa Cattaneo, che non so se mi sta guardando, sicuramente no, però io
0: magari
1: è stato l'unico anno e l'unico quadrimestre che ho avuto lei, che
0: Cattaneo,
1: io ho avuto
0: 7 e 8,
1: non me lo ricordo,
0: quella non menava, insomma
1: non mi ricordo i nomi, però era talmente brava che quello mi ha dimostrato che quando una persona fa il proprio lavoro con passione riesce veramente a far capire le cose anche a chi è negato, perché io sono abbastanza negata in modo serio. Però il passaggio come è avvenuto, diciamo che sono sempre stata una persona a cui piaceva andare a scuola, ho fatto pochissime assenze anche quando c'era sciopero.
0: Dimmi che hai fatto chiodo qualche volta. Da noi
1: quasi
0: si
1: mai
0: chiodo.
1: Quasi mai. Tanto che anche il mio professore di greco, una volta io entrai che ero sola praticamente e quasi quasi mi rimproverò, mi disse: ma perché non sei andata a fare il sciopero?
0: Insomma.
1: No, è che io preferivo, io sempre ho avuto purtroppo il difetto che dovevo fare le cose nelle quali credevo e non perché le facevano tutti gli altri, e questo un po' è stata anche una maledizione, però
0: è vero?
1: Sì, io ero abbastanza testarda sin da giovane.
0: La prima amichetta che del cuore, amichetta ti sto dicendo, eh?
1: Sì. No, allora, la mia primissima amica del cuore, e tutt'oggi ci sentiamo ogni tanto, è una ragazza che è originaria del mio stesso paese.
0: Gallina.
1: Che si chiama Gloria, sì.
0: Gloria,
1: sì,
0: scommetto, Gloria che si chiama gallinese, è una Gloria gallinese, no?
1: Gloria, vuoi il cognome? Perché per la privacy
0: non
1: lo vorrei.
0: No, il cognome, come si. È nata gallina.
1: È una gallinaia. Sì, è una gallinaia. È una gallinaia.
0: Ecco, sì. I famosi, te lo ricordi? Te l'ho chiesto anche l'altra volta.
1: Sì, ma l'altra volta volevo un po' lanciare, perché c'è stato qualcuno che mi aveva detto: no, non è del tutto corretto. Invece poi ho indagato e siamo ufficialmente gallinai.
0: Gallinai.
1: Sì. È così, vabbè. Che vi piaccia o no.
0: Sì.
1: È stata la mia prima amichetta, è stata Gloria. Abbiamo fatto le medie insieme, poi le superiori ci siamo divise. Ora lei è mamma, sì, e ha realizzato altre cose.
0: Mai cresciuto lo stesso ragazzo?
1: No.
0: Non è mai successo?
1: Non è mai successo e non mi è mai successo con nessuna amica.
0: È vero?
1: Mai.
0: Mai.
1: Prima di tutto perché per me è sempre venuta prima l'amicizia, ha sempre avuto un valore molto importante.
0: Ma ti vede oggi che dice Gloria?
1: No, con Gloria ogni tanto ci sentiamo, infatti, no, no, vabbè, eravamo molto amiche ovviamente, ma anche perché, sai, a Gallina non c'erano tante amiche della nostra età, però ci eravamo scelte anche perché eravamo complementari, insomma, di molto diverse di carattere, ma ci completavamo in qualche modo.
0: E sì. Io c'è una foto di sotto che Valentina aveva messo prima, che ti ritrae a te, insomma, in tenera età, no? Che età avevi?
1: Oh, sì.
0: È già alta, secondo me.
1: Sì, però, perché insomma, io sono cresciuta tutto insieme. 11 anni, 11-12 anni avevo.
0: Io avevi visto un gufo, che avevi visto?
1: No, cioè, come dicevo prima, io non amavo farmi le foto, e pensa poi cosa è diventato il mio lavoro. Però mia mamma mi ha detto: hai dei capelli talmente belli, vanno fotografati. Infatti dissi: vabbè, fotografiamo questi capelli. E poi vedete oggi, infatti, questi sono i capelli. Sì, e qui ero al mare d'estate.
0: Penso che mai una foto ha reso l'idea di come uno non voleva farsi fotografare. Va bene, andiamo avanti.
1: 60 kg di capelli.
0: Andiamo avanti. E, facciamo il salto adesso alle superiori.
1: Sì.
0: Che cosa sei andata a fare? Perché alle medie dice: vabbè, voglio fare la, che ne so, dottoressa. No, che.
1: Allora, io ho sempre avuto le idee chiaramente confuse, dico sempre io, perché mi piaceva fare tante cose. Ho scelto il liceo classico principalmente un po' perché ci andava anche mia sorella, sarò sincera, e ovviamente da sorella più piccola ogni tanto c'è questa tendenza, no, a seguire.
0: È più grande.
1: Io sono la sorella minore.
0: L'hai mai presa da tua sorella?
1: Le ho mai prese da mia sorella? Probabilmente sì, ma non mi ricordo. No, ma in modo affettuoso.
0: Vabbè,
1: comunque,
0: chiaramente, tra sorelle, ma scherzi.
1: Sì, sì,
0: come
1: sì.
0: Si chiama tua sorella?
1: Francesca.
0: Sì, ti salutiamo,
1: sì.
0: Ovunque tu sia.
1: Sì,
0: beh,
1: sì,
0: insomma,
1: sì,
0: ma
1: sì.
0: E le sue
1: figlie anche, Emma e Sofia.
0: Emma e Sofia.
1: Allora.
0: Eri la sorella birichina?
1: Allora, io penso che più che birichina ero un po' appiccicosa. Nel senso che ci corrono 7 anni fra me e lei, quindi quando lei aveva 14 anni, quindi un adolescente, i giornalini, cioè i primi posteri, avevo 7 anni, quindi due età totalmente proprio che non ci incastrano niente, però ovviamente la guardavo, i trucchi, e quindi forse mi volevo sempre un po' appioppare.
0: Sì,
1: e lei giustamente un po', penso, per sopravvivenza si voleva.
0: Mi ha detto: a me quel tuo fidanzatino non piace.
1: No, perché eravamo talmente lontani di età.
0: Lontani. Va bene.
1: Sì, sì.
0: Allora, senti, andiamo al secondo brano. Il secondo brano, che guarda caso è un artista senese molto particolare, diciamocelo, insomma, no? Ah, questa grinta, questa voce
1: la adoro. Insomma, io dico sempre: una delle cose più belle che ha fatto Siena è lei.
0: Sì. Insomma, anche, vabbè, la sua famiglia fa anche, o faceva, i, così si chiamano,
1: i dolci
0: no?
1: Tipici senesi. Sì, sì.
0: Esatto, parliamo di Gianna Nannini.
1: Sì.
0: Sei nell'anima, perché questo brano, Cristina?
1: Allora, questo brano identifica un po' un momento, diciamo, per me un po'. Forse quei momenti di passaggio di cui parlavi prima, no? Un po' particolare, un po' duro anche, perché io sono sempre stata, diciamo, un carattere tranquillo all'esterno, però poi avevo un po' tutte le mie battaglie interiori. E questa canzone, secondo me, è universalmente una delle canzoni più belle, che parla di sentimento, che parla di legami, che parla di bisogno di connessione, perché lei a un certo punto dice: sei nell'anima e lì ti lascio per sempre. Che secondo me è una delle dichiarazioni di amore, ma non solo amore fisico, amore sentimentale, proprio di amore universale, più belle da fare, perché dire a una persona: sei nell'anima e lì ti lascio, e quindi mi ha un po' consolata, diciamo, nei momenti di solitudine.
0: Mi pare la dedicasse, però non ce l'aveva ancora la figlia lei? Sbaglio questa canzone?
1: Sai che io non me lo sono mai chiesta, perché poi io l'ho sempre un po' vissuta autoriferendola a me, no? Sì, perché secondo me Gianna, essendo un'anima rock e anche libera, quando scrive le canzoni, secondo me lo fa anche non avendo qualcosa di preciso in testa. Lei una volta in un'intervista l'ha detto, no? Lei esprime dei sentimenti, esprime delle pulsioni, no? E quindi Gianna Nannini. Pazzesca.
0: Ce la sì. Vai Valentina, grazie.
1: Grazie Valentina.

0: Beh, un brano avvolgente, Cristina, vero questo? Quante,
1: emozionante.
0: Quanti pensieri, quante cose che ti porta.
1: Sì, perché poi la musica in qualche modo io l'ho sempre vista come curativa, ma penso non solo io, no? Dirò una banalità, però la musica ci accompagna nei momenti felici, ma anche in quei momenti, no? Dove abbiamo bisogno di un supporto, di volare via con la mente, o anche di rimanere proprio in un sentimento. Quindi questa onestamente è una bella botta. Poi ripeto, senese, quindi me la sento un po' mia Gianna.
0: Quando è che hai iniziato a scoprire il mondo della musica, Cristina? Con chi? Attraverso chi?
1: Allora, io ora faccio ridere un po' anche a casa.
0: Dai, dici.
1: Io prendevo lezioni di pianoforte.
0: Dai, abbiamo scoperto che sei una musicista.
1: No, aspetta. Contro ogni mia volontà, no.
0: Eccola là, come
1: nel senso
0: foto.
1: Che no, allora, il primo rapporto con la musica io lo devo al mio nonno materno. Il nonno Leo pensa che aveva imparato a suonare la fisarmonica a orecchio senza scuola di musica. Era riuscito a comprarsi una fisarmonica in giovane età. Durante la guerra gliela portano via e lui se la ricompra appena a modo, perché mio nonno è sempre stato una persona, probabilmente da lui ho preso la voglia dell'imprenditorialità, perché lui è sempre stato una persona dai mille lavori, dalle mille capacità. E quindi niente, questa cosa della fisarmonica, lui andava a suonare, pensa, senza, non voleva essere pagato, andava a suonare ai matrimoni, alle feste, e lui diceva: mi basta un bicchiere di vino, che mi date qualcosa da mangiare. E suonava veramente bene. Io ancora ritrovo persone che mi dicono: mi ricordo tuo nonno.
0: A orecchio
1: suonava. A orecchio. E io avevo una chitarrina da piccolina, iniziai un po' a strimpellare, però gli dissi: nonno, non la voglio la chitarra grande perché mi fa paura, non chiedetemi perché. E lui mi comprò questa chitarra grande, dopo voleva, insomma, ha voluto che prendessi lezioni di pianoforte, ma io ero terrorizzata dal maestro.
0: Dai.
1: Ero terrorizzata dal maestro, povero maestro, e ogni volta che veniva erano urla e pianti, seriamente lo dico, tanto che alla fine i miei genitori per disperazione hanno detto: guardi, grazie, però non mi sembra il caso di continuare.
0: Va bene.
1: Sì. Quindi, e questa è stata la mia carriera nella musica,
0: carriera,
1: quindi
0: musicale,
1: direi bella.
0: Vabbè,
1: sì,
0: però
1: sì,
0: noi
1: un bel
0: siamo
1: successo.
0: Arrivati che hai preso questo liceo scientifico, vero?
1: No, classico.
0: Non ti chiedo il rapporto col latino, perché magari qui già c'è una foto che arrivi a 18 anni.
1: Oh,
0: penso che il liceo,
1: 18
0: liceo
1: anni.
0: Cioè arrivi a 18 anni al liceo. Sì,
1: ecco. È l'ultimo anno. Io poi sono di febbraio, quindi ero.
0: Se tanto mi dà tanto, Cristina.
1: Quella era la mia cagnolina, Susanna.
0: Allora ci unirai il rapporto con gli animali. Se tanto mi dà tanto, non hai avuto incarichi di rappresentante d'istituto, cioè hai fatto scioperi?
1: No, perché io ripeto, sono sempre stata una persona un po' particolare in questo, nel senso che da una parte di carattere sono sempre stata introversa, e questa cosa mi è sempre anche un po' stata recriminata in famiglia, nel senso è troppo sensibile, un po' troppo chiusa, un po' troppo timida, anche quando ero più piccola.
0: Sai che ci metti il carico sopra mentre dici queste parole?
1: Sì, perché un po' mi
0: c'è
1: scocciato.
0: Sì,
1: perché
0: magari,
1: sai, questo colgo l'occasione, ovviamente senza, cioè è normale, no? Lo fanno tutti, questo bambino è timido, questa ragazza è un pochino troppo chiusa, non vuole partecipare. Viene confusa con la mancanza di carattere. In realtà il carattere non c'entra niente, né la forza d'animo, né il coraggio, né la determinazione. Quelle sono cose che le persone introverse o sensibili o timide dimostrano in altro modo. Quindi no, non sono mai stata una leader in questo senso, ho sempre preferito portare avanti le mie idee e rispettare molto quelle degli altri, questo me lo riconosco. E questo forse un po' che mi è mancato, perché io non ho mai giudicato, no? Ad esempio le persone molto sicure di sé non le ho mai giudicate arroganti, quindi mi è un po' pesato nella mia vita che il mio fatto di essere un po' più timida e sensibile di venir giudicata un'insicura o una persona poco capace, quindi no.
0: Quella foto abbiamo visto, erano i tuoi 18 anni.
1: Sì,
0: che
1: sì.
0: Che cosa rappresentavano i tuoi 18 anni? Tu hai 18 anni, per una ragazza come te. Sognavi la libertà del poter fare.
1: Allora, devo dire una cosa, ancora sì, a livello mentale, a livello pratico ancora, diciamo, ero molto bambina, nel senso non sono i 18 anni di oggi, anche oggi magari i ragazzi avevano più libertà, anche il fatto appunto di essere cresciuta in campagna, no? Quindi una libertà un po' più limitata. Diciamo che quando mi vedo lì mi vedo ancora ragazzina, ecco, probabilmente lo slancio, il salto alla figura di donna è arrivato dopo.
0: Lo dici come anche un leggero velo di tristezza, perché? Perché una ragazzina che magari dopo doveva affrontare le sfide della vita.
1: Perché ancora mi vedevo un po', ma più che fragile, un po', ripeto, forse un po' appesantita da queste etichette e poi un po' spaventata appunto perché di conseguenza avevo paura di non avere gli strumenti per affrontare la vita, per affrontare le cose, no? Mi vedevo un po' in balia e quindi sì, mi faccio un po' tenerezza, in realtà ancora mi vedo molto piccina.
0: Insieme a te in quella torta che c'era lì,
1: proprio sulla torta c'era il cane.
0: C'era il cane.
1: Sì,
0: il
1: tuo sì.
0: Rapporto con gli animali.
1: Il mio rapporto con gli animali, allora, da piccola ne ero un po' spaventata, da quanto ne so, mi ricordo un po'. Però dopo, diciamo, superato il primo blocco, meraviglioso, quello cane è un cane.
0: Ora anche se lì c'era il cane. Però
1: no, qua tutto, mi dispiace, non dirò mai cane o gatto, qualsiasi cosa, ripeto, uccellini, tartarughe, scoiattoli.
0: Sei
1: tu.
0: Come la Valentina, lei c'aveva anche i gnutteli, sai cosa sono i gnutteli?
1: No.
0: I pipistrelli,
1: no.
0: Sì, lei c'aveva anche quelli.
1: Grande, quindi. Valentina, va dopo bene. Parliamo io e te.
0: Va bene, senti, andiamo al terzo brano, Grace Kelly, Mica, perché questo brano? 18 anni ci incastrano un po'.
1: Sì, più o meno mi sembra una canzone che ero all'ultimo anno di liceo, penultimo anno di liceo.
0: Ti sei diplomata, sì?
1: Diplomata, sì, sì, sono laureata, quindi diploma ci vuole. No, sì, anche.
0: Non ci siamo arrivati là.
1: No, no, no, ma poi anche il diploma, insomma, fu interessante perché tutti che studiavano fino all'ultimo, e la sera prima della terza prova ero fuori, insomma, uscì a
0: fare. Ma devi dire con quanto ti sei diplomata, se no, scusa.
1: Oddio, 100. Sei 8? 100, vabbè, dai, mi ricordo.
0: Un bel traguardo.
1: No, che dico, no, quello è la laurea 108, il diploma 88.
0: Vabbè, va bene, va bene.
1: Nemmeno mi ricordo.
0: Qualcuno
1: più.
0: Ti ha detto potevi fare meglio oppure ti hanno detto brava?
1: No, certo che potevo fare meglio, però per una che era a fare festa fino a 2 ore prima di dare la terza
0: bene,
1: prova. No, Grace Kelly, Mica, è la canzone. Era una delle canzoni preferite della mia nonna.
0: La principessa, no?
1: Sì, sì, ma la canzone di Mica in questo caso parla di accettazione, di sfumature, di personalità. È una canzone anche questa che inneggia molto all'indipendenza, alla libertà di essere. Ma la cosa mi faceva ridere è che mia nonna materna, con la quale io ho vissuto e l'ho vissuta fino alla fine, diciamo.
0: Si chiamava la nonna?
1: Silvana. Mm. Sono stata con lei proprio. Se n'è andata negli anni del Covid e io ho vissuto proprio l'ultimo anno
0: tanti,
1: stretta.
0: Tanti i nostri genitori o nonni sono.
1: Sì, sì, sì. E lei amava Mica e voleva proprio che gli mettessi Mica Grace Kelly, cioè lo esigeva, cioè c'era il volo. Poi mi sembra una canzone di Eugenio Finardi e Mica. Dico, nonna, ma che ci azzeccano queste tre
0: chissà
1: canzoni
0: Eugenio
1: insieme?
0: Eugenio Finardi avrebbe cantato
1: Mica, Grace Kelly.
0: La radio, no? Eugenio Finardi la radio. Comunque facciamo un saluto a Silvano con questa sera.
1: Silvana, sì, sì, la mia
0: ascoltiamoci
1: nonna.
0: Ascoltiamoci questo bellissimo brano
1: Dai,
0: di Mica.
1: Tutta tua.

0: E eccoci qua, ascoltiamo, teniamo in base questo brano, grazie a Valentina. È un brano un po' particolare, devo dire, io non sono molto amante di Mika, però
1: No, ma in realtà non lo seguo nemmeno io, però devo dire che questo brano ai tempi fu rivoluzionario, perché fu il suo primo brano di un enorme successo, e poi dedicato a questa musa ovviamente indimenticabile. E niente, poi mia nonna era fan, quindi a questo punto
0: chissà, deve essere stata simpatica la tua
1: molto nonna. molto un bel personaggio.
0: Hai coperto le cose che magari facevi qualche berichinata, no?
1: Ma devo dire, negli ultimi anni coprivo io le sue, perché mangiava i cioccolatini di nascosto e poi nascondeva le carte nel sottovaso. Quando andavamo a innaffiare il sottovaso, salivano le carte dei cioccolatini e io: nonna, ma sono tue? No. Poi negare fino alla fine era il suo segreto.
0: Sei diplomata, abbiamo detto, e poi hai pensato a diventare dottoressa, non lo so, che volevi fare? Così.
1: Ma io avevo solo una certezza, mi piacevano due cose, l'inglese e la moda. Però
0: già la moda ti era entrata?
1: Sì, è l'ultimo anno. Qui ero a Londra, ho fatto questa foto, scusate, ho visto una foto.
0: Dici, intanto le mettiamo. Questa che foto è? Qui avevi una ventina d'anni, quante ne avevi?
1: No, qui avevo 15 anni, 15 era anni, il mio primo viaggio a Londra.
0: Ho messo la televisione anche grande.
1: Sì. Niente, qui era una foto del college prima di uscire. No, dicevo, mi piacevano l'inglese, mi piaceva la moda, le scuole di moda molto costose. Quindi scelsi l'Università di Siena, mi sono laureata in linguistica inglese perché ho avuto una professoressa veramente brillante al liceo classico, veramente brava, Elisabetta Piccinelli, che mi ha fatto innamorare dell'inglese, e quindi l'ho studiato tantissimo perché mi piaceva anche capire i testi delle canzoni. A me la musica mi ha aiutato tantissimo a studiare inglese, perché il fatto di capire i testi delle canzoni, sì, per me era una motivazione molto molto forte. E quindi poi
0: anche perché ci sono delle canzoni che se leggi il testo veramente non so quanto le canteresti, no? Cioè, no,
1: oppure altre con una base molto allegra, poi sono tristissime, quindi non si sa mai quello che...
0: E quindi ti sei laureata e poi già pensavi alla moda, no? Quindi questo
1: Come veniva
0: visto questo tuo, diciamo così, tua attrazione per il mondo della moda da parte di tua mamma, tua sorella, tuo papà, no? Tuo babbo? La tua famiglia come ha sposato sempre le tue scelte in questo senso?
1: No, non le ha sposate, però sono punti di vista che io ho sempre rispettato, però sì, ci ho anche un po' sofferto, nel senso che io volevo dimostrare che potevo vivere e costruire un percorso nel mondo della moda che potesse essere di qualità, che potesse essere di contenuto, che potesse essere affine a quelle che erano le mie intenzioni e progetti. E ovviamente all'inizio, insomma, probabilmente, sai, anche in merito a quello che ho detto prima, forse non mi ritenevano anche adatta, no? Caratterialmente. Quindi...
0: Cosa vedevano in te? Cosa avrebbero voluto vedere? Una figlia?
1: Ingegnere, insegnante, avvocato, musicista. Non lo so, tutto meno che questo probabilmente, però ora... dopo che ho dimostrato con i fatti e negli anni che, insomma, sono riuscita, io mi sento di essere riuscita a aver portato a casa qualcosa di significativo, ora sono molto contento, ora orgogliosamente fanno vedere.
0: Non riesco a capire, spero di riuscirci a entrare. Prima, quando tu hai detto, hai guardato la tua immagine di 18 anni e hai lasciato intravedere qualcosa. Adesso parli di questa cosa, c'è un
1: nodo.
0: C'è un limbo, io vorrei vedere quello, ma entriamoci attraverso Jovanotti che ci parla di un safari. Jovanotti, dai, questo quarto brano che hai scelto.
1: Allora, Jovanotti, premesso che mi ha accompagnata con i suoi vari album attraverso i miei anni del liceo e tutti ascoltavamo chi più chi meno Jovanotti, perché comunque anche lui è nato come un artista che doveva durare un giorno e ancora riempie gli stadi e ancora è Jovanotti.
0: Sai che Jovanotti deve ringraziare la radio, vero? Si è Jovanotti.
1: Assolutamente,
0: cioè, no,
1: sì.
0: Jovanotti si è stato lanciato nel mondo.
1: Ma la radio è ovviamente
0: pare,
1: certo,
0: no?
1: Certo, certo. E questa, ci sono tante di Jovanotti, di canzoni molto belle, perché lui ha dei testi veramente belli. Questa mi piace proprio perché rappresenta un po', peraltro è in collaborazione con Giuliano Sangiorgi, che è un altro artista molto, molto talentuoso, secondo me, italiano. E Safari parla proprio, dice: Safari, dentro la mia testa ci sono più bestie che nella foresta. Che è una allora, frase che mi descrive abbastanza.
0: E allora, tanto per restare nel mondo degli animali, noi che diciamo a Valentina?
1: Valentina, mettici Safari di Jovanotti, per favore.

0: Un safari, un leone mi sembra quasi in questo momento. Giovanotti,
1: un bel safari.
0: È vero, poi ho visto che la cantavi, la conosci tutta, quindi.
1: Tutta, io le canzoni che amo di solito le conosco tutte, me le ricanto,
0: penso
1: le ho scritte.
0: Hai imparato a suonare che la potevi suonare, no?
1: Non ce l'ho mai avuta questa. Non lo so perché, non ho ereditato questo.
0: Una comunicazione di servizio, cari amici. Noi ovviamente siamo in radio in questo momento su Radio Fly diretta, e tant'è che vi dico che sono le 22:21:46 più o meno.
1: La precisione.
0: Però ci potete anche vedere, e vi invito a farlo veramente, perché non tanto per vedere me, ma per conoscere Cristina, attraverso i nostri portali Facebook e YouTube, ma anche sul nostro stesso sito https://radiofly.cloud. Andateci, in home page troverete la nostra diretta, e magari ci dite anche come la vedete, come la sentite. Insomma, è una cosa sperimentale che stiamo facendo, anche perché altrimenti le musiche che hai messo te a Facebook ce l'avrà già bannate.
1: Tutte.
0: YouTube ce le banna lo stesso.
1: Voi, siccome ce ne andate banna, sul sito, così
0: sul sito non ci banna nessuno, quindi provate https radio,
1: quindi fai conto, si vede radio. Io canto come un pesce in un acquario,
0: sì, esatto. Vabbè. No, non considerate, insomma, ci sono 10 secondi di ritardo, per
1: fanno due risate, screen, dice insomma, questa è completamente pazza.
0: Però potete almeno dirci un po' come va questa cosa, che tra l'altro è la prima serata che lo facciamo, quindi Cristina, tu sei stata il nostro
1: battesimo.
0: Il nostro battesimo dell'aria, mi viene da dire. Va bene, andiamo avanti, cara Cristina.
1: Sì.
0: Bisogna anche pensare che dopo essersi laureata, bisogna anche pensare che bisogna portare la pagnotta a casa.
1: Ai ai ai, sì.
0: Come ai ai ai? Perché?
1: No, allora, io già avevo iniziato a lavorare, perché avevo firmato per avevo firmato con un'agenzia di Firenze di moda, agenzia di modelle, ancora prima con un'agenzia di Arezzo, e quindi insomma collaboravo.
0: Ma hai già iniziato a fare la modella subito?
1: Io avevo già iniziato tra l'ultimo anno di liceo classico e il primo d'università, le prime sfilate, i primi lavori, quindi ero...
0: Ma questo bisogna che tu mi dica com'è stata la prima sfilata, che sei andata a sfilare e sei andata in un palco, dove sei?
1: Allora, la primissima sfilata in realtà, che poi non è venuta subito dopo che avevo fatto le mie prime foto nell'agenzia di professionale di Arezzo, e quindi ero stata buccata per i primi lavori, quindi questa sfilata...
0: Ti ho fatto sentire la prima sfilata, perché dicevi finalmente vado a fare la modella.
1: Allora, io questa cosa la devo dire, che poi tanti...
0: Sei qui apposta, cioè.
1: Io non sono mai stata... Allora, ogni modella ha il suo lavoro, diciamo, del cuore, cioè chi ama sfilare, chi ama fare le foto. Ecco, io le sfilate non le amo, perché sono una persona ansiosa. Quindi da ansiosa io, non sei mai stato nel backstage di una sfilata, tutte ti strattonano, i vestiti non tornano mai, metti gli spilli, leva gli spilli, gli cadono i pantaloni, no, deve uscire prima lei, una ha perso una scarpa, cioè nei backstage delle sfilate...
0: Te la nasconde per farti dispetti? Quanti dispetti mi fate?
1: No,
0: dai,
1: è un po'...
0: Non ci credo.
1: No. Allora, più non ci sono dispetti veri e propri. Quello che posso dire è che ci tengo a dire, non amo le persone troppo competitive, specialmente quando siamo a fare i lavori insieme. Cioè, per me lavorare significa portare un bel risultato a casa, creare una bella atmosfera, perché lavoriamo come modelle, ma spesso lavoriamo anche come hostess, quindi gli eventi. Non amo le persone che creano quel senso di gara, quel senso di competizione, quel io sono più di te, spostati, scansati, vengo un passo avanti a te. Non amo questo. Sì, io vengo bene di qua. Cioè, questi atteggiamenti, diciamo, io perché sono un po' più... Io lo capisco che questo... Ho scritto un po' un nuovo capitolo, nel senso, io sono forse un pochino più maschiaccio in queste cose, sono anche un pochino più appunto introversa, però ho potuto fare un lavoro d'immagine anche essendo introversa,
0: però
1: quindi si può fare.
0: Cosa che voglio capire, hai fatto un provino per poter diventare modella?
1: No, semplicemente devi contattare delle persone professionali che mandi delle foto, fai delle foto, diciamo, professionali, mandi delle foto alle agenzie, se rispondono in modo positivo e sono, diciamo, interessate a lavorare con te, ti propongono ulteriori foto.
0: Penso che abbiano risposto in maniera positiva, vero?
1: Ma sì, ma al di là della bellezza fisica o non bellezza fisica, io sono sempre stata una persona, una ragazza naturalmente magra, cioè ho fatto sempre tanto sport, appunto.
0: C'è una foto, mi sembra di vedere una foto che ci dice un po', vai, facci vedere quella foto lì, se si vede che è magra o meno. No, vabbè, insomma, mica tanto.
1: Allora, questa cosa della magrezza, tanto che oggi siamo qui a vuotare il sacco su tutto, la devo dire.
0: Che è successo?
1: E me... No,
0: le modelle
1: no, no.
0: Siete magre per natura, no?
1: Sì, ma a prescindere da questo, io trovo che sia tanto grave bullizzare una persona per la magrezza tanto quanto lo è per, diciamo, l'essere curvi o eccesso di peso. E io personalmente, anche da colleghe e non, ho avuto questo genere di atteggiamento che non mi piace. Quindi ci tenevo a lanciare un messaggio, cioè valutare e screditare una persona per il fisico è sempre sbagliato, sempre che sia che si accusi che sia troppo magra o troppo...
0: Estremamente serio quello
1: sì,
0: che dice. Quindi,
1: sì. Però ci tengo tanto a dirlo, perché siccome io l'ho sofferta come cosa...
0: Ma questo è il mondo dove vivi tu? È un mondo che apprezza la magrezza o è un mondo che può essere anche, che so, grasso e bello?
1: Negli anni... Ma vedi, anche il concetto, no, grasso e magro... diciamo, anche la figura della modella ha vissuto un'evoluzione. Se guardi Kate Moss, non ha lo stesso fisico di Naomi, che non ha lo stesso fisico di Claudia Schiffer. Quindi diciamo che anche l'idea di modella ha avuto tutta un'evoluzione. Oggi, ad esempio, sono molto più apprezzate le ragazze curvi, tanto che anche molta chirurgia estetica va in quel senso: aumento del seno, aumento del lato B, fianchi. Il punto, secondo me, è che è sempre sbagliato andare a giudicare o sottolineare o anche aggredire in tanti casi una persona per l'aspetto fisico. Io sono sempre stata naturalmente magra, mia nipote più piccola, ad esempio, ha il mio stesso fisico, identico. Sofia è la più grande, ciao Sofì, che ha 20 anni, pallavolista, ragazza bravissima, anche Emma, che è la più piccola, pallavolista anche lei. Hanno tutte e due altissime, bellissime, hanno dei fisici però diversi, nel senso che Emma è sempre stata magra, che è identica a me. Questa cosa di io non ho mai fatto una dieta, io non ho mai fatto, non ho mai avuto delle restrizioni alimentari, era la mia fisicità.
0: Le tue colleghe, puoi dire che non stanno attente a queste cose?
1: Io parlo per me. Io posso dire quello che è stato il mio percorso.
0: Il tuo percorso diverso, però chi fa le sfilate, per esempio, di moda, si vede delle figure, si vedono...
1: Certo, ma quello infatti si vede. Io penso che si noti qual è la magrezza naturale e dove c'è una magrezza artificiale, che è sempre frutto di restrizioni alimentari, spesso neanche seguite da professionisti.
0: Consiglieresti a una ragazza, tua nipote, consiglieresti di prendere il percorso per il mondo della moda?
1: Perché no? Se rimane fedele a se stessa, sì. Io ho sempre detto, io non voglio diventare magra per fare la modella. Io sono magra, quindi faccio la modella. Cioè, per me è stata una conseguenza del mio naturale modo di essere.
0: Ecco. Una domanda che
1: quindi,
0: ti faccio prima,
1: diciamo che è un po' diverso.
0: Amy Winehouse,
1: certo.
0: Che è morta a 27 anni, vero?
1: Grande artista.
0: È un numero molto particolare
1: per gli artisti.
0: Per
1: sì.
0: Gli artisti è un numero molto particolare, sì. Questo brano, perché questo brano? Tears Dry on the Tail On.
1: Tears Dry on Their Own, sì.
0: Veramente io parlo
1: Amy
0: francese
1: Winehouse.
0: E spagnolo, te lo dico subito.
1: L'inglese non c'è problema, non c'è problema, ci sono qua io.
0: Ecco, io e te anziano andremo lontano nel mondo. Ma perché questo brano?
1: Allora, Amy Winehouse, artista pazzesca. Ho visto un anno fa il film che è uscito, peraltro do un consiglio, guardatelo perché è molto interessante. Io quando andai a Londra nel 2007 comprai il suo album originale, insomma appena uscito, e mi piace perché era un artista che sapeva esprimere, secondo me, in modo molto onesto e quasi crudo le sue emozioni. Lei ha fatto tante canzoni, diciamo, un po' tristi, che parlano di delusione amorosa, che parlano di rapporti sbagliati, ma questo è bello perché Tears Dry on Their Own vuol dire le mie lacrime si asciugano da sole. Infatti lei nella canzone dice: ho sbagliato, non dovevo appoggiarmi, no? né a un ragazzo né a niente, cioè devo lasciare semplicemente che le mie lacrime si asciugassero da sole e lavorare su me stessa, che è un tema personalmente che mi è molto caro, e come artista e come persona, e purtroppo ci ha lasciato prematuramente, perché
0: c'è qualcosa che vedi te stessa in questa
1: moltissimo persona. Moltissimo, lei era una persona molto sensibile, anche lei molto legata alla nonna, in questo film infatti si vede, ed è una persona che purtroppo si affidava molto agli altri per regolare le proprie emozioni e per consolarsi, per sentirsi più sicura di se stessa, tanto che diventava dipendente dalle proprie relazioni.
0: E poi è diventata dipendente.
1: Sì, lei purtroppo era alcolista, tanti dicono droga, no, lei aveva un problema con l'alcol, infatti la morte poi è avvenuta perché dopo un periodo di lunga disintossicazione ha avuto un eccesso d'alcol, insomma il fegato non ha retto.
0: Brutto,
1: eccetera.
0: Vedere uno degli ultimi suoi concerti, se non l'ultimo, credo.
1: Stava veramente male. Stava veramente male.
0: Va bene, ascoltiamoci il brano di questa grande artista ormai scomparsa, però, che ci porta
1: Amy Winehouse.
0: Delle lacrime.

0: E eccoci qua, ritornati in diretta, sempre qui su Radio Fly, insieme a Cristina Rotellini, modella, artista, imprenditrice, ci andiamo subito. Ma nella vita, questo grande mondo della moda che si è aperto, che ha aperto le braccia, Cristina, che l'ha accolta, e poi una domanda te la voglio fare, su, per ultimo, sul mondo della moda.
1: Certo.
0: Però questa cosa è tutto bello, ma anche no. Che è successo, Cristina? Mi riferisco che poi hai avuto, insomma, bello il contesto, bello tutto, però non stavi proprio bene, quello il periodo.
1: Ah, ok. Ma sai,
0: ne vuoi parlare? Sì.
1: Certo, certo, ma in realtà si parte molto prima, si parte dalle scuole medie.
0: Addirittura.
1: Sì. Il lavoro mi ha aiutato tantissimo nell'affrontare questa condizione, che oggi mi piace chiamarla condizione, perché a volte la chiami malattia e allora ti telefonano, no, non è una malattia, non l'hanno riconosciuta, ora l'hanno riconosciuta. Parliamo della fibromialgia. Ma sai, c'è stato un periodo in cui ne ho parlato, ne abbiamo parlato anche nella prima intervista insieme, perché mi dicevano, mi ero confrontata anche con delle associazioni, che era importante rendere sensibile le persone, informare. Oggi, e forse mi saranno testimoni molte persone, c'è un rovescio della medaglia assurdo, cioè quello che a volte si scrive nei social o di cui si parla, anche in modo positivo, c'è sempre poi un'ondata negativa che ti si rivolta contro, no? Con giudizio. Quindi ho smesso un po' di parlarne. Di tutte le cose, sai, di cui parli, c'è sempre qualcuno che pensa che lo fai per autocelebrarti, per fare compassione, per fare pietà. No, questa io la diagnosi è stata fibromialgia e dolore cronico neuropatico, cioè una condizione costante di dolore articolare e muscolare e nervoso. Che crea una serie di condizioni, diciamo, ramificate, chiamata la malattia dei 100 sintomi, perché comprende stanchezza cronica, dolori diffusi, difficoltà di concentrazione. Hanno studiato delle correlazioni tra questa condizione e la ADHD, che è il deficit di attenzione. Insomma, ci sono tanti studi, varie condizioni. Io ho fatto tutta una serie di analisi spalmate negli anni, perché poi anche questo è un mio difetto. Io magari tendo a accantonare le cose perché così mi sembrano meno gravi e meno vere. Infatti ora ho passato un periodo, diciamo, che ho saltato un po' gli esami di routine, però facendo tanti esami escludono il lupus, escludono l'artrite reumatoide, escludono tutta una serie di altre malattie che conosciamo di più, e arrivano alla diagnosi, che questa è appunto una malattia che si sta diagnosticando per esclusione. Quindi in alcune regioni
0: dici che fonte di giudizio, ho capito che fonte di giudizio
1: Fonte di giudizio, perché purtroppo molte persone, ma io credo che basta andare nelle pagine Facebook, quando una persona fa una domanda tutti ma perché, c'è tutta una serie di, non lo so, di giudizi negativi. Perché secondo me si è perso un po' il senso di connessione, il senso di condivisione. Tanti pensano che sia una scusa, che si usa per giustificare. Non è creduto, perché se ti rompi un braccio lo vedo, se hai un cerotto sulla mano lo vedo, se ti dico guarda la mattina faccio fatica a vestirmi, a muovere le mani, mi stanco di più di altre persone, ho bisogno di un tempo di recupero più lungo, oppure dopo due giorni che ho lavorato, un giorno che ho lavorato 12 ore, ho bisogno del giorno dopo per recuperare, sembrano tutta una serie di escamotage per fare meno. Nel mio caso devo dire che a volte è servito all'esatto contrario, cioè io per dimostrare che ero una persona perfettamente funzionante ho anche veramente, mi sono portata un po', anche portato il corpo un po' a volte allo stremo.
0: Chi è quello che un po' ti ha ferito di più, non credendoti oppure dando poco peso a questa cosa? Non parlo della famiglia, se vuoi sorvola, non credo, insomma, però.
1: Diciamo che ho avuto delle persone molto vicine a me, relazioni molto importanti, che nei momenti di scontro anche su altre cose hanno tirato fuori questo argomento, sapendo che mi avrebbe ferito. Quindi mi hanno dato un po' della malata immaginaria, vuoi far pena e queste cose. Però sai, non giudico, nel senso che è difficile oggi avere un livello di sensibilità e di empatia per capire qualcosa che non vivi. Quando, anche se è possibile, perché ovviamente sai, i dottori curano le persone malate e non sono malati, o comunque non hanno sempre lo stesso tipo di malattia, non è una cosa collegata, no? Però diciamo che ho imparato prima di tutto a dargli importanza io, e quindi piano piano, anche con dei percorsi di terapia, capisci che quando è il momento di rallentare lo devi fare. Quindi sì.
0: Insomma, tu hai detto che è partito da lontano questo discorso.
1: È partito da lontano perché c'era tutta una serie di sintomi che però non erano... Io ho avuto un momento, diciamo, durante un allenamento quasi di blackout. Facevo gli scaloni a pallavolo e sono caduta. Mi hanno ricoverata per dei giorni in ospedale non capendo quale fosse il problema. E poi ho iniziato a avere dolori, anche questa difficoltà a svegliarsi, e la letargia, alcuni problemi di concentrazione. Ma sai, c'è una cosa interessante, magari può aiutare qualcuno. Questo genere di malattie, ma anche altri tipi di malattie come l'autismo, noi donne siamo più brave a mascherarlo, per questo veniamo diagnosticate molto più tardi, perché nella donna, ad esempio nelle bambine, l'autismo si diagnostica molto dopo, perché le bambine mettono in atto tutta una serie di meccanismi per dissimularlo o per adattarsi meglio all'ambiente in cui sono, nonostante diciamo questo deficit.
0: Il consiglio invece qual è? Di parlarne di questa cosa, di non mascherarlo.
1: Guarda, ancora prima di parlarne, di viverlo consapevolmente dentro se stesse, e solo quando ci si sente pronti, alle persone di fiducia a parlarne, perché se prima non l'hai metabolizzato dentro di te è molto difficile poi comunicarlo fuori.
0: Insomma, io, questo è un discorso che mi è rimasto molto, molto impresso anche l'altra volta.
1: Beh, no, capisco, sì.
0: Devo dirti la verità, quindi ecco, ma l'ho voluto ritrattare con te. Senti, velocissimamente andiamo a Fabrizio Cammarata, che io non conosco. Run, così
1: non lo conosce. Run, che vuol dire corri.
0: Sì, ho capito, poteva scrivere
1: corri. Cioè, ma non lo conosce quasi nessuno. Brevemente, un artista italiano, italianissimo, bravissimo alla chitarra. Una delle sue canzoni più famose è Antananarive, probabilmente qualcuno se la ricorda, se la sente, ma mi piace proprio perché è talentuosissimo e sconosciuto. E ha scritto questa canzone, che peraltro è stata girata a San Galgano, il video della canzone.
0: Ah, nella chiesa senza tetto.
1: Benissimo.
0: La spada nella roccia.
1: Benissimo. E c'è un frame, diciamo, c'è una scena. E è molto bella perché lui a un certo punto parla di... della veridicità dei sentimenti, e quindi in una strofa dice: ma se non sei qui per metterci tutta te stessa, diciamo, e per scendere in campo, no, io che cosa ci sto a

0: beh, insomma, devo dire, run.
1: Bella, io spero che magari qualcuno che non conosce, tanti, Cammarata, magari iniziano
0: da me, li invito.
1: Ad ascoltarlo.
0: Vi invito sempre ad ascoltarci, anche guardarci anche attraverso le pagine del il nostro portale, https radiofly.cloud. Guardate se ci vedete e se ci ascoltate ancora, e noi continuiamo velocissimamente perché abbiamo una ventina di minuti ancora in compagnia di Cristina. So sì quanti di voi mi
1: e le persone grazie al cielo perché non se ne può più.
0: va bene. In tutta questa storia, Cristina, io non ti ho chiesto una cosa che ti devo chiedere.
1: Ecco. Sapevo.
0: Beh, come faccio a non chiedere a te il primo amore?
1: No, mammina.
0: No, come faccio a non te lo chiedere?
1: Il medioevo.
0: Medioevo.
1: A che?
0: Come?
1: Il medioevo.
0: No, il primo, allora, vediamo così. Allora. Nella vita esiste, me lo disse qua un altro ospite, esiste il primo amore e la prima cotta, no? Il primo ragazzo ti piace, la prima infatuazione e poi il primo vero amore, non lo so. Insomma, sono cose, dice, che si possono dividere. Cristina Rotelli. Ci pensi troppo.
1: No, allora, diciamo
0: non
1: no.
0: Sai chi scegliere.
1: No, perché ora quando ho detto cotta, onestamente sì, sicuramente di solito al mare, sì, c'è, magari ti piace il ragazzino di due ombrelloni, però niente
0: biondo
1: di
0: moro così.
1: Moro.
0: Quindi tutti voi ragazzetti mio moro.
1: Mi sembra moro. No, l'unica, diciamo, mi è venuta in mente forse la prima relazione significativa, che non è stato il primo fidanzatino, però, perché perlomeno nel mio caso non ci capivo molto di sentimenti, e poi dovevo imparare a conoscermi, perché dovevo imparare a capire il primo, diciamo, sì, il primo amore in modo tenero, e però importante, che ha lasciato anche poi un po' magari di spunti di riflessione. Mi sembra che avevo 18 anni e lui era un anno o due più grande di me. Ora ovviamente si parla in generale perché sposato, con figli, quindi niente, però è andato a Milano a studiare perché era un ragazzo veramente bravo, molto brillante, quindi io ancora dovevo finire il liceo, lui aveva fatto lo scientifico e lo presero, mi sembra,

0: Politecnico di Milano.
1: Pensa te.
0: Molto bravo. E pensa che poi negli anni un po', ma in modo, ripeto, molto diverso, ci siamo ricercati, perché comunque è finita
1: anche per sapere come...
0: Sì, ma perché è finita, pensa, questa è una storia un po', secondo me, perlomeno per come l'ho percepito io, perché non eravamo ben visti come coppia, proprio totalmente diversi, perché lui molto studioso, un ragazzo ancora più introverso di me, e io però ai tempi iniziavo a uscire dalla mia introversione, mi piaceva andare a ballare.
1: C'è qualche foto di questa introversione? Intanto iniziamo a mettere qualche altra foto.
0: Ma perché nelle foto non si vede?
1: Non si vede la tua introversione.
0: No, qui è l'altro giorno, quindi ormai l'ho superata.
1: Guarda, belle queste immagini così varie, questo mi piace, che si vede lei e le immagini.
0: Ma questa cosa che tanti infatti non capiscono, mi fa sì, capirai, ma te un lavoro di immagine, hostess.
1: Ci arriviamo.
0: Invece io ho avuto questa fatica nell'uscire fuori.
1: No, va bene.
0: Sì, mi siamo ricercati così in modo affettuoso.
1: Dimmi una cosa, sinceramente, no? Per il lavoro che fai, che è un lavoro bellissimo, tra l'altro è un lavoro che a volte può sembrare solo di immagine, della bellezza figurata, la bellezza fisica, la bellezza esteriore. In realtà tu ci hai insegnato, e lo devo dire anche con l'altra trasmissione, che c'è molto di più. Però un uomo vicino a te non è facile, insomma, no? Potrebbe essere anche un pochettino geloso, dico io, no? O no? Cioè, un rapporto si basa sulla fiducia, però, Cristina, insomma.
0: Allora, sì. Ovviamente sì, io credo di aver sempre riconosciuto questa cosa, nel senso che io mi sono sempre messa nei panni della persona accanto a me che doveva, diciamo, vivere questa mia condizione lavorativa un po' speciale, e ho sempre fatto di tutto, e questo lo dico con assoluta consapevolezza e certezza, per dare ogni tipo di sicurezza all'altra persona. Io sono un tipo fedelissimo, molto seria nelle mie relazioni, perché lo ritengo un valore ancora prima mio che dell'altro, cioè una cosa che io faccio in primis ancora prima per me, e poi ovviamente è una cosa che faccio per rispetto dell'altra persona. Ho sempre fatto di tutto, cioè ho coinvolto, ho fatto conoscere fotografi, a volte li ho portati sul set con me, no? Parlo delle mie relazioni. Purtroppo questo non sempre basta, perché è un lavoro che è molto suscettibile essere un bersaglio, nel senso che dopo, anche quando ci sono problemi che non hanno niente a che vedere con questo, c'è sempre il ma te quella sera lì vai al lavoro, ma te fai un lavoro dove, e qui tutti ci provano.
1: Ecco,
0: la realtà è che conta tanto la tua personalità.
1: È vero quello che ti hanno detto?
0: Certo, ma come ci provano in ufficio, come ci provano tra colleghi in ospedale, che peraltro è il primo posto per i tradimenti sul lavoro, per dire, ma non per parlare male,
1: perché
0: a volte si pensa sempre che il nostro mondo, oddio, che cosa succede.
1: Insomma, abbiamo visto adesso, sentito delle cose anche sul mondo della televisione che, insomma,
0: assolutamente
1: ci lasciano basiti. Ma...
0: assolutamente sì, ma questo infatti però ricordati sempre che si può sempre scegliere, e a volte è meglio perdere un programma nella TV nazionale, andare a fare la hostess nel locale della tua città, ma fai delle cose in cui credi, le fai pulite, le fai senza dover dare niente a nessuno, mettiamola così.
1: E noi andiamo a ascoltarci un altro brano, Madonna Vogue. Questo. Tu hai fatto qualcosa per Vogue? Io ti ho visto in qualche copertina. Tu, insomma,
0: io
1: non,
0: sono
1: non
0: apparsa
1: ve dice,
0: in
1: ma, insomma,
0: un... No, magari la copertina di Vogue no, perché bisogna essere delle top model. Probabilmente è stata pubblicata una foto di un editoriale, ma ero agli inizi della carriera.
1: Si è vista noi stamattina, quindi non ci puoi dire di no.
0: Ok, vabbè.
1: Ascoltiamoci il brano.

0: E eccoci qua di nuovo in onda in questa sera con 112esima puntata. Vi ricordo che inizieranno queste puntate, normalmente erano di mercoledì, ma il mercoledì adesso abbiamo voluto un po' cambiare, abbiamo cambiato anche un po' lo studio, ma ancora non sarà definitivo questo. Sicuramente la stufetta va tenuta, vero?
1: Stufetta ci piace, teniamola, vero? sì, quando poi non la usi me la presti.
0: Esatto, poi l'immagine di Arezzo, vabbè, è bellissima. Abbiamo rapito, perché abbiamo rapito Cristina Rotellini? Perché nel frattempo c'è da dire, qui te lo dico birbantemente però, no, nel senso, insomma, Cristina bella modella, tutto quello, ma tutto va avanti nella vita, no? Guarda i miei capelli, insomma, voglio dire.
1: Certo.
0: E quindi hai pensato di creare anche un'attività tua che è legata al mondo della moda, ma soprattutto legata al mondo del bello, che poi ne parlerai anche da noi, no?
1: Ecco, sì.
0: Com'è nata questa idea? E soprattutto sei stata supportata? No, una domanda che non ti devo
1: allora,
0: fare.
1: No, stavo un po' riordinando le idee, perché io quando parlo partono 6.000, devo un attimo organizzare. No, allora, in realtà questa idea di De Chris e di creare una...
0: Non so se c'è una foto, se me l'hai mandata, sai, non lo so.
1: Ma no, probabilmente sono tutte foto mie di lavoro, però sai, tutto quello che abbiamo visto è un po'... quello che sto provando a creare. Cioè, io mi ricordo, ero veramente piccola, sì, questo è il backstage, uno degli ultimi lavori.
0: Per quando, lavoro si intende quando posi per...
1: questo è un servizio fotografico, sì, e questa è una foto prima della foto ufficiale.
0: Hai posato anche per la nostra cara amica Giordana, insomma.
1: Sì,
0: saluto,
1: sì,
0: Giordana,
1: ciao. Sì, no, io devo dire, posso ritenermi fortunata, perché ho avuto, veramente partendo da zero e con zero aiuti a livello, diciamo, pratico. Con questo non voglio dire che non ho avuto persone che hanno creduto in me, però diciamo non ho avuto persone, ad esempio, in famiglia che lavoravano già nella moda e potevano darmi un aiuto o qualche consiglio. Ho avuto tantissime belle esperienze, però quello che volevo fare era creare un'attività creativa, appunto, che mi permettesse di spaziare dalla comunicazione alla consulenza, all'immagine, allo scrivere contenuti, al scegliere un look, poterlo vendere. E io dicevo, perché non esiste qualcosa del genere? Io voglio fare questo, io voglio avere un posto dove sia possibile tutto questo, perché non volevo solo la parte commerciale della moda, solo la parte di immagine della moda. Quindi negli anni ho cercato di fare tante cose, ho iniziato a scrivere, sono stata, dopo la mia laurea in linguistica, ho fatto la copywriter, che sarebbe scrittura di contenuti, cioè ho cercato veramente di differenziarmi in tanti modi, e da qui è nata The Chris, che è appunto il mio universo. Che racchiude
0: universo?
1: Sì, è il mio universo The Chris, è praticamente un mondo...
0: Non te la faccio questa battuta.
1: Ho paura.
0: Ma magari puoi anche aver aspirato una volta a essere Miss Universo, no?
1: No. Ecco, in quello sono sempre stata molto onesta con me stessa. Io non ho una bellezza da Miss, non ho una bellezza da concorso. Sono un tipo di ragazza che può interpretare vari ruoli all'interno della moda e degli spot, però non ho le caratteristiche, non ho le qualità che hanno le Miss.
0: Non l'hai fatta una selezione, no, per le Miss?
1: No, a parte, scusate anche qui l'onestà, però stasera Giuseppe mi ha chiesto di essere totalmente onesta, non condivido quel mondo, non mi è mai piaciuto, perché va un po' contro appunto la mia idea che non esista un tipo di bellezza unica e universale.
0: Senti, c'è anche la scuola per imparare a sorridere, a muoversi.
1: Sì, no, ma io so che assolutamente è un mondo che esiste, che c'è, che ha lanciato tante ragazze, e non lo sto giudicando, sto dicendo che è un mondo che non mi appartiene, non mi è mai interessato, e soprattutto secondo me bisogna essere anche molto oneste, perché io tante mie colleghe sento dire no, ma bisognerebbe cambiare le regole della moda, perché no, perché io non vado nel mondo del basket e chiedo che il canestro sia abbassato di 30 centimetri perché almeno ci posso giocare anch'io,
0: questa,
1: no?
0: Questa mi sono perso. Che succede nel mondo della moda? Ci sono delle discriminazioni?
1: No, però ci sono, No, quello che voglio dire è che bisogna essere onesti con se stessi e che non si può fare tutto. Ci sono delle bellezze che sono più adatte per fare certi tipi di lavoro e altre che sono adatte per fare altri tipi di lavoro. Io non ho una bellezza da miss e secondo me è anche sbagliato quando sento dire che bisogna cambiare, insomma, un po' le regole perché almeno io
0: cosa
1: ci rientro.
0: Manca per essere miss ora per... Scusa se ti faccio una domanda così diretta.
1: Ma sai, non è il mancare.
0: Non è una bellezza da miss. Cos'è
1: no.
0: Una miss? Cos'è?
1: Ad esempio, io ho un viso molto particolare, ho un viso un po' asimmetrico, ho dei lineamenti pronunciati, ho un sorriso un po' strano. Appunto, parlavi di scuola di sorriso. Ci sono ragazze che quando sorridono, sorridono sempre uguali, perfette. Io non ho questo.
0: Mi hanno insegnato così.
1: Sì, ma sai, quella è anche una mia. Come dire, è una caratteristica che io non possiedo, ma non c'è niente di male, cioè io non ho mai preteso di dire cambieremo il mondo delle miss così ci possa entrare anch'io. No, non è una cosa che io posso fare, lo riconosco e faccio quello che posso
0: però
1: fare.
0: Però sei entrata nel mondo dell'imprenditoria, del bello, poi mi dirai dopo aver ascoltato il negozio di antiquario che cos'è il bello per Cristina.
1: Il negozio di antiquariato di Niccolò Fabi, grande artista.
0: Il bello per te, il bello, la definizione del bello, ma me lo dici dopo. Intanto ascoltiamoci Niccolò Fabi, che è il penultimo brano, vi dico subito, che ascolteremo questa sera. Ne abbiamo tagliato uno perché il tempo vola con la Cristina e voi mi capirete. Il negozio di antiquario. Vai, Vale, grazie.
1: Antiquariato.

0: Rieccoci qua di ritorno in questa sera con e siamo arrivati un po' alla fine di questo viaggio.
1: Sì.
0: Cosa vede nel futuro Cristina Rotellini? E poi ricordiamoci, mi devi dire che cos'è il bello per te.
1: Allora, uniamo un attimo le due domande, anche per economia di tempo. Ma nel futuro ci sarà appunto, nel futuro più recente, il nostro programma E ora arriva il bello, dove parleremo del bello in tutte le sue sfumature. Per me, appunto, riallacciandomi al concetto di prima, il bello è un'unione di cose che ci fa stare bene, parlando ovviamente a livello personale. A livello universale noi parleremo in trasmissione perché il concetto di bellezza abbraccia tantissimi campi. Però quello che è bello per me, quello che rende la mia giornata bella, è riuscire a unire tante piccole cose che mi fanno stare bene, mi fanno superare momenti di difficoltà e mi radicano bene nelle mie intenzioni. Nel futuro non ho dei programmi certi, però seguirò la regola che ho seguito e che mi ha portato fino a qui, ovvero di costruire ogni giorno e progettare ogni giorno in base a quelli che sono i miei valori e le mie priorità. Quindi seguendo questo, secondo me non si può sbagliare.
0: C'è qualcosa di cui ti rammarichi, Cristina, da fino a oggi? C'è qualcosa di cui...
1: Sì, di non essermi arrabbiata prima e di più. Quando diciamo non mi sono sentita rispettata o quando diciamo ho ricevuto dei comportamenti che non mi piacevano. Purtroppo spesso non mi sono arrabbiata e non ho parlato. È importante parlare, è importante anche battere un po' i piedi ogni tanto. Quello ognuno, mi rammarico.
0: Ecco, ognuno nella vita in qualche modo ha trovato un bivio. Non so se tu l'hai mai trovata ancora, sei una ragazza giovane, però qualora insomma tu abbia avuto questo bivio, oggi dici hai fatto la scelta giusta?
1: Sì, forse il bivio più grande si è presentato intorno ai 30 anni, quando dovevo un po' scegliere se smettere tutto questo e mettere la testa a posto, come si dice. Ora parlo pensare al matrimonio, pensare a una famiglia, comprare una casa, sono tutte cose che non ho fatto e
0: pensi di farle?
1: Non lo so, ma non ho avuto nemmeno un secondo della mia vita nel quale ci ho pensato o che mi sono rammaricata riguardo a questo, nemmeno un attimo, quindi devo dire che vivo molto serenamente con le scelte che ho fatto, sono molto contenta.
0: Sogno sul cassetto?
1: Sul dentro.
0: Sì, brava, vedete, ma laureata, eh?
1: No.
0: Sogno dentro il cassetto, ma io te lo dico anche sul cassetto, perché un sogno può stare sopra il cassetto, ma può stare dentro e lo tieni lì, sopra lo tiri fuori, l'hai già tirato fuori.
1: Ma una cosa molto banale, molto semplice, però molto importante per me, mi piacerebbe ritornare a viaggiare, l'ho messo un po' da parte negli ultimi anni ovviamente per costruire quello che sto provando a costruire e ovviamente il lavoro richiede sacrificio, mi piacerebbe rifare un viaggio come facevo prima.
0: Il più bel viaggio che hai fatto?
1: Uno dei più bei viaggi che ho fatto è stata in realtà una gita scolastica, ma me la ricordo molto.
0: Mi sa che eri un po' là.
1: Sì, però è stato, sai, quei momenti di passaggio, è stata proprio quella famosa gita a Londra che poi mi ha portato anche a delle rotture con di alcune amicizie, ma paradossalmente mi sono molto ritrovato, ho comprato l'album di Amy Winehouse, ho vissuto culturalmente la città, quindi sicuramente il viaggio a Londra.
0: Va bene, allora noi siamo in chiusura, Natale. Io approfitto per farti gli auguri.
1: Gli auguri di Natale. Io ho scelto proprio la canzone, secondo me, bellissima e perfetta, insomma, del Natale, che ci dà il senso della sorpresa.
0: Diciamo subito che è Renato Zero, cos'è? Dal film Nightmare Before Christmas. Quanto è bello quel film.
1: È bello il film, è bella questa canzone che lui canta con una passione.
0: Tim Burton.
1: Sì, è stato un pioniere dell'animazione in quel senso.
0: Un po' seguito dopo dalla principessa cadavere, mi pare si chiama così, no?
1: La sposa cadavere.
0: Sì, esatto.
1: No, ma il bello di questa canzone è che parla proprio dello stupore, no? Io quello che auguro a te, a tutti, di non smettere mai di stupirci, cioè mantenere questo senso di sorpresa come ha in questo caso il protagonista di fronte al Natale, lo vede per la prima volta e infatti urla, che cos'è?
0: Un saluto cos'è? Anche dobbiamo citare, insomma, tu hai una gattina, un gattino, cos'è? E non lo citiamo?
1: Ma non è mio però, non questo lo devo dire.
0: Allora ti sei appropriato ad un gatto?
1: No. In spoiler, in perfetto accordo con le mie vicine di casa di Gallina, ecco. Stiamo co-gestendo e co-amando questo gatto che ama tutte e due le case, e quindi un saluto anche a Tao, che non è il mio gatto, però lo amo come fosse tale.
0: Io penso che sia Tao che vi gestisce, perché gestire un gatto penso che oggi nessuno possa dire di
1: sì, fare. Sì, è Tao che fa da manager a tutti. E...
0: allora noi vi salutiamo, grazie Cristina, veramente
1: ciao,
0: un piacere.
1: Grazie,
0: qui vi troveremo
1: voi.
0: Qui nei nostri schermi di Radio Fly.
1: Sì, vi verrò a noia, però parleremo di tante cose interessanti, spero.
0: Del bello, no?
1: Parleremo del bello, e anzi io dei prossimi giorni inizierò a chiedervi un po' dei vostri pareri e delle vostre opinioni, perché poi le porterò qui in trasmissione, quindi se volete che le vostre opinioni siano discusse qua, rispondetemi su cosa è il bello per voi.
0: E sicuramente troverai Chi te lo dice, chi vuole andare a trovarla in via Margaritone, no?
1: Via Margaritone 26, sì.
0: Ti troverai, quindi poi chi vuole cercarla attraverso i social.
1: E, sì, insomma, sì, poi lì potete
0: Cristina
1: seguire tutte
0: Rotellini,
1: le mie iniziative.
0: La trovate. Bene, io ti ringrazio, grazie. Allora,
1: grazie a te.
0: Ringrazio Valentina, ringraziamo Valentina.
1: Valentina,
0: la
1: grazie.
0: La nostra regista che
1: sei stata meravigliosa.
0: Potrebbe anche per un attimo allontanarsi dalla regia, venire a salutare, lo facciamo, lei ha detto di no.
1: Lei ha detto di no.
0: Però ha fatto tantissime trasmissioni sui animali. Ci ha portato anche nei falchi del Pirellone, figurati, una cosa molto bella.
1: Brava,
0: è
1: grazie.
0: Stata veramente bellissima. Valentina, è già partito, prova a tornarlo indietro, vediamo se ce la fai, perché è partito, ecco sì, la barra la puoi tirare indietro, avanti, perché Tim Burton lo dobbiamo ascoltare per bene fin dall'inizio. Brava, ancora di più, ancora di più, ancora di più. E con questo brano noi vi lasciamo alla meravigliosa immagine di Cristina Rotellini e no, appuntamento,
1: grazie.
0: Alla prossima edizione, che sarà la 113esima edizione di questa sera, con non vi spoilero, non vi dico chi ci sarà un altro ospite che porterà e racconterà la sua storia, la sua vita, le sue emozioni, i suoi orizzonti. Ciao a tutti,
1: auguri a tutti,
0: auguri,
1: ciao.
2: Cos'è? Cos'è? Ma che colore è? Cos'è quel bianco intorno a me? Cos'è? Io non l'ho visto mai, starò sognando in guardia Jack. Ma cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Qualcosa qui non va. Cos'è? C'è musica in città. Cos'è? Le strade sono piene di persone che sorridono felici. Sono pazzi oppure amici, ma cos'è? Cos'è? Bambini nella neve che giocano così, nessuno è solo e poi non c'è mai tristezza qui, e brilla ogni finestra, o non so.

baciano così. E poi le storie intorno al fuoco, le castagne, qualche gioco. Come mai? Cos'è? Cos'è? Follia, quell'alberello che sta lì, io non so più perché. Perché lo coprono di luci colorate, poi di stelle ritagliate, di sorrisi e di allegria. Io non capisco cosa sia, mi sembra gioia, forse sogno, c'è realtà, chissà! Oddio, che c'è? Qua giù si dorme già, perché di mostri non ce n'è? No, no, né streghe né fantasmi, niente notti di

0: scritto a carattere cubitale c'era scritto Buon Natale!
1: Auguri di buone feste da Radio Fly e dal Fit Show!
2: Va ora in onda Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
3: E eccoci qua, ci siamo, 112esima puntata di Gatta Cicova, questo viaggio nella natura, nel mondo degli animali ci fa fare la nostra carissima Valentina Giusti, a cui diamo il buon pomeriggio e la ben ritrovata. Abbiamo salutato qualche mercoledì.
4: Ciao
3: Valentina. Avvicina al microfono perché altrimenti
4: abbiamo
3: non ti sentiamo.
4: Abbiamo saltato un mercoledì.
3: Quanti
4: dai.
3: Ne abbiamo saltati? La colpa è mia, la colpa mia, l'ammetto.
4: Io non l'avrei mai detto.
3: Vabbè, dai, che ci vuoi fare? Anche perché poi dico, chissà cosa mi avrà preparato, visto che io ho viaggiato tra i boschi, mi immagino che
4: esatto.
3: Insomma. Però sì. Non l'ho visti quelli che vedo qui.
4: Non l'hai visti? No. Io invece sabato sera sì.
3: Ecco, allora di cosa parliamo?
4: Allora, ti racconto.
3: Come è nata questo programma?
4: Racconto. Ah, beh, esatto, questo programma nasce, anzi, grazie a un'esperienza che ho fatto, in realtà l'ho fatta diverse volte nel corso degli anni, però l'ultima volta l'ho fatta proprio sabato scorso e l'ho fatta col maestro Stefano, che saluto.
3: Maestro Stefano?
4: Maestro Stefano è un maestro della scuola che frequenta Achille, che è una guida escursionistica molto bravo, che organizza sempre, si presta tantissimo a fare queste uscite particolari con i bambini.
3: Bene, questo non lo salutiamo. Ma scusa, che c'entra col bramito del cervo?
4: Che cosa c'entra?
3: Lui sa bramire, lui?
4: Non bramisce, però brama di sentire il bramito.
3: Ah, brama di sentire il bramito. Bello Stefano, interessante questo. E quindi?
4: E quindi abbiamo organizzato questa uscita. Siamo andati, a Prataglia e abbiamo scenato lì. Lui ha fatto un incontro prima per i bambini dove ha spiegato quello che avremmo sentito. Poi però ci sono stati dei problemi, tipo che a Prataglia quest'anno non sono stati sentiti i cervi, quindi abbiamo fatto un po' come te, no? Ci siamo spostati nelle foreste.
3: Se mi posso permettere un piccolo appunto, io penso che i cervi per avvicinarsi o sentirli, cioè devono essere vicini, no?
4: Sì, sì,
3: e
4: però
3: con i bambini e voi lì penso che il rumore...
4: si sentono, assolutamente. Ma loro stanno nella valle, si sentono benissimo. Infatti alla fine l'abbiamo sentiti molto bene.
3: Siete riusciti a sentirli?
4: Sì, però ci siamo spostati. Prima a Camaldoli, quindi da Badia Prataglia a Camaldoli. A Camaldoli abbiamo camminato 6 km nel bosco con i bambini.
3: Belle foreste casentinesi.
4: Nelle foreste. Bellissimo. Abbiamo sentito il bramito da lontano, però in compenso abbiamo visto tantissimi daini, tantissimi animali, quindi è stato bellissimo lo stesso.
3: Se chiedessi la differenza tra un daino...
4: Ora te la spiego con la carta d'identità del cervo. Alla fine ci siamo di nuovo spostati a Moggiona, dove li abbiamo sentiti benissimo proprio da vicino. Ecco, quindi se vogliamo aprire con un consiglio di dove sentire il bramito del cervo, alla luce della mia esperienza recente vi dico Moggiona.
3: Quindi Moggiona è la patria del bramito del cervo.
4: Sì, perché lì sotto c'è una grande valle dove ti spiegherò adesso che cosa fanno. Ma bisogna cominciare dall'inizio, come dico sempre, no? Quindi capiamo un po' chi è il cervo. Disegniamo insieme una sorta di carta d'identità. Ovviamente è un mammifero, è un ungulato e fa parte della famiglia dei cervidi.
3: Scusa, anche i cinghiali sono ungulati?
4: Sì, però non sono cervidi.
3: No.
4: La famiglia dei cervidi comprende tre specie di mammiferi selvatici che vivono nelle foreste casentinesi e sono, partendo dal più piccolo al più grande, il capriolo, il daino e il cervo. Quindi già ti ho spiegato una delle prime differenze
3: tra capriolo e daino. Sì, infatti ti dovessi dire la differenza tra capriolo e daino, io non la so comunque.
4: Allora, il daino è più piccolo e poi c'è una differenza sostanziale nel palco che hanno in testa i maschi.
3: Nelle corna?
4: Non sono corna, c'è una grossa differenza tra palco e corna. Bocciato.
3: Scusa, come le chiami quelle lì?
4: Palco. Lo chiamo palco perché
3: quello che vediamo, per chi ci ascolta in radio, vi dico che abbiamo messo un cervo, sì,
4: un cervo
3: che ha delle corna.
4: No, il cervo non ha corna, ha un palco. C'è una differenza enorme tra palco e corna, ovvero le corna crescono durante tutta la vita dell'animale.
3: Okay.
4: E invece il palco ogni anno viene rinnovato. Infatti questo enorme palco che ha tra pochi mesi cadrà. Quando il testosterone si abbassa, questo palco cadrà, e infatti nei boschi si trovano questi palchi dei cervi, e poi verso primavera ricomincerà di nuovo a crescere, e ogni anno crescerà più grande. Infatti più il palco è grande e più il cervo è grande. È la prima diciamo, è la prima cosa che proprio ci dà un'idea dell'età di quell'animale. È un animale erbivoro, è un animale ruminante, quindi si alimenta di erbe, di foglie, di germogli, di corteccia, di frutti, e ha uno stomaco proprio specializzato per digerire anche la corteccia. Il suo corpo è proprio perfetto per abitare la montagna, infatti ha delle zampe lunghe, robuste, che sono però con i piedi visto piccoli, no? Perché sono adatti per muoversi proprio su terreni accidentati. Il collo è potentissimo e ha soprattutto delle orecchie che sembrano un po' delle parabole. Sono mobili e molto larghe.
3: Si sentono molto.
4: Esatto, gli servono, perché comunque loro sono prede, anche se sono così grandi. Sono prede, e quindi bisogna che
3: si difenda. Il palco, come li chiami te, e poi voglio vedere se un cervo ti impalco, ti incorna, cioè se tante volte gli attraversi la strada. Comunque è solo per i maschi o anche per
4: è solo per
3: femmine?
4: I maschi, sì, è solo per i maschi. Sono, appunto, abbiamo detto, strutture temporanee, e mentre crescono sono ricoperti da un tessuto molto vascolarizzato che si chiama velluto, e si chiama così proprio perché se lo tocchi è molto simile al velluto, e è una pelle a tutti gli effetti, ma ricchissima di vasi sanguigni e nervi, perché deve permettere al tessuto osseo di cui è fatto il palco di crescere molto velocemente.
3: Ah, ho capito, quindi quando deve essere nutrito.
4: Esatto, infatti poi che cosa succede? Quando il palco ha raggiunto la dimensione definitiva per quell'anno, il velluto si secca e cade proprio a brandelli, e ogni anno il ciclo ricomincia, quindi è proprio è guidato dagli ormoni, è guidato dal testosterone, e quindi ogni anno si rinnova questa cosa del palco, e soprattutto ogni anno diventano un palco sempre più imponente e ramificato, e questo arriva a quando il cervo è pronto per bramire, diciamo che passano 7-8 anni, ecco, quindi insomma un bel
3: il
4: po'.
3: Termine, infatti il termine, il sottotitolo della trasmissione è il bramito del cervo.
4: Sì.
3: Che termine è bramire?
4: Allora, bramire è questo verso tipico che fa il cervo maschio quando arriva l'autunno. Perché che cosa succede tra settembre e ottobre? Arriva la stagione degli amori, chiamato
3: settembre,
4: scientificamente rut.
3: L'aria settembrina si raffresca, passano i bollori dell'estate.
4: Esatto. E cosa succede? Che gli equilibri cambiano notevolmente, e i maschi, che comunque durante tutto l'anno fanno una vita piuttosto asociale rispetto alle femmine, vivono in 2-3 maschi per i fatti loro, mentre le femmine tendono a vivere insieme con i cuccioli. Questo garantisce anche più possibilità di sopravvivenza proprio per i cuccioli. Ma in questo periodo, dopo le abbuffate, in estate hanno mangiato un sacco d'erba, sono insomma belli tonici, che cosa succede? Il testosterone sale ai massimi livelli, e questi maschi iniziano a diventare territoriali, competitivi.
3: Forza.
4: Insomma, sono piuttosto arrabbiati. Non sono pericolosi per l'uomo, però è successo proprio ora, e questa notizia me l'ha data il maestro Stefano, che mentre questi due cervi si sfidavano e erano intenti in questo rituale che ora analizzeremo da vicino, un fotografo si è avvicinato troppo per fargli una foto, e il cervo l'ha caricato.
3: Beh, insomma, lascia di fare, no? Insomma.
4: Quindi che cosa succede? Succede che quando scende il sole, i cervi iniziano a bramire, e il bramito è questa caratteristica vocalizzazione dei maschi durante la stagione riproduttiva. Non lo fanno sempre. È un suono profondo, potente, ma per fartelo capire, è molto simile a un muggito, ma molto forte, molto arrabbiato, molto concitato.
3: È un richiamo d'amore, sostanzialmente.
4: No, non è proprio un richiamo d'amore, perché serve a comunicare con gli altri maschi, serve in realtà soprattutto a comunicare con gli altri maschi.
3: Qui ci sono io, questo è il mio territorio.
4: Esatto, loro che cosa? Perché questa vocalizzazione, questo suono contiene all'interno delle informazioni sulle caratteristiche dell'animale che lo produce, ovvero le dimensioni corporee, la condizione fisica. È un biglietto da visita, diciamo, perché più riescono a fare questo suono potente e più quell'animale è in salute. Serve un po' come per non arrivare ai palchi. Infatti, che cosa succede? È l'inizio del confronto, ma spesso il confronto si ferma lì. I maschi si mettono su queste praterie, su queste valli. Infatti non bramiscono da dentro il bosco, bramiscono dalle valli, dagli spazi un po' più aperti, e fanno delle vere e proprie sfilate dove li vedi camminare con veramente un passo molto fiero e proprio aperto. Hanno in più questo sul collo, hanno un pelo più lungo in questo periodo, che quindi li fa sembrare, esatto, li fa sembrare ancora più in forma. E mentre fanno questa passeggiata, che si chiama proprio sfilata, perché
3: sfilano,
4: che cosa fanno? Si confrontano attraverso il bramito, quindi uno bramisce, l'altro rilancia. Solo che a un certo punto che cosa succede? Che uno dei due deve cedere, perché che cosa si contendono?
3: Lo spazio.
4: L'accesso alle femmine. Ok?
3: Pensate.
4: Quindi se uno dei due appare nettamente superiore, il rivale va a cercare altrove. Se invece nessuno dei due cede, arrivano anche al confronto fisico. È raro, però i maschi si possono avvicinare e possono incrociare i palchi e spingersi. Ci sono anche stati dei casi in cui sono morti, perché si sono intrecciati così tanto che sono morti di fame.
3: Quindi il bramito, ora capisco che non è un richiamo di amore, ma un richiamo per gli altri, per dire sono qui io, e in base alla profondità, alla durata, insomma, a messaggi per gli altri, dire io sono
4: il più forte. E lo sai che è una cosa buffissima. Un messaggio particolare,
3: la natura c'ha proprio, era telematica già allora. Insomma,
4: anche perché si sentono a chilometri.
3: Appunto.
4: Lo sai, una cosa buffissima, se si riesce a sentire, e noi sabato abbiamo sentito anche questa cosa, alla fine siamo stati fino a luna, però...
3: Mi verrebbe da chiederti quanto era grosso quella che l'hai sentito.
4: No, allora, senti quel messaggio, cosa è successo. È successa una cosa che succede spesso a questi cervi maschi, perché loro in realtà in questo periodo non sono proprio al top della forma, perché sono annebbiati completamente dal testosterone, non mangiano, dimagriscono tantissimo. E quindi che cosa succede? Che a volte, quando bramiscono molto molto forte, a un certo punto gli viene la tosse.
3: No, che figura che fa.
4: Esatto, anch'io ho pensato la stessa cosa. Però, e noi sabato sera l'abbiamo sentito.
3: Voglio fare i grossi e poi
4: tosse, esatto. Sì, e è una cosa che, cioè, è frequente.
3: Cioè, tu senti questo e poi tossisce proprio.
4: E poi inizia a tossire.
3: Mamma
4: sì.
3: Mia, ragazzi.
4: Poverini.
3: Poverini, insomma, voglio dire, fatene anche meno, insomma.
4: Esatto. E le femmine in tutto questo cosa fanno? Le femmine si chiamano cerve, non hanno i palchi, non hanno assolutamente...
3: Neanche piccolini,
4: no?
3: Niente, proprio...
4: Sono più piccole fisicamente dei maschi, perché i maschi sono molto grandi,
3: ecco,
4: possono arrivare anche a 200 kg. Le femmine invece sono molto più
3: piccole. Sono i più grandi dei cervi, quindi
4: sono i più grandi, sì, assolutamente. Che cosa fanno? Anche durante il periodo riproduttivo vivono per i fatti loro, continuano a mangiare, vivono in gruppi insieme ai giovani e rimangono, cioè sono del tutto passive, insomma, questi maschi che vogliono. Dopo l'accoppiamento, che cosa succede? Una cosa molto carina che voglio raccontare, ovvero la gestazione dura circa 8 mesi e il piccolo nasce generalmente tra la primavera e l'inizio dell'estate. Sì. Ma biologicamente la gestazione della cerva dura di meno. Solo che cosa succede? Che accoppiandosi in questo periodo arriva poi un periodo che è quello proprio dell'inverno più duro, che è molto impervio per loro, e quindi se una femmina dovesse anche sopportare in quel momento di freddo, di cibo ridotto, magari di neve, di ghiaccio, dovesse sopportare anche la crescita del feto, probabilmente non sopravviverebbe né lei né il feto. Quindi che cosa fa la natura? Fa iniziare la gravidanza, il feto si sviluppa e poi si blocca.
3: Ma dai, ma che spettacolo!
4: Si blocca e rimane in uno stato
3: vivo, immobile,
4: che non cresce, si chiama diapausa, per alcuni mesi, e poi verso febbraio
3: quando
4: riparte.
3: Ha la possibilità di rimangiare.
4: Sì, quando iniziano ad esserci germogli e tutto riparte. Il bramito è importante per un'altra cosa. Perché nelle foreste casentinesi il bramito viene anche usato per fare il censimento dei cervi, che ogni anno viene fatto.
3: Sì, ora mi stai a dire che uno si mette lì a ascoltare bramiti?
4: No, uno, ci sono tantissimi volontari.
3: Capito? Sì. Come fanno a riconoscere il bramito di
4: allora,
3: uno e dell'altro?
4: Senti, posizionano in dei punti prestabiliti, di solito a triangolo, quindi in ogni punto ci devono essere 3 persone per poi incrociare i dati, e registrano i bramiti indicandone la direzione e la provenienza. Prima veniva fatto con una specie di bussola cartacea e poi un registro a mano dove andavano ad annotare.
3: Ah, perché dicevi per capire, perché siccome è territoriale lui dice lì c'è un cervo, lì c'è un altro cervo.
4: Sì,
3: così?
4: E li contavano. Oggi c'è un'app, questa curiosità, c'è un'app per segnare il bramito dei cervi.
3: Che riconosce anche il cervo.
4: No, è l'uomo comunque a sentirlo, a segnalare.
3: Beh, comunque la tecnologia va avanti.
4: Utilizza l'app invece che la bussola e la tabella cartacea.
3: Scusa, questo è anche un po' un problema, perché se il cervo sta sempre lì, insomma, uno sa dov'è, insomma.
4: Sì, però questo è soltanto un periodo, perché
3: è un periodo, poi
4: esatto,
3: si sposta. Ecco,
4: esatto, è proprio un periodo in cui diventano territoriali.
3: Va bene. Beh, insomma, è una cosa molto interessante.
4: No, guarda, è molto bello. Tra l'altro è un'esperienza che consiglio, perché comunque è una cosa carina anche da fare con i bambini, non è pericolosa, perché appunto non c'è assolutamente bisogno di avvicinarsi ai cervi. Si sentono da chilometri questi rumori, sono fortissimi.
3: Ora magari poi lo facciamo sentire la prossima volta, lo troviamo un bramito,
4: certo.
3: Visto che ce l'avevi.
4: Certo, è molto divertente. I bambini rimangono molto affascinati e molto colpiti.
3: Io penso quando iniziano a tossire dal morire dal ridere,
4: esatto,
3: insomma.
4: Dai, esatto. Cioè, poi è una scusa con i bambini comunque per fare una passeggiata nel bosco, per educarli all'ambiente, alla natura, al rispetto della natura e anche al silenzio, no? Al saper aspettare.
3: Esatto, è la bellezza delle nostre foreste casentinesi.
4: Bellissimo, guarda, belle, domenica, sabato è stata una serata meravigliosa.
3: Sono veramente stupendi, io vi invito veramente a fare anche sentieri, a percorrere sentieri, cammini, fate quello che volete, però a vivere le nostre foreste casentinesi, perché sono belle. Poi,
4: anche in famiglia appunto si
3: può
4: fare.
3: Poi se sentite qualche bramito ricordatevi che
4: fatecelo sapere.
3: La Valentina cosa va detto, insomma, però non devono andare a cercarli per fotografarli.
4: Il nostro amico fotografo ci insegna che è meglio
3: mi sa
4: di
3: proprio
4: no.
3: Di no. Ecco, il bramito giorno notte oppure
4: notte,
3: la notte basta.
4: Sera. Quando cala il sole inizia il bramito, è un'ottima scusa per farsi una cena in quelle zone dove si cucinano anche ottime cene, tra l'altro, e farsi una bella passeggiata.
3: Va bene, allora io ringrazio Valentina Giusti, grazie per questo viaggio che ci hai fatto fare nel bramito del cervo, ma soprattutto bello, insomma, questi cervi che sta di a pausa, tante cose non le so, ora, dopo tutte queste puntate mi sono arricchito culturalmente nel mondo della natura, sicuramente sì, però è sempre una meravigliosa scoperta fare una trasmissione con te. Grazie Valentina, e appuntamento allora alla prossima edizione di Gatta Cicova. Qui sarebbe comunque cervo che bramisce, scusa.
4: Sì, non cova nessuno.
3: Ciao Ale.
2: Su Radio Fly avete ascoltato Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
0: Radio Fly, Rewind,
2: Fly Spot.
5: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
6: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
5: Ma è tutto il giorno che lo fai!
6: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
5: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
6: Cosa c'entra?
5: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
6: Ma io vado velocissimo con i selfie.
5: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
7: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
2: Flyspot.
8: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: Καλημέρα, καλησπέρα. Πίλολε di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo di creatività, perché la creatività è più simile a un continuo e tenace allenamento che a un dono riservato ai pochi eletti. E infatti possiamo trovare alcuni aggiustamenti sulla vita di tutti i giorni che sembrano favorire l'emergere di idee originali. Per esempio, dovremmo sognare ad occhi aperti. Permettere alla mente di vagare è la strada maestra per favorire quelli che gli scienziati chiamano moment, cioè le intuizioni fulminanti, geniali e improvvise. Queste sembrano avvenire più di frequente quando si riduce l'attività dei lobi frontali, le strutture cerebrali deputate ai compiti di supervisione e controllo. L'idea che aspettavate potrebbe essere in incubazione da tempo ed essere in attesa di una via per venire a galla. Abbandonare ogni tanto le redini è il modo migliore per lasciarglielo fare, e bisognerebbe anche dedicarsi ad attività concrete. Raramente infatti le idee che cambiano la vita arrivano mentre siamo alla scrivania, più spesso si affacciano mentre siamo impegnati in attività rodate o manuali che richiedono quindi poco impegno cognitivo. Il 72% delle persone dichiara di avere idee creative sotto la doccia, ma valgono anche altre attività solitarie come lunghe camminate o il giardinaggio. Basti pensare a Gregor Mendel, il padre della genetica, che scoprì le basi dei meccanismi dell'ereditarietà anche grazie alla passione per la botanica e lavorando poi per 7 anni su piante di piselli nell'orto della sua abbazia. Bisognerebbe alterare la routine, una strada diversa per andare al lavoro, una mutata alternanza doccia-colazione, introdurre piccoli cambiamenti nel ritmo consolidato di azioni della giornata può aiutare ad adottare una prospettiva inedita più fresca sulla realtà. Il cervello abbandona i percorsi neurali consolidati e crea nuove connessioni. Avere idee originali quindi sarà più semplice. E bisognerebbe diventare cittadini del mondo, viaggiare, ma soprattutto vivere per qualche tempo all'estero obbligando ad adattarsi a culture diverse, imparando nuove lingue, ricombinando le proprie nozioni in modalità inedite e pensando fuori dagli schemi. Una manna per il pensiero creativo, effettivamente. Bisognerebbe pure abbracciare il malcontento. Ad alcuni può sembrare una magra consolazione, ma non essere del tutto soddisfatti del proprio posto di lavoro può essere una molla inaspettata per canalare la frustrazione e pensare a idee innovative per venirne fuori, dando finalmente una svolta alla propria carriera. Certo, bisogna che qualcuno sia disposto ad ascoltarle. Ricordiamo però che anche le pause caffè con colleghi e capi illuminati stimolano soluzioni creative e intelligenti. Finiamo poi con il coltivare un certo tipo di solitudine. Allenarsi a stare bene da soli, lontano da mail, cellulare e chiacchiere che distraggono, può aiutare a coltivare quello stato di riflessione interna fondamentale per un brainstorming costruttivo, cioè per una generazione di nuove idee. Si tratta di una solitudine positiva da ritagliarsi in alcuni momenti specifici e molto diversa dall'isolamento. E con queste curiosità e consigli io vi lascio alla prossima. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.

asking. Show your love. Oh, don't wait. Show your love.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Pera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Manamana.
0: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un percorso tra le curiosità della danza e lo finiremo nella prossima puntata, domani, quindi dovete stare con noi. E iniziamo subito perché la danza può essere apotropaica contro i malefici, terapeutica contro i malanni del corpo, iniziatica, erotica, nunziale, funebre, propiziatoria, espiatoria e guerresca. Perché la danza ha assunto nei secoli, nelle civiltà, significati più diversi. Un'attività per niente frivola e dunque antichissima, come testimoniano le pitture preistoriche di oltre 20.000 anni fa, che rappresentano figure mascherate da animali che sembrano danzare riti propiziatori della fertilità o della caccia. In molte società africane permangono danze che scandiscono i grandi accadimenti della vita dell'individuo e della società. Ripercorrere la storia della danza significa spesso andare indietro nel tempo e nella storia dell'uomo. Molti balli però si sono persi nei tempi, poiché diversamente da altre opere d'arte essi esistono solo nel momento in cui vengono eseguiti. In alcuni casi invece la tradizione è così forte da traghettarli nel presente. Si pensi per esempio alla danza dei leoni, che in Cina ha una storia

0: lunga, lunga centinaia di anni. Inizialmente era riservata all'intrattenimento dei nobili, degli unici a poter dire di aver visto dal vivo un leone durante gli avventurosi viaggi che li portavano fuori dalla vicina, dove il grande felino non è mai vissuto. Oggi questa danza è considerata addirittura un'attività sportiva. Tanto più una danza è spettacolare, quanto più finisce per sfociare in rappresentazioni teatrali. L'origine del kabuki, genere teatrale giapponese, è proprio da ricercarsi nei volteggi della danza Sarugaka, antico spettacolo di danze, mimi e giochi di equilibrismo. Inizialmente fu interpretato solo da donne, ma ad un certo punto, per evitare qualsiasi risvolto erotico, anche le parti femminili furono affidate agli uomini, i cosiddetti onnagata. I ruoli nella danza nella storia della danza si sono scambiati anche al contrario. In Francia, alla fine del XIX secolo, il balletto classico era prerogativa esclusiva delle donne, che danzavano anche in parti maschili. Il Kathakali è un tipo di dramma danzato e cantato tipico del Kerala, l'India meridionale. I danzatori, esclusivamente uomini, interpretano queste opere con una pantomima stilizzata, accompagnando la recita con una forte percussione ritmica dei piedi, esibendosi esclusivamente di notte e all'aperto. Gli interpreti del Kathakali sviluppano un controllo eccezionale dei muscoli facciali, dagli occhi alle palpebre. Proprio grazie a questa mimica trasmettono un'ampia gamma di emozioni. E a Bali, invece, i ballerini imparano fin da piccoli ad atteggiare il volto in una maschera di impassibile serenità. La danza terapia è una ormai riconosciuta in campo medico per la riabilitazione e il recupero di funzionalità psichiche o motorie. È nata attorno agli anni del 1940 negli Stati Uniti come tentativo di comunicare con gli psicotici attraverso il movimento. Ballare può rappresentare infatti un modo alternativo di esprimersi e può aiutare le persone che hanno subito un trauma o che hanno un handicap grave a trovare uno sbocco di comunicazione alternativo. Si può ballare alla fiaba danzata, in cui ognuno sceglie il ruolo da assumere, oppure alla tribù, dove due squadre si fronteggiano al ritmo di musiche polinesiane. Lo scopo è quello di accompagnare il paziente alla scoperta di paure e angosce. Parliamo poi della sala da ballo, che è un'invenzione piuttosto recente. Fu infatti alla fine del XVIII secolo che la gente comune sentì l'esigenza di trovare luoghi dove scatenare delle danze, visto che per loro i grandi ricevimenti di aristocratici erano off limits. E dal 1890 le sale da ballo divennero luogo di aggregazione abituale per chi aveva voglia di fare quattro salti. E oggi il testimone è passato a balere e discoteche, lanciate poi dal mito della febbre del sabato sera, film di culto del 1977 sul popolo della notte con la passione del ballo. Un settore, poi quello delle discoteche, che è risultato particolarmente proficuo negli ultimi anni. E allora, con queste prime curiosità sulla danza, io vi lascio. A domani, al prossimo appuntamento. Ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no. Accendi la giornata con Radio Fly.
3: Oh, the spirit. Oh, the fire. Bless

0: Flyspot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.
4: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
5: Ascolta la tua musica.